Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914. In un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica, iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa. La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e a centina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

sopra.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.
5: Se non sai cosa

0: granatari in tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del grande toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino.

0: E partiamo alla grande con
1: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
2: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
3: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
4: Marco Ferrante.
5: Dico Lentini.
6: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
7: Stellone, Stellone.
8: Cravero. No, Stellone no.
7: Chi è quello che ho legato di più, Stallone?
9: Il mio pupillo è sempre stato. Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
10: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino, e poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qua. Allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, no, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene,
4: Galtieri.
6: Benissimo, benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Vasquez, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità. E soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. È Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, e lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio

0: protagonisti, gli amici a quattro zampe.
1: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
2: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
1: Un report.
2: Di quello che i cani fanno.
3: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
1: Cuscini rigorosamente made in Italy.
4: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
1: Oh,
4: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
1: Quanti anni hai?
4: 23.
1: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
5: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
6: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco, è proprio il loro habitat naturale.
2: Tiè!
1: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
7: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
7: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, quindi non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
8: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
8: E sì, giro parecchio.
1: Cioè, la macchina proprio e via!
8: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: Ah, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, viva tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
8: passione,
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
8: Grazie mille.
0: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
9: Venaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
0: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, ha appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando.

0: oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, Bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
1: È stata una annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
2: Proprio bravo.
0: Ma parliamo di calcio, insomma, un Bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
1: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
0: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
1: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
2: Come lui non c'è nessuno.
0: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
1: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
3: Senti, numero uno, anzi numero 9,
0: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
1: La passione,
0: poi
1: il cuore e poi i soldi.
0: Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
1: una cosa primaria importante.
4: No, non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
1: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
4: Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Ti lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così,
1: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
4: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
1: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata,
1: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
4: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il Bomber dei Bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio! Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
1: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete scriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social naturalmente ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao! Maragnano!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a

0: Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con due distinti episodi avvenuti ieri a Polla. Il primo riguarda un incendio che ha distrutto un bar lungo la statale 19. Le fiamme sono divampate intorno alle 21:15 e hanno completamente avvolto la struttura. Sempre nella giornata di ieri in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada, un secondo rogo ha interessato sterpaglie ed un

0: carrello appendice con una piccola imbarcazione. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri, e non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello appendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.
0: E dopo i due incendi di ieri, spazio ad un momento di festa con le immagini di Sant'Antoniello. Dopo la pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, e come anticipato prima della pausa pubblicitaria, si è svolta ieri a Polla la festa di Sant'Antoniello, che ha richiamato migliaia di persone tra residenti e visitatori. Il santo è stato portato in processione tra rioni, falò, musica e grande partecipazione. Vediamo.
1: Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21, dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia, si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli su strutture ricettive tra il Cilento e la costiera amalfitana. Su oltre 60 verifiche riscontrate numerose irregolarità e un quadro di evasione fiscale.
3: Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascia Marina, un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli, gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche, il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività, tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.
0: La CISL Salerno chiede un tavolo urgente in prefettura sull'emergenza caldo e la sicurezza sul lavoro per tutelare i lavoratori dei settori più esposti. Federica Pistone.
4: I dati dell'Osservatorio Sicurezza Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro nel Salernitano riportano l'attenzione su una situazione definita particolarmente critica, soprattutto nel settore delle costruzioni nel nostro territorio, un quadro che rilancia il tema della sicurezza nei cantieri e della prevenzione dei rischi sul lavoro. Su questi numeri è intervenuto il segretario generale della Filca CISL Salerno, Giuseppe Marchesano, che offre una riflessione sulla condizione del comparto edile e sulle misure necessarie per contrastare le morti bianche.
5: I dati resi dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro collocano purtroppo Salerno ai vertici nazionali e con una situazione particolarmente grave nel settore delle costruzioni. È un segnale drammatico e inaccettabile che ci impone di fermarci e riflettere sulla gravità di una strage silenziosa che continua a colpire lavoratori e le loro famiglie. Da anni la Filca di Salerno lancia continui richiami sulla sicurezza nei cantieri. Non abbiamo mai abbassato la guardia, abbiamo promosso incessantemente iniziative di sensibilizzazione, campagne di formazione di qualità, il rafforzamento del ruolo degli RLS, degli RLST, il pieno utilizzo degli enti paritetici dell'edilizia, strumenti fondamentali per diffondere una vera cultura della prevenzione dentro ogni luogo di lavoro, dentro ogni cantiere. Questi dati ci dicono che per gli sforzi messi in campo, pur significativi, non sono ancora sufficienti. La sola azione sindacale non basta, è necessario un cambio di passo concreto e serve unità reale e responsabilità condivisa tra imprese, sindacati e lavoratori. Solo facendo sistema con controlli più efficaci, formazione obbligatoria e costanza e investimenti veri sulla prevenzione possiamo invertire questa tendenza negativa.
0: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web.

0: Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno. www.boxeco.it

0: Bentornati ad Italia News. A Caggiano potenziata la rete di monitoraggio sismico. Saranno 11 le stazioni attive in zona sismica 1. Vediamo il servizio.
1: Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse.

0: per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.
1: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel procedimento è intervenuta la garante per la disabilità.
2: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.
1: Presentato a Potenza il piano antincendio 2026 della Basilicata con nuove misure di prevenzione e 173 incendi registrati lo scorso anno. Vediamo.
2: È stato presentato a Potenza, nella Casa del Volontariato, il programma annuale antincendio 2026 della Regione Basilicata, lo strumento che disciplina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione estiva. Determinanti nella programmazione i numeri del 2025, 173 gli eventi incendiari censiti, oltre 5.900 ettari complessivamente percorsi dal fuoco, più di 1.600 segnalazioni gestite dalla sala operativa e 22 grandi incendi con estensione superiore ai 50 ettari. Il piano è pronto, ha dichiarato l'assessore alla protezione civile Pasquale Pepe, e con esso l'intera squadra che ogni anno lavora per garantire la sicurezza delle lucane e dei lucani e la tutela del patrimonio ambientale. Tra le principali novità per il 2026, l'anticipo al 15 giugno dell'attività del dispositivo regionale. La sala operativa unificata permanente coordinerà in tempo reale le attività sul territorio, in accordo con Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, Ufficio Foreste e organizzazioni di volontariato. Il sistema potrà contare su 7 presidi dei Vigili del Fuoco, 5 pattuglie DOS, 27 presidi del Consorzio di Bonifica e circa 100 squadre di volontari. Il dispositivo sarà supportato da 2 elicotteri regionali con base operativa.

0: da Alleuria e a Pisticci, oltre alla flotta aerea nazionale, velivoli ultraleggeri, droni e sistemi di monitoraggio avanzati.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. In Campania torna il Metro del Mare, il servizio di collegamenti tra Salerno, Cilento e Costiera Amalfitana.
1: In Campania l'estate si vive anche sull'acqua. Si riattiva infatti il servizio del Metro del Mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla Costiera Amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative: la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del Metro del Mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini, ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.
0: Il Napoli batte 3-2 lo Sporting Sala Consiline e rimanda tutto a gara 3 nei quarti di finale di scudetto. Vediamo il servizio.
2: Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, non nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Jacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al dodicesimo, Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tap invincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio che avrebbe portato la sfida

0: supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, le massime su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service.

0: da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratori.

0: Motore, idraulico, piastrellista, pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. E in casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 Pod

0: pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, four!
2: Raise up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: di granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole e questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò. Sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone, chi è quello che ho legato di più? Stellone.
11: No. Il mio pupillo è sempre stato. Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
12: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qui. Allo stadio al Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, grazie. Ciao, basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto. Marco Carena vi saluta. Alla prossima.

Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
4: Un report.
5: di quello che i cani fanno.
6: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra, che c'è una cat room che è molto molto interessante.
4: Cuscini rigorosamente made in Italy.
7: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
4: Oh,
7: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
4: Quanti anni hai?
7: 23.
4: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
8: È importantissima, perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
4: E sono qui con Lorenzo.

0: Pensa che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
1: C'è lo standard, il nano, il kaninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè!
0: Bel nasino, bel nasino! Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
2: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
2: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, quindi non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché quel francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
3: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
3: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
3: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
3: passione,
0: la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
3: Grazie mille.
4: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers, che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
5: Benaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
4: Cari amici di TGM Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
6: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
7: Proprio bravo.
4: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
6: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
4: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
6: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
8: Come lui non c'è nessuno.
4: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
6: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
4: Senti,
9: numero uno, anzi numero 9,
4: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
6: La passione,
4: poi
6: il cuore e poi i soldi.
4: Comunque. Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
6: una cosa primaria importante.
10: No, non lo vendo.
4: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa.

0: Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
1: Di riscrivere di nuovo una grande pagina col mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
2: No, non lo vendo. Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
1: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
2: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
1: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca,
0: La sei tirata, eh?
1: no, però visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
2: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: È il nostro bomber! Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis!

0: Cosa?
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglio innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita.

0: E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi. Fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi. E quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto. E se volete scriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Namaste, benvenuti a Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono felice di poter condurre in questa pratica di oggi. La pratica di oggi sarà mirata a una piccola serie di vinyasa che si chiama Warrior Series. Andiamo a combinare i guerrieri e a sentire proprio questa energia del flusso del vinyasa, di fluire respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutica o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi andiamo a prima prendere la nostra posizione in Siddhasana, le ginocchia più basse delle tue anche, appoggio bene le tue mani sulle ginocchia, chiudi gli occhi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani in mezzo al cuore. Io osservo sempre, facciamo un check, un contatto con la nostra più profonda energia del nostro corpo fisico, quindi osserva com'è tutto il tuo corpo fisico, come le senti le articolazioni, le ossa, pelle, muscoli. Osserva il tuo livello di energia, se sei stanco, stanca o sei carica. Questa è una pratica molto indicata al mattino, quindi potrai utilizzarla sempre al mattino, una pratica energizzante. Osserva dove sono i tuoi pensieri, se nel passato o nel futuro. Osserva dove sono e dov'è le tue l'emozione che appaiono in questo momento e la connessione su tutti i tuoi corpi. Vi invito a praticare, che abbiamo già visto, la nostra respirazione Ujjayi, che è quella che è di sostengo energizzante per i nostri vinyasa, ricordando che è la respirazione, è un pranayama che accade nella parte più ampia e tutto sulla nostra glottide. Quindi andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, allungo bene e riporto avanti, metto il petto, allungo, inspiro. Da qua tiro con la mia mano il braccio opposto, guardo, spalla lontana, creo una grande inclinazione, scendo, porto le braccia all'indietro, allungo, senti il corpo che si, piano piano, si adagia. Inspira, braccio verso l'alto e afferro l'altra mano. E vado a inclinare lateralmente, guardando verso la mia ascella opposta, inspiro, giro le mani all'indietro, allungo, porto le braccia in linea, mani che toccano le spalle, facciamo piccole circonduzioni per portare questa energia nella adara, i nostri adara sono i nostri punti di articolazione, all'interno poi all'esterno. E portando sempre questa energia che fluisce

Inspiro in centro e espirando ruoto le spalle, porto le mani a pavimento. Inspiro, torno con la testa, le mani e le braccia vengono su, le mani, inspiro in centro, ruoto appoggiando le mani, distendo le braccia, appoggio la mano e guardo espirando verso la parte opposta. Torno con la testa, inspiro, apro le braccia, le mani toccano le spalle, inspiro, cresco, espirando entro in torsione. Torno con la testa, torno con le braccia, porto le mani, inspiro, espirando entro, ricorda di entrare nella tua espirazione in torsione. Torno con la testa, torno, sempre un sorriso. E apro le braccia, benissimo. E da qua andiamo a spostare i tappeti, quello che avete, levare con le gambe e iniziamo solo a muovere le anche. È molto importante cercare adesso, perché quando andiamo a fare le posizioni del guerriero in piedi, andiamo a sollecitare tantissimo le anche, quindi possiamo lavorare bene in hip openness. Mollo sempre. Quando passo all'indietro, guarda, spingo, senti proprio tutta la muscolatura che allunga. Na prossima rotazione vado, lascio 90 gradi, spingo, vengo verso la mia spalla opposta, porto le braccia verso l'alto e vado avanti, distendo le mie braccia. E rimango per 3 respiri. Connettati alla tua energia, momento presente, le tue emozioni. Ujjayi, lascia cadere tutta la tensione. Da qui porto le braccia verso l'alto, inspirando, e ripasso in mezzo. E facciamo ancora un po' per mobilizzare, fino ad entrare nell'altro lato. Inspiro e vado verso il lato opposto. Da qui lascio la gamba a 90 gradi, inspiro, braccio verso l'alto. Ricorda di andare verso la gamba opposta, espirando vado avanti, lascio bene là le mie gambe 90 gradi e inspiro per 3. Mantieni questo respiro profondo e connettiti con il tuo corpo fisico, quindi senti dove allunga, dove noi diciamo succa e stira. C'è una parte che tira e una parte che è rilassata. Quindi succa vuol dire confortevole, senti dove sono i punti di conforto. E poi i punti che sono un po' più che ti allungano, che ti tirano, ma che sono in equilibrio. Con la prossima ispirazione porto le braccia verso l'alto e ritorno ancora per fare ancora un po' di mobilità delle anche. E andiamo adesso a portare attenzione e andiamo in quadrupedia. E prendiamo le mani sotto le spalle, avete già visto bene questo asana, ginocchio sotto le tue cosce, tutta la tibia e facciamo un po' di neutro per sentire bene il movimento, gomiti, le spalle che si allontanano, ne vado in Bhittilasana e Marishasana. Inizia a portare già il metatarsi e mobilizzare la tua colonna, Ujjayi, per sentire questo movimento di grandi equilibrio, ma soprattutto di grandi mobilizzazione, fluire l'energia. Mantengo qua, iniziamo solo a spostare il peso del corpo, guarda, avanti, indietro, sentendo questo movimento che va spostando il peso del corpo, spalla avanti, fino a che poi inizio a guardare, muovere la testa e vado in Marishasana, quindi è un gatto in mucca un po' che si muove come un cerchio. E quando vado con le mani al petto, lungo, spingo con le mani con la tibia, fino a che vado appoggiare in Balasana, quindi guardo avanti, espirando vado. Fate attenzione se hai problema sulle ginocchia, di non andare troppo giù, quindi ascolta il tuo corpo, ricorda Ahimsa, quindi non violenza su di te. E allungo ancora. E dall'altra parte, iniziamo piccoli prima, guarda, prima sposto in avanti, lascio le mie ginocchia fisse, poi inizio a collegare la testa, avanti, metto il petto, avanti, senti proprio tutta la

Spingi con la tibia e andiamo adesso a aumentare questo cerchio portando i talloni verso i glutei, quindi Balasana, Marishasana, Bittilasana, quindi Mukha, gatto, bambino, e senti il tuo corpo che si muove, tutta l'energia. Pensa num elemento água.

mobilità delle scapole qui, extra ruotano. Tibia bene ferma e salda. Fino che appoggio, guardo in avanti e faccio pip dog. Porto il mento al pavimento, le braccia distese, ma mantengo i gomiti distese e il bacino sopra le tue ginocchia. Distendo bene. Qua, quattro respiri. Samavitri, quindi inspiro in 5 e espiro in 5. Da qui appoggio l'avambraccio, scivolo in avanti, inspiro e vado a appoggiare nella sfinge, poggio il avambraccio, spalla lontana dell'orecchio, guardo il soffitto, spingo bene il pube attaccato, scendo con le spalle, porto adesso le mie mani vicino alle spalle, punto i piedi. Da qua appoggio i piedi a terra, ginocchio a terra, e spingo e vado in Ardha Plankasana. Da qua distendo in Plankasana e vado in Adho Mukha, porto i talloni a terra. Quindi da qui cammino e cerco sempre di sollevare le dita dei miei piedi. Quindi quell'esercizio che abbiamo fatto, Asana, con le ginocchia al petto, per aiutare bene, vedi, il nostro Adho Mukha. Sollevo le dita, attivo l'arco plantare. Sollevo i talloni e qua faccio un po' di walking. E posso anche guardare il lato opposto, facendo una piccola torsione, quindi questo movimento è ampio. Benissimo. Da qua sollevo i talloni, piego le ginocchia, guardo avanti, cane facilitato, ok? Da cane facilitato andiamo a fare una curva con la colonna e andare al cane a testa in su, ma è diverso questo cane. Le ginocchia non appoggeranno a terra, vedi, le spalle sono lontane e il peso del corpo non fuori i piedi, ma sui primi e secondo dito. Espiro, mento al petto, ruoto e ritorno in Adho Mukha. Sollevo il tallone, curvo la colonna come un body wave. L'ultima ad arrivare alla testa, quindi vedi, distendo, le mie mani sono sotto le spalle. Da qua spingo prima da uscire alla testa, guardo l'ombelico, una vertebra alla volta, punta e poi talone a terra. Quindi sollevo la punta, onda con la colonna lombare, toracica, e l'ultima da salire è la testa. La testa è l'ultima da arrivare, la prima a uscire, mento al petto, spingo, spingo, spingo, e talone a terra. Ottimo, respira per te, aggiustati sempre, importante sempre aggiustare, l'asana non è mai fermo, l'asana c'è sempre quei micro movimenti. Sollevi i talloni, piega le ginocchia, guardo avanti, cane facilitato, cammino avanti e vengo in Ardha. Quindi ricorda il peso del corpo, non dietro ma in avanti, le mani sono dietro più possibile, posso appoggiare anche tutta la mano, guardo avanti e vado in Uttanasana. Posso afferrare con il mio terzo dito dietro nel tendine. Inspiro, guardo avanti, vengo verso l'alto e Udivarasana Pranamasana. Da qui facciamo per 2 volte il saluta sole, ok? Quello saluta sole A. E andiamo, però andiamo a portare Ashtanga Namaskara, ok? Quindi, e poi prepariamoci per fare la nostra serie. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Ultima, fletto le anche e vado in Uttanasana. Da qui guardo, fatto Ardha Uttanasana, quindi apro per il peso del corpo, questo è un saluto al sole nuovo, piego le ginocchia e mani a terra, faccio un passo con la mia gamba destra, sinistra e vado in Plankasana. Da Plankasana faccio ginocchio, Ashtanga Namaskara, Urdhva, Bhujangasana, torno Ashtanga Namaskara e vado in Adho Mukha. Respiro per 3. 1, 2, 3. Sollevo i talloni, piego avanti, vengo camminando. Ardha, Uttanasana. Inspiro, Urdhva. E porto le mani. E adesso il secondo faremo con Plankasana, con Chaturanga. Quindi portiamo le braccia lungo il tronco, Tadasana. Inspiro, Urdhva Hastasana. Fletto le anche, vado in avanti, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Piego le ginocchia.

Pokémon na Terra? Passo, passo e passo no Plan Casma. Da Plan Casma, mantengo-lhe gamba distesa. Se vai provar, se não pode podiar ele de noque a Terra, como abbiamo fatto prima. Posso lhe espalhar na vanta e vado. Vitino pavimento, ângulo de 90 graus. Chibro na vanta e colo de pé. E adesso faccio urdiva. A cana testa em su. Rótulo sui piedi e vado em Adomuca. Da qua respiro. Benissimo. Te. E da qua andiamo a portare adesso extra ruoto e talone della mia gamba destra. Poggio piedi. E vado a portare piedi sinistro al posto della mia mano. E vengo in Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 1, le mie anche sono chiuse, vedi? E i piedi 45 gradi. Braccio verso l'alto, inspiro 1. Ginocchio sopra la caviglia. E le anche sono più alte delle ginocchia nel Virabhadrasana 1 e Virabhadrasana 2. Vedi? Le mie anche sono più alte delle ginocchia. Mantengo. Pubi dentro senza caricare la lombare. Ujjayi. Sollevo i talloni della gamba posteriore, sposto i piedi e vado ad entrare in vira 2. Quindi il tallone della mia gamba davanti è in linea con l'arco plantare. Vira 2, le braccia sono unite, quindi più in direzione all'esterno. Ginocchio aperto, quindi spinge e la gamba che fa una intrarotazione e l'altra aperta, aprendo le tue anche. 2. 3, palmo verso l'altro, inspirando vado in guerriero del sole, viparita, virabhadrasana. Porto qua, posso portare la mano dietro, allungo, 3 respiri, anche 5 respiri, quindi inspiro in 5, espiro in 5 per 5 volte. Ogni respiro ascolto il tuo corpo, la tua energia, la tua mente nel momento presente, le tue emozioni. Da qua ritorno e vira 2. E vado in pace, Svokonasana. Posso andare con il gomito e apro qui, laterale, quindi ho l'opzione da qui, oppure andare con le mani a terra, quindi il mio bacino sarà più basso. Benissimo, 2. Piedi sempre 45, ritorno e Virabhadrasana 2. Da qui vado a girare il braccio opposto per entrare, aggiusto le gambe e torno in Anjaneyasana. Anjaneyasana, le mie ginocchia sono in linea con le mie anche, più possibile, un grande affondo. E facciamo il terzo guerriero. Porto le mani al cuore, piego la gamba dietro, tronco in avanti e da qua sollevo la mia gamba per andare in Virabhadrasana 3. Anche sono chiuse, 2, mani al cuore, 3. Piego la gamba, porto le mani a terra, grande passo e qua facciamo un vinyasa. Porto le mani, posso fare stanga na mascara o Chaturanga, quindi sei appoggi, quindi puoi scegliere o Bhujangasana, o il cobra, o Adho Mukha. Rotolo sui piedi e respiro. Bravissimi, ispira per 1, per 2 e per 3. Da qui prepariamoci. Puoi anche a ogni momento andare in Balasana, ok? E sarò alto il tallone della gamba. Sinistra, ginocchio destro, punto. E vado avanti. Inspiro e vado in Virabhadrasana 1. Quindi qua le mie anche sono chiuse. Mantengo sempre il braccio disteso, le anche chiuse. Quindi entro con questa gamba per allineare l'ischi. Quindi non sono aperta, ok? E la mia gamba è come una X, vedi? Quindi quanto più ho la gamba avanti con la posteriore, 45 gradi, le anche sono chiuse. 2.

Guardo avanti al soffitto, 3. Sollevo i talloni della gamba posteriore e vado a spostare per entrare in Virabhadrasana 2. Quindi vedi, mi do le spalle a voi, ok? Quindi mantengo qua i talloni. Benissimo, io giro dall'altra parte così potete vedere meglio. Quindi sono come una X, Virabhadrasana 2. Il peso del corpo a volte tende in avanti, quindi portali indietro, come se stessi impugnando la tua spada. Guerriero del sole, porto le braccia verso l'alto. C'è anche una storia molto bella del guerriero che va a salvare la sua amata, no? Quindi lui con questi gesti, come se impugnasse la spada. Quindi prima lui mira, prepara per dopo tagliare la testa del suo avversario. Porto le braccia. Torna in vira 2, anche sempre aperta, ricordatela. E da qua, e inspirando, vado in Parsvakonasana, posizione dell'angolo, guardo lato opposto. Se il tallone, piede si scola, spinge verso il pavimento, gamba, piede 45. Poi posso anche andare in Parsvakonasana, più basso ancora. Ujjayi per mantenere tu, corpo riscaldato, senti suono, lasciati guidare del suono del tuo respiro. Ritorno in Virabhadrasana 2. Tre respiri, ginocchio sopra le tue anche. Da qua vado a portare, inspiro, porto le braccia verso l'alto e entro in Anjaneyasana. Anjaneyasana è un grande affondo, quindi normalmente le mie anche saranno in linea più basse delle mie ginocchia in linea. Apro bene il pubis verso l'alto, distendo bene la gamba posteriore, posso inclinare, apro bene il petto. Porto le mani al cuore, piego la gamba, stronco in avanti, cammino un po'. E da qui sollevo la mia gamba per andare in Virabhadrasana 3. Anche chiuse. Guidati, lasciate guidare del tuo respiro. Ancora un respiro completo. Vado ad appoggiare le mani a terra, passo grande dietro e subito. Plankasana, Chaturanga o Ashtanga Namaskara, Shivlinga avanti, inspiro, Urdhva, rotolo sui piedi e Adho Mukha. E questa è la nostra serie di Virabhadrasana, dei guerrieri, uno, due, Viparita e guerriero 3, canela equilibrio. Solleva i talloni, piega le ginocchia. E vai in Balasana. Lascia le braccia. Distendi, recupera. Posso portare anche le braccia all'indietro. Questo Balasana è più di recupero. I palmi, i gomiti devono appoggiare a terra, ok? Come una piccola tartaruga rovesciata. Posso appoggiare la testa oppure un pugno, una mano sopra l'altra. Quella che è più confortevole. Yoga è fare conforto. Da qua riporto le mie mani vicino alle spalle. Srotolo mentre il petto, srotolo una vertebra alla volta. Rilasso le spalle. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al cuore. Arrivo in quadrupedia. Distendo. E da qua andiamo a tornare in Adho Mukha. Per solo fare un passaggio, quindi vado a incrociare le mie gambe. Distendo e torno in Dandasana. Dandasana le braccia. Sono allungo del tronco, linea con il bacino, gamba distesa e allungo bene come se fosse la posizione del bastone. Inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, proietto le tronco in avanti, l'ischia all'indietro, afferro, vado nella luce. Inspiro, allungo, come se staccassi i talloni, guarda.

0: Espirando, porto la testa verso la tibia. Da qua inspiro, porto la gamba destra verso l'alto, allungo bene e capada. Espiro, ruoto verso l'altro posto. Torno in avanti, vado in, afferro il bordo del piede esterno anche.
1: Passo Uttanasana.
0: Inspiro, gamba opposta e capada. Afferro in mezzo del piede, inspiro, allungo, espirando, ruoto. Inspiro, torno in centro. Espiro, scendo.
1: Passo Uttanasana.
0: Guardo avanti, vengo su. Porto le braccia lateralmente. Comincio adesso a spostare il peso del corpo indietro, piegando le gambe. E sinto lì che stacco la gamba per andare in Ardha Navasana. Quindi ho la gamba piegata, solo lì che appoggio no pavimento. Piede aperto e iogico. Schiena dritta. Da qui riporto le mani nel cuore, vado nel boat, senza appoggiare la testa e senza appoggiare le gambe. E apro completamente. Entro in Shavasana. Gambe divaricate, larghezza del tuo tappetino. Braccia distese, palmo verso soffitto. Ascolta il tuo respiro. Ascolta tutto il tuo corpo fisico, energetico, mentale, le tue emozioni. Da qua piega la tua gamba sinistra, braccio dietro, girasi tutto a fianco e ci rimettiamo seduti in Siddhasana. Allunghiamo bene, dopo che hai fatto questa pratica unendo tutti e tre guerrieri usando bene il tuo Ujjayi, breathing, inspiro, porto le mani verso l'alto, porto le mani al cuore e siamo arrivati al termine della nostra pratica di oggi, della nostra lezione, della nostra puntata. E vi ricordo l'appuntamento di Gusto Yoga Web TV, la stessa ora. E vi invito a seguirmi e iscriversi al mio canale. E vi aspetto alla prossima lezione, al prossimo appuntamento.
1: Namaste.
0: Shanti, shanti, shanti. Namaste.

0: lasciare andare.
1: Partita la Marcello Longhi Young, ragazze under 14. Scivolata.
2: La sedicesima Marcello Longhi Young U14. U16 è una manifestazione sportiva dedicata ai giovani fondisti, pensata per avvicinare ragazze e ragazzi allo spirito e ai valori della celebre Marcello Longhi, una delle più importanti gare di sci di fondo al mondo. Si tratta di una competizione riservata alle categorie giovanili under 14 e under 16, quindi atleti e atlete tra i 12 e i 15 anni, che si confrontano su percorsi e distanze adeguati alla loro età. L'evento si svolge solitamente in Val di Fiemme, territorio simbolo dello sci nordico, e rappresenta un momento di grande festa per lo sport giovanile. La Marcello Longhi Young non è solo una gara, è soprattutto un'occasione di crescita sportiva e personale. I giovani partecipanti hanno la possibilità di vivere l'emozione di un evento organizzato con gli stessi valori della Marcello Longhi, dei grandi, rispetto delle regole, correttezza, impegno, amicizia e passione per lo sport. Qui il risultato conta, ma non è l'unica cosa che importa. L'obiettivo principale è divertirsi, mettersi alla prova e condividere un'esperienza unica con coetanei provenienti da diverse regioni e nazioni. Per molti ragazzi, la Marcello Longhi Young rappresenta il primo passo importante nel mondo delle competizioni di alto livello. Per altri è un appuntamento attento.

0: Preso ogni anno, un momento per misurare i propri progressi e per sognare, magari un giorno, di partecipare alla marcia longa ufficiale. In conclusione, la 16ª marcia longa Young U16 è molto più di una semplice gara di sci di fondo. È una festa dello sport giovanile, un'esperienza educativa e un'occasione per trasmettere alle nuove generazioni l'amore per lo sport, la montagna e i valori sani della competizione.
1: Bravo!

0: che te.
1: Allora, caro Franziano,
2: anche tu sei defunto.
3: Mi sa che te conosco.
1: Partite.
3: Sei proprio quello che dette fuoco al bosco.

0: pomeriggio.
1: La Marcia Longa Baby, inserita nel programma della 53esima Marcia Longa, è l'evento dedicato ai più piccoli e rappresenta uno dei momenti più teneri e festosi dell'intera manifestazione. È pensata per bambini e bambine che muovono i primi passi nello sci di fondo e vogliono vivere, anche se in versione ridotta, l'emozione della grande Marcia Longa. La Marcia

Manga Baby non è una gara nel senso tradizionale del termine. Qui non conta il tempo nella classifica, ma il divertimento. I piccoli partecipanti affrontano un percorso breve e sicuro, studiato appositamente per la loro età, accompagnati dall'incoraggiamento di genitori, istruttori e pubblico. L'obiettivo principale è far vivere ai bambini un'esperienza positiva, serena e gioiosa sulla neve. Questo evento ha un valore molto importante perché avvicina i più giovani allo sport in modo naturale e spontaneo. Attraverso il gioco e la partecipazione, i bambini imparano i valori fondamentali dello sport. Il rispetto, la condivisione, l'impegno e la voglia di stare insieme. Indossare un pettorale, partire insieme ad altri coetanei e tagliare il traguardo è per loro un momento emozionante, da ricordare. All'interno della 53esima marcia longa, la marcia longa baby rappresenta il

solo da guardare lo scelto. Per la prossima il percorso non è poi così. Torno indietro, faccio fuori, se giovi mi passa avanti quel soggetto, mamma mia. Voglio

0: Sì. Ah, però.
1: Complimenti. Bravissimi. Ah.
2: Grazie Heidi per
3: questo. Fermo, fermo. Sorridi. Ciao ciao. Che bravo.
4: Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
5: Nova Produzioni e Nova Web TV.

0: TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

La 53esima Marcia Longa di Fiemme e Fassa è uno degli eventi sportivi più importanti e rappresentativi dell'arco alpino e dello sci di fondo internazionale. Ogni anno richiama migliaia di atleti professionisti e amatori, insieme a un pubblico numeroso, trasformando le valli di Fiemme e Fassa in un grande palcoscenico di sport, passione e tradizione. La gara si sviluppa su un percorso di 70 km, che attraversa paesi e paesaggi spettacolari, partendo da Moena e arrivando a Cavalese, dopo aver toccato località simbolo come Predazzo, Tesero e Canazzei. È una sfida impegnativa, resa ancora più leggendaria dall'ultima salita, la famosa cascata di Cavalese, che mette alla prova la resistenza e la determinazione di ogni partecipante. La Marcia Longa non è solo una competizione sportiva, ma un evento che unisce storia, territorio e comunità. Nata nel 1971, nel corso degli anni è diventata un simbolo di eccellenza organizzativa e di amore per lo sci di fondo. Le valli coinvolte vivono la Marcia Longa come una vera festa. Volontari, famiglie, scuole e associazioni collaborano per creare un'atmosfera unica, fatta di entusiasmo, accoglienza e partecipazione. Uno degli aspetti più affascinanti della Marcia Longa è la sua capacità di mettere sullo stesso tracciato campioni del mondo e semplici appassionati, tutti uniti.

0: uniti dalla stessa fatica e dalla stessa emozione. Non conta solo il risultato finale, ma il viaggio, lo sforzo personale e la soddisfazione di tagliare il traguardo. La 53esima marcia longa di Fiemme e Fassa rappresenta quindi molto più di una gara. È una celebrazione dello sport, della montagna e dei valori autentici come il sacrificio, la solidarietà e la passione. Un evento che ogni anno rinnova la sua magia e continua a scrivere una pagina importante della storia dello sci di fondo.
1: Incredible happens. And then the photos of the shop.

proprio un'accoglienza da campione che non meritavo. Non sapevo che l'ultimo aveva così tanto tifosi, così tanti tifosi. È stato bellissimo, grazie. Grazie mille, perché guarda, un calore che ha dato tutta la grande soddisfazione aver fatto questo sacrificio, ecco.

0: con l'arrivo di Roberto Montolli di Verona. Si è chiusa la 53esima marcia longa di FM Fassa. Vi ringraziamo a tutti voi per il vostro impegno, grazie ai volontari e soprattutto ai partecipanti. Ciao!
1: Bravo, bravo, ti aiuto!
2: Ciao, ciao!
3: Non è che ne meritate due.

0: La 39esima mini marcia longa è una manifestazione sportiva per bambini e ragazzi, collegata alla celebre marcia longa, la gran fondo di sci di fondo che si svolge in Trentino, Valli di Fiemme e Fassa. In pratica, è la versione junior della marcia longa. È dedicata a bambini e ragazzi, in genere dai 6 ai 12 anni. Si svolge sulla neve, con sci di fondo. Non è una gara agonistica. Conta la partecipazione, non la classifica. Tutti ricevono medaglia e premio, in un clima di festa. La mini marcia longa si tiene ogni anno pochi giorni prima o dopo la marcia longa dei
1: grandi. Ed è vederli entro svolte, Pier Francesco, della mini marcia longa.
2: Sono state svolte 25 edizioni.
1: Promosso, bravo, bravo, bravo. Abbiamo già pronte. Lassù non ti sento. Mani, facciamo festa. Sulle mani. Uno e via! Parte la mini marcia longa edizione 2026 e andiamo con l'applauso! Andiamo con l'applauso, guardate che spettacolo! È uno spettacolo, è una meraviglia, è un'emozione incredibile, ovviamente qua vieni qua, bisogna dare una mano a chi cade e questa è la mini marcia longa. È uno spettacolo vedere di partire, c'è entusiasmo, c'è voglia di andare. È una neve un po' particolare oggi, la partenza non è facile, sia.
3: Vai, Cristian, stai attaccato! Vai!

0: Vai Davide! Vai Davide! Vai Davide! Vai, vai!
1: Dai, forza! Dai!
0: Vai Chiara, brava, vai! Vai Camilla! Vai Camilla, vai, vai! Vai Carlotta, brava, vai, vai!
2: Siamo ancora in tempo.
3: È Francesco Carrara, figlio d'arte, figlio d'arte, figlio di Bruno Carrara. Donna, prima donna, signore e signori, col numero 52, Valeria Girardi, prima donna, poi ancora da, eccole qua le prime due grandi donne. E alla e la terza è Angie Vinantile, ed ora sarà un arrivo dietro l'altro, un arrivo dietro l'altro, mentre là si festeggia noi primi. Intanto applauso da questa parte, si arriva là ancora, vedete, si sta sciando, questo è veramente uno sta. E certo che sono bravo, 83, davanti al sole, era in fiamme gialle. Beh, insomma, l'ho vista in piccolina, guardate che bagarla in fondo per arrivare addirittura di arrivo.
4: Cos'è la Marcia Longa Star? La Marcia Longa Star è un evento di sci di fondo non competitivo inserito nel programma ufficiale della Marcia Longa, la storica gran fondo che ogni anno anima la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Nasce con l'obiettivo di aprire l'esperienza Marcia Longa a un pubblico più ampio, permettendo anche a sciatori amatoriali, principianti evoluti e appassionati non agonisti di vivere l'atmosfera unica della manifestazione. A differenza della Marcia Longa classica, 70 km, o della Marcia Longa Light, 45 km, la Marcia Longa Star non è una gara vera e propria. Non ci sono classifiche ufficiali, premi o competizione diretta. Il focus è sul divertimento, la partecipazione e l'esperienza, più che sulla prestazione. Percorso e caratteristiche. Il percorso della Marcia Longa Star è più corto e meno impegnativo rispetto alle altre gare, con distanze che possono variare leggermente di anno in anno, ma che in genere si aggirano intorno a 10-15 km. Il tracciato si sviluppa su tratti iconici delle valli, ben battuti e con dislivelli contenuti, quindi adatti anche a chi non ha grande esperienza. La tecnica utilizzata è solitamente classica, come nella marcia longa tradizionale, ma con un ritmo libero, ciascuno procede secondo le proprie capacità, senza pressioni. A chi è rivolta? La Marcia Longa Star è perfetta per principianti che vogliono avvicinarsi allo sci di fondo in un contesto organizzato, famiglie e gruppi di amici, sciatori amatoriali che non si sentono pronti per 45 o 70 km, chi desidera partecipare alla marcia longa senza spirito agonistico, accompagnatori di atleti iscritti alle gare principali.

0: c'è questo presidente che vi offre i fiori, meglio di così. Ancora un applauso, ancora un applauso. Un applauso ancora. Fate? Ma sapete cosa facciamo? Fatevi sotto. Signore e signori, prima di andare alla prossima premiazione vi presento
1: fotografiche, che sono poche, quei telefonini che sono tanti.
0: Posto? Non so se il Marco sarà la DJ Maggiore o no, insomma, oggi è festa, fai quello che vuoi. Fai quello che te vuoi per apparire, no? Bene, bene, bene. Volevo salutare anche Piero Della, l'era agita. Allora, ragazze, la inviti tu per cortesia? A te store. Sì. Allora, aspettate un attimo che organizziamo le foto. Grazie. Ci stringiamo un po', assieme agli ospiti.
1: State qua, ospiti, gli atleti vanno via.
0: Dopo questa fotografia, un premio speciale dedicato a un amico, un grande giornalista, a Lorenzo Lucianer, dopo aver fatto questa foto.
2: Non so, l'ultimo periodo. È sempre un piacere essere qui, sia per la marcia longa che la nostra gara di casa, sia per questo importante evento organizzato da LILT. È un piacere ed è un piccolo gesto che possiamo fare per aiutare il prossimo. Siamo fortunati perché oggi abbiamo la neve, il sole e poi avremo tanti bambini, quindi sono davvero felice di essere qui.
3: Questa è una manifestazione che serve per raccogliere fondi per aiutare gli ammalati di tumore. Si chiama Marcia Longa Star perché le stelle sono i volontari che ci permettono di fare questa attività. Ringrazio tutti i partecipanti, oggi è stata dura.

0: arrivare qui, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ma è stata giornata bellissima, soprattutto perché ci troviamo in un ambiente meraviglioso, ha nevicato, la coreografia è perfetta in mezzo a tantissimi atleti, gente che ha partecipato con grande entusiasmo. Questo è il bello di stare insieme e dello sci di fondo soprattutto.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni,

contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori.

da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m, che a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione di intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana. O magari, da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm

e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso, il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina. Con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore

arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a quattro ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso, l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però, restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: Benvenuti allo speciale dedicato a Democrazia del Lavoro, l'iniziativa promossa il 29 maggio a Torino dalla CGIL Nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio al Cortile del Maglio di Piazza Borgodora. In occasione delle celebrazioni per i 120 anni della CGIL e il centenario della nascita di Bruno Trentin, la giornata ha unito memoria storica e presente del mondo del lavoro, ripercorrendo il cammino che va dai consigli di fabbrica alle RSU. Una riflessione sul valore della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Cosa resta vivo di quella stagione di partecipazione e democrazia? E cosa invece è cambiato di fronte a un lavoro sempre più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni? Sul palco è intervenuto Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.
1: Questa nostra iniziativa in realtà non è semplicemente un ricordo di Bruno Trentin, ma è e si inserisce, credo a pieno titolo, dentro l'analisi, l'elaborazione, l'azione che oggi noi tutti assieme

0: Come dobbiamo svolgere per misurarci con quello che sta concretamente succedendo nei luoghi di lavoro, nel paese, nel mondo. È evidente che allora noi abbiamo bisogno di riflettere sulla nostra storia, ma abbiamo bisogno soprattutto di misurarci con ciò che oggi dobbiamo mettere in campo per affermare l'estensione della democrazia, dei diritti nei luoghi di lavoro, in una fase in cui non ci sono mai state tante persone come oggi che per vivere hanno bisogno di lavorare, in Italia, in Europa, nel mondo.
1: Oggi siamo abituati a questa discussione della crisi democratica, no? Le persone non vanno a votare, ma nella nostra storia, la stagione in cui la democrazia è stata realizzata, la democrazia costituzionale, è stato proprio quando col grande movimento che nasce nel 68 si determina una partecipazione di massa innanzitutto nei luoghi di lavoro al funzionamento della democrazia. La questione della democrazia e la questione del lavoro e della partecipazione del lavoro alla vita democratica è quindi centrale anche per rilanciare la democrazia oggi, riflettere quindi su quell'esperienza, riflettere poi sul modo in cui si è sviluppata e cambiata e ci ha portato oggi ad avere le rappresentanze nei luoghi di lavoro, non in tutti che sono le rappresentanze sindacali unitarie, e se vogliamo oggi rilanciare la democrazia abbiamo bisogno esattamente di ripartire da lì. In questo la riflessione di Bruno Trentin, la riflessione intorno al sindacato dei consigli e avere la capacità di leggere questo processo storico dal nostro punto di vista può essere effettivamente di aiuto, non è solo memorialistica, è pratica politica di rilancio della nostra democrazia costituzionale.
2: I consigli di fabbrica, da questo punto di vista, sono stati una grande prova di democrazia. Hanno portato la voce delle lavoratrici e dei lavoratori dentro le decisioni sulla fabbrica, trasformando la rappresentanza sindacale in partecipazione diretta. I consigli di fabbrica nascono dentro una stagione di grandi trasformazioni sociali e politiche. Alla fine degli anni 60, le lotte operaie e studentesche cambiano il modo stesso di pensare la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Non si tratta più soltanto di rivendicare salario o contratto, ma di dare voce diretta a chi ogni giorno vive la fabbrica, i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue condizioni. Bruno Trentin, protagonista di quella stagione, ricordava così il cambiamento nato attorno all'autunno caldo.
3: Prima di tutto, e qui l'impatto delle lotte studentesche è stato decisivo, ma sono stati decisivi i movimenti studenteschi anche nell'accelerare la presa di coscienza che bisognava cambiare radicalmente i rapporti fra dirigenti e diretti anche nell'organizzazione sindacale e soprattutto fra il sindacato e i lavoratori rappresentati anche quando non erano iscritti al sindacato ed erano la grande maggioranza. Nasce quindi in quegli anni la pratica delle assemblee di tutti i lavoratori per discutere di una vertenza, di un accordo, e divenne una regola il fatto che l'approvazione di queste assemblee era la condizione per firmare o non firmare un accordo sindacale.
2: Da questa nuova pratica democratica prendono forma i delegati di linea e poi i consigli di fabbrica. Rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori tesserati e non, legati ai reparti, alle mansioni, ai problemi concreti della produzione. La fabbrica diventa così non solo il luogo del conflitto, ma anche lo spazio in cui si costruiscono partecipazione, controllo e coscienza collettiva.
3: Nasce in quegli anni la ricerca di nuovi strumenti di rappresentanza dei lavoratori, ma in diretta relazione con i problemi della loro condizione di lavoro. Quindi nascono alla Zanussi e poi alla Fiat i delegati di linea sulle linee di montaggio, di assemblaggio dei prodotti, i primi lavoratori eletti per controllare la condizione di lavoro, difendere la condizione di lavoro, contestare la decisione arbitraria di un capo, di un dirigente.
2: I consigli di fabbrica diventano quindi una forma nuova di democrazia sindacale, capace di collegare il contratto nazionale alla vita quotidiana nei reparti. Attraverso assemblee, delegati e votazioni, migliaia di lavoratrici e lavoratori diventarono protagonisti delle decisioni che li riguardavano.

0: aspettavano. Per chi li ha vissuti, i consigli di fabbrica significarono imparare a discutere, decidere e contrattare collettivamente, dentro i reparti, ma anche fuori dai cancelli della fabbrica.
1: I consigli di fabbrica riuscivano a interagire non soltanto con i lavoratori, ma bensì anche con i problemi che esistevano nel territorio, per esempio. Siamo in presenza appunto di una grande ondata migratoria, gente che arriva da tutta Italia, soprattutto dal sud, che non hanno cultura industriale, ma contadina. E questo ovviamente apre grandi discussioni, grandi confronti all'interno dei luoghi di lavoro. E i consigli di fabbrica hanno anche questa capacità, che oltre a parlare e tentare di risolvere i problemi inerenti alla fabbrica, si proietta anche all'esterno. E questa è una grande rivoluzione che succede in quegli anni. Intanto questi consigli di fabbrica sono eletti direttamente dai lavoratori. Hanno il mandato e allo stesso tempo hanno, come dire, possibilità di essere revocati sempre dagli stessi lavoratori.
2: Cominciamo a lottare per tutto dentro, per il contratto, per l'ambiente, però cominciamo ad essere dei dirigenti sindacali nel vero senso della parola, perché cominciamo a lottare anche all'esterno. Erano gli anni per il divorzio, per la legge sull'aborto, per l'apertura degli asili nido, per l'apertura per il prolungamento della scuola materna. E noi lottiamo per tutto. Siamo la seconda fabbrica a Roma dopo la Fatm Ericsson. C'eravamo noi e c'era un'altra fabbrica di televisori, l'Autovox, e poi tante altre fabbriche. Ma diventiamo un punto di riferimento anche per la cittadinanza romana.
3: Per quanto riguarda un episodio che mi è rimasto dentro, la questione di Chernobyl, c'erano ancora i consigli di fabbrica, c'era stato questo disastro, è stato indetta subito un'assemblea, una riunione, tutti i lavoratori hanno partecipato, siamo andati addirittura oltre l'orario di lavoro, talmente ci preoccupava questa cosa. Un altro ricordo molto importante è stata la questione dei 10 minuti di pausa, che siamo riusciti a conquistarli sia per il turno notturno sia per il turno serale. Lì ero già nel consiglio di fabbrica, è durato 6 mesi, però sono andata in un'altra azienda e sono entrata in RSU perché nel frattempo erano state istituite queste forme di rappresentanza. Da lì ho avuto la questione della vertenza che riguardava la mia salute, è stata vinta. Ecco, lì mi sono resa conto che bisognava dare per forza un aiuto a chi, lavoratore, lavoratrice, non riusciva a esprimersi per i problemi di salute, perché molti le tenevano dentro di sé.
0: Assemblee, delegati eletti, mandato dei lavoratori, controllo sulle condizioni di lavoro. I consigli di fabbrica portarono la democrazia dentro la vita quotidiana dei reparti, ma quella spinta nata con l'autunno caldo non rimase immobile. Passano gli anni, cambiano le fabbriche, cambia il lavoro, cambia anche il sindacato. Con la trasformazione dell'industria, la crisi della grande fabbrica e il nuovo quadro sindacale degli anni 90, anche la rappresentanza cambia forma. È da quella eredità che nascono le RSU.
4: La storia dei consigli di fabbrica, soprattutto alla seconda stagione, quella degli anni 70, può offrire molti spunti di riflessione particolarmente interessanti per il tempo presente. E questo discorso ci lega alla rappresentanza sindacale attuale nei luoghi di lavoro, che è quella delle RSU, che nascono in seguito a un accordo interconfederale del 1993. L'elemento di analogia che tiene insieme le due esperienze sta nel potere di contrattazione nei luoghi di lavoro. La grande novità dei consigli di fabbrica negli anni 70 fu la conquista del potere di contrattazione nei luoghi di lavoro per cambiare le condizioni salariali e le condizioni normative. Questa cosa è stata in maniera molto intelligente ripresa con l'accordo del 93. E di questo dobbiamo ringraziare soprattutto Bruno Trentin.
5: Il passaggio alle RSU nasce dunque dentro una stagione complessa, segnata dalla crisi dei vecchi equilibri sindacali e dalla necessità di costruire nuove regole per la rappresentanza. Un passaggio che Sergio Cofferati, allora nella segreteria confederale della CGIL, visse accanto a Bruno Trentin.
6: Nel 93, con l'accordo sulla concertazione di Ciampi, vennero recuperate la gran parte delle osservazioni che Bruno aveva fatto al contratto dell'anno precedente. E quello che secondo me aveva la maggiore importanza era l'aver messo al centro di quella ipotesi, quella dell'accordo sulla concertazione, la funzione, il ruolo del sindacato confederale e il sistema dei diritti. Le cose che Bruno aveva sostenuto per decenni, per le quali aveva lavorato, per quelle che aveva introdotte nella dimensione inevitabile nella sua categoria e imitate da altre categorie, soprattutto dell'industria. Ecco, la funzione di Bruno ebbe questo passaggio straordinario, straordinario per la rappresentanza sociale, cioè per noi oggi ancora, ma straordinario per l'economia italiana.
7: L'accordo fu firmato il 23 luglio, ma fu conclusa all'inizio di luglio. Avevamo posto noi come CGIE la condizione di avere almeno 20 giorni con le fabbriche aperte per poter esprimere un giudizio definitivo sull'intesa. Finiva per costruire un sistema di relazione industriale unico per tutti i settori della vita economica del paese, per tutti i lavoratori. Un sistema di relazione industriale fondato su due capisaldi fondamentali, quelli che la Confindustria voleva liquidare: il contratto nazionale di lavoro ogni 4 anni e ogni 2 anni una verifica per adeguare in ogni caso il salario alla dinamica del costo della vita, se si vuole in sostituzione della vecchia scala mobile, e la contrattazione in tutti i luoghi di lavoro. Si aggiunge che per la prima volta si individua un soggetto di negoziazione nei luoghi di lavoro, che sia certamente l'espressione della capacità di proposta dei sindacati, ma che sia anche contemporaneamente l'espressione e soprattutto l'espressione diretta dei lavoratori, organizzati o non organizzati. Anche questa è una novità assoluta che si è delineata in Europa. Si può misurare da questi soli fatti, ce ne sono molti altri, come questo accordo abbia significato esattamente il rovescio di quello che ha rappresentato quell'accordo del 92.
0: Una voce, quella di Trentin, che riecheggia nella memoria di chi ha vissuto grandi sfide.
8: Io nasco col pensiero di Bruno Trentin, che mi ha trasmesso mio grande amico, un ex delegato sindacale che purtroppo non c'è più. Le cose che mi ha insegnato lui insieme al pensiero di Bruno Trentin sono quello che poi mi ha accompagnato negli anni da delegato sindacale. Io entro in un'azienda che sostanzialmente era come entrare in un posto statale. Succede invece che una notte del dicembre del 2003 questa azienda qua, quasi inaspettatamente, fallisce sotto una montagna di debiti. E lì, diciamo così, è dovuta venire fuori tutto quel senso di responsabilità che aveva trasmesso un po' anche nel suo pensiero Bruno Trentin, no? Quel suo assumersi responsabilità enormi, perché quell'assumersi responsabilità ha permesso a questa azienda di esserci ancora, perché quell'azienda lì l'hanno tenuta aperta i lavoratori e le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL. Questo io ci tengo a dirlo perché è così. E bisogna ricordarselo, che se questo patrimonio per il paese c'è ancora, adesso è andato in mano straniere, però è un patrimonio che c'è, è perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali l'hanno tenuto aperto.
0: Quella dei consigli di fabbrica è una storia che non appartiene solo al passato. Cambiano le forme della rappresentanza, cambiano i luoghi di lavoro, ma resta la stessa sfida: dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori e trasformare i bisogni individuali in forza collettiva. E questa è l'eredità che oggi raccolgono le RSU dentro un lavoro più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni.
9: Rappresentanza sindacale in questo momento storico, come lo è stato in tutti questi anni, questi 120 anni per i delegati sindacali, non è cosa semplice, perché ovviamente in questo momento storico ci sono delle aspettative più alte, ci sono delle problematiche che si stanno intersecando nel mondo del lavoro e ci sono soprattutto, e c'è soprattutto il governo che spinge sul non riconoscimento dell'investimento sulla sanità pubblica. Quindi tutto ciò viene patito ai danni delle nostre aziende sanitarie pubbliche. In questi ultimi anni è molto difficile coinvolgere i giovani, perché arrivano da momenti di sconforto come quelli della precarizzazione, quindi vedere nel sindacato la vera forza, il vero polo nord della loro bussola è molto difficile. E partiamo ovviamente con la difesa e con il portare avanti

0: le loro istanze, le loro vertenze su piccoli istituti contrattuali per poi, giorno dopo giorno, creare in loro la fiducia nel sindacato. Speriamo, perché ovviamente sono una goccia al giorno che proviamo a mettere in questo oceano ormai immenso.
1: Noi facciamo 12 assemblee all'anno, usiamo tutte le nostre ore di assemblee, parliamo continuamente con lavoratrici e lavoratori, parliamo con tutti, perché oggi parlare dell'importanza del voto significa parlare anche di noi stessi, parlare della nostra democrazia, significa portare il lavoratore e la lavoratrice, di qualunque essa sia la sua frammentazione, qualunque essa sia il suo contratto di lavoro, al di fuori, fargli capire che siamo una comunità e come tale dobbiamo reagire alle difficoltà tutti insieme. Quando le lavoratrici e i lavoratori si parlano e insieme cercano di capire il flusso di produzione, cercano di capire i processi, è l'unico momento in cui davvero riusciamo a essere in vantaggio rispetto alla nostra controparte e riusciamo davvero a essere noi la proposta del cambiamento e non subirla. Ecco, questo io credo che sia la grande continuità con quella stagione rispetto alla stagione che stiamo vivendo, e quindi tuttora credo che la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori sia la risposta a tutte queste domande e anche al nostro futuro.
2: Ci sono piccole realtà dove è anche difficile che il sindacato riesca ad incidere, ad arrivare, ma ci sono anche grandi realtà come la mia, IKEA, che è molto più paragonabile a una fabbrica, per numeri, per rappresentanza, per forza anche dei lavoratori. I part-time involontari, il lavoro povero, il part-time verticale, il part-time circolare, il part-time... ci sono talmente tante forme che nella complessità prendere un problema individuale e trasformarlo in una rivendicazione collettiva significa a volte impegnarmi io lavoratore per qualcosa che non tocca il mio contratto specifico ma quello di un collega. Questi sono lavoratori che spesso lavorano part-time, molto spesso lavorano nei festivi, le domeniche, e non avendo quei diritti significa che lavorano col minimo del contratto nazionale, il 30% di maggiorazione, e non quello che prendono anche gli altri lavoratori. Quindi un salario che è già povero, ancora più povero, per un lavoratore giovane che ha bisogno di un salario certo, sicuro, per poter crescere e fare una famiglia. Come portare gli altri lavoratori, a cui questo problema non compete, a scendere in piazza? È stato veramente difficile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto dimostrare loro che quelli erano i loro figli, e che rivendicare un diritto oggi per quelle categorie significava guadagnarlo e poi difenderlo per i loro figli, anche perché poi in futuro dovranno essere loro a difendere i nostri diritti. E questo è stato lo strumento, l'empatia, tutto per riuscire poi a ottenere un salario che potesse essere degno e potesse far vivere e non sopravvivere.

0: Nelle parole delle delegate e dei delegati di oggi torna la complessità del lavoro contemporaneo. Appalti, precarietà, frammentazione, nuove tecnologie, luoghi di lavoro sempre più difficili da tenere insieme. Ma proprio dentro queste difficoltà resta viva l'eredità dei consigli di fabbrica. Trasformare i problemi individuali in rivendicazioni collettive, difendere i diritti prima che vengano svuotati, costruire democrazia dove si lavora. Perché i diritti non arretrano sempre in modo evidente. A volte cambiano le regole, i modelli contrattuali, l'organizzazione stessa della prestazione, ed è lì che la rappresentanza diventa decisiva.
1: Io credo che sia molto importante dare difesa alle conquiste relative ai diritti, qualunque sia la forma, la circostanza, il modello contrattuale che viene utilizzato per la loro applicazione. Occorre fare molta attenzione a tutto ciò che invece li mette in discussione, qualche volta senza dichiararlo, ma cercando di introdurre nelle modalità del lavoro, nell'organizzazione della prestazione, materiale o culturale che sia, cambiamenti che penalizzano le persone. Le persone non se ne accorgono quando questo viene fatto, ma ne subiscono le conseguenze quando ciò accade. Ecco, bisogna fare molta attenzione a che ciò non si determini.
2: Democrazia è fondamentale perché vuol dire riconoscere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di essere persone, anche dentro i luoghi di lavoro, e quindi di avere il diritto non solo a una retribuzione che gli permetta di vivere, ma anche di poter essere persone che discutono della qualità del loro lavoro, della qualità delle produzioni e del futuro del nostro paese. Senza democrazia non c'è libertà nel lavoro e senza democrazia non c'è politica economica e sociale che veda un futuro vero nel nostro paese.
3: Quali aspetti della rappresentanza sindacale rischiano?

0: di essere domenticati? Questa è una bella domanda, perché io penso che riflettere oggi sui consigli di fabbrica non sia solo un esercizio di storia. È importante perché secondo me molte di quelle domande a cui quella stagione storica ha provato a dare delle risposte sono sostanzialmente le stesse domande che, anche se in modi e in forme diverse, ci poniamo ancora oggi. E la risposta probabilmente è sempre la stessa, è quella che Bruno Trentin ci ha detto ormai tanti tanti anni fa. Il lavoro non è una merce ed è importante mettere al centro sempre e comunque la persona, con i suoi diritti, irrinunciabili, ieri come oggi. Hanno il compito di difenderli questi diritti, con la consapevolezza, ce l'ha insegnato Giuseppe Di Vittorio, di servire una cosa grande, una cosa giusta. Una casa che, diceva il nostro segretario in generale, vale bene un impegno, un rischio, una vita, ed è quello che facciamo tutti i giorni.
1: Dai consigli di fabbrica alle RSU, la rappresentanza sindacale ha cambiato forme, strumenti e linguaggi, ma resta intatta la domanda che attraversa questa storia. Come dare voce, potere e diritti a chi lavora? La giornata di Torino, nel centenario della nascita di Bruno Trentin e nei 120 anni della CGIL, ha ricordato che la democrazia del lavoro non è solo un capitolo del passato. È una pratica da rinnovare ogni giorno. Nelle assemblee, nella contrattazione, nella difesa dei diritti, nella capacità di tenere insieme lavoratrici e lavoratori, anche quando il lavoro si frammenta e cambia. Perché ieri come oggi, la rappresentanza vive solo se nasce dalla partecipazione. E la democrazia funziona solo se entra anche nei luoghi di lavoro.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziato

finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Donald Trump annuncia un accordo vicino con Teheran. La firma potrebbe arrivare già nel fine settimana. Secondo il presidente USA, l'Iran avrebbe accettato di rinunciare al nucleare. Il sito di informazione Axios riferisce che l'intesa sarà firmata a Ginevra. 4 aerei da carico C-17 sarebbero già partiti dagli USA diretti in Europa per allestire la cerimonia alla quale parteciperà il vicepresidente Vance. Il memorandum da firmare conterebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine dei combattimenti in Libano. L'Iran frena, non c'è ancora una conclusione definitiva. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Abbiamo vinto la guerra da soli, ha commentato Trump in una telefonata con un giornalista italiano. Si è detto colto di sorpresa dall'annuncio il premier israeliano Netanyahu. 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, si è spento il 12 giugno 2023 all'età di 86 anni. Sui social il ricordo della premier e degli altri leader. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana, scritto Giorgia Meloni. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo che non si è interrotto e continua ancora. Un amico fraterno, un grande leader, un maestro, un campione in tutto. C'è stato tanto da imparare da lui, il messaggio su X di Antonio Tajani, ministro degli esteri e segretario azzurro. Anche Matteo Salvini dedica un post al cavaliere fondatore del gruppo Fininvest. Ci manchi Silvio. Fermatevi, convertitevi, è l'appello ai trafficanti di esseri umani di Papa Leone XIV dall'isola di Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna, rifacendosi al discorso di Giovanni Paolo II per la conversione dei mafiosi, pronunciato al termine della messa nella Valle dei Templi di Agrigento il 9 maggio 1993. Wojtyla si rivolgeva agli affiliati a Cosa Nostra, Papa Leone a chi inganna e riduce in schiavitù i migranti in cerca di un futuro. Ieri il pontefice a Gran Canaria ha gettato in mare una corona di fiori, come fece Papa Francesco a Lampedusa, e ha benedetto una croce realizzata col legno di un'imbarcazione. Ha ricordato che i migranti non sono numeri né fascicoli, ma persone la cui vita va protetta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato, come da tradizione, alla chiusura dell'anno accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei. La cerimonia è stata aperta dalla relazione di Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia, al termine della quale sono stati conferiti il Premio Nazionale Presidente della Repubblica 2026 e proclamati vincitori del Premio Linceo per la Linguistica e del Premio Ministro della Cultura 2026. Assegnati anche i premi internazionali Antonio Feltrinelli, che celebrano l'eccellenza e l'impatto morale, scientifico e umanitario su scala internazionale. Era presente il ministro della Cultura Alessandro Giuli.
1: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
2: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crisis.

0: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele, si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che sopportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
1: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
2: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
1: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Chelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui i narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
3: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota il 26 giugno, la riforma è attesa in aula. scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con due distinti episodi avvenuti ieri a Polla. Il primo riguarda un incendio che ha distrutto un bar lungo la statale 19. Le fiamme sono divampate intorno alle 21:15 e hanno completamente avvolto la struttura. Sempre nella giornata di ieri in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada, un secondo rogo ha interessato sterpaglie ed un carrello appendice con una piccola imbarcazione. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla, sempre nella giornata di ieri. E non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17, infatti, si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello appendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.
0: E dopo i due incendi di ieri, spazio ad un momento di festa con le immagini di Sant'Antoniello. Dopo la pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio e come anticipato prima della pausa

0: Pubblicitaria si è svolta ieri a Polla la festa di Sant'Antoniello che ha richiamato migliaia di persone tra residenti e visitatori. Il santo è stato portato in processione tra rioni, falò, musica e grande partecipazione. Vediamo.
1: Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori e i residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia, si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli su strutture ricettive tra il Cilento e la costiera amalfitana. Su oltre 60 verifiche riscontrate numerose irregolarità e un quadro di evasione fiscale.
2: Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascea Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.
0: La CISL Salerno chiede un tavolo urgente in prefettura sull'emergenza caldo e la sicurezza sul lavoro per tutelare i lavoratori dei settori più esposti. Federica Pistone.
3: I dati dell'Osservatorio Sicurezza Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro nel Salernitano riportano l'attenzione su una situazione definita particolarmente critica, soprattutto nel settore delle costruzioni nel nostro territorio. Un quadro che rilancia il tema della sicurezza nei cantieri e della prevenzione dei rischi sul lavoro. Su questi numeri è intervenuto il segretario generale della Filca CISL Salerno, Giuseppe Marchesano, che offre una riflessione sulla condizione del comparto edile e sulle misure necessarie per contrastare le morti bianche.
4: I dati resi dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro collocano purtroppo Salerno ai vertici nazionali e con una situazione particolarmente grave nel settore delle costruzioni. È un segnale drammatico e inaccettabile che ci impone di fermarci e riflettere sulla gravità di una strage silenziosa.

0: silenziosa che continua a colpire lavoratori e la loro famiglia. Da anni la Filca di Salerno lancia continui richiami sulla sicurezza nei cantieri. Non abbiamo mai abbassato la guardia, abbiamo promosso incessantemente iniziative di sensibilizzazione, campagne di formazione di qualità, il rafforzamento del ruolo degli RLS, degli RLST, il pieno utilizzo degli enti paritetici dell'edilizia, strumenti fondamentali per diffondere una vera cultura della prevenzione dentro ogni luogo di lavoro, dentro ogni cantiere. Questi dati ci dicono che per gli sforzi messi in campo, pur significativi, non sono ancora sufficienti. La sola azione sindacale non basta, è necessario un cambio di passo concreto e serve unità reale e responsabilità condivisa tra imprese, sindacati e lavoratori. Solo facendo sistema con controlli più efficaci, formazione obbligatoria e costanza e investimenti veri sulla prevenzione possiamo invertire questa tendenza negativa.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati ad Italia News. A Caggiano, potenziata la rete di monitoraggio sismico. Saranno 11 le stazioni attive in zona sismica 1. Vediamo il servizio.
1: Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio, con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.
0: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel procedimento è intervenuta la garante per la disabilità.
2: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad adiuvandum la garante regionale.

0: per le persone con disabilità della Basilicata Marika Padula a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.
1: Presentato a Potenza il piano antincendio 2026 della Basilicata con nuove misure di prevenzione e 173 incendi registrati lo scorso anno. Vediamo.
0: È stato presentato a Potenza, nella Casa del Volontariato, il programma annuale antincendio 2026 della Regione Basilicata, lo strumento che disciplina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione estiva. Determinanti nella programmazione i numeri del 2025: 173 gli eventi incendiari censiti, oltre 5.900 ettari complessivamente percorsi dal fuoco, più di 1.600 segnalazioni gestite dalla sala operativa e 22 grandi incendi con estensione superiore ai 50 ettari. Il piano è pronto, ha dichiarato l'assessore alla protezione civile Pasquale Pepe, e con esso l'intera squadra che ogni anno lavora per garantire la sicurezza delle lucane e dei lucani e la tutela del patrimonio ambientale. Tra le principali novità per il 2026, l'anticipo al 15 giugno dell'attività del dispositivo regionale. La sala operativa unificata permanente coordinerà in tempo reale le attività sul territorio, in accordo con Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, Ufficio Foreste e organizzazioni di volontariato. Il sistema potrà contare su 7 presidi dei Vigili del Fuoco, 5 pattuglie DOS, 27 presidi del Consorzio di Bonifica e circa 100 squadre di volontari. Il dispositivo sarà supportato da 2 elicotteri regionali con base operativa a Leuria e a Pisticci, oltre alla flotta aerea nazionale, velivoli ultraleggeri, droni e sistemi di monitoraggio avanzati.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. In Campania torna il Metro del Mare, il servizio di collegamenti tra Salerno, Cilento e Costiera Amalfitana.
1: In Campania l'estate si vive anche sull'acqua. Si riattiva infatti il servizio del Metro del Mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento.

0: e alla costiera amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative: la linea A1, in funzione dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del Metro del Mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.
1: Il Napoli batte 3-2 lo Sporting Sala Consiline e rimanda tutto a gara 3 nei quarti di finale di Scudetto. Vediamo il servizio.
2: Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali Scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Jacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al 12esimo Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tapping vincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano: Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste? Da dove vengono l'amore e la creatività? Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi. Uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro. lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi, ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove: corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno.

Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dèi, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dèi, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dèi fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale:
Trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori.

Così. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena, pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni

0: azioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima e il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I due decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del

0: quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1° luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con due distinti episodi avvenuti ieri a Polla. Il primo riguarda un incendio che ha distrutto un bar lungo la statale 19. Le fiamme sono divampate intorno alle 21:15 e hanno completamente avvolto la struttura. Sempre nella giornata di ieri in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada, un secondo rogo ha interessato sterpaglie ed un carrello appendice con una piccola imbarcazione. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri, e non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello appendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.
0: E dopo i due incendi di ieri, spazio ad un momento di festa con le immagini di Sant'Antoniello. Dopo la pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, e come anticipato prima della pausa pubblicitaria, si è svolta ieri a Polla la festa di Sant'Antoniello, che ha richiamato migliaia di persone tra residenti e visitatori. Il santo è stato portato in processione tra rioni, falò, musica e grande partecipazione. Vediamo.
1: Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21, dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori e i residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia e si beve su offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli su strutture ricettive tra il Cilento e la costiera amalfitana. su oltre 60 verifiche riscontrate numerose irregolarità e un quadro di evasione fiscale.
3: Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascia Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche, il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività, tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.
0: La CISL Salerno chiede un tavolo urgente in prefettura sull'emergenza caldo e la sicurezza sul lavoro per tutelare i lavoratori dei settori più esposti. Federica Pistone.
4: I dati dell'Osservatorio Sicurezza Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro nel Salernitano riportano l'attenzione su una situazione definita particolarmente critica, soprattutto nel settore delle costruzioni nel nostro territorio, un quadro che rilancia il tema della sicurezza nei cantieri e della prevenzione dei rischi sul lavoro. Su questi numeri è intervenuto il segretario generale della Filca CISL Salerno, Giuseppe Marchesano, che offre una riflessione sulla condizione del comparto edile e sulle misure necessarie per contrastare le morti bianche.
5: I dati resi dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro collocano purtroppo Salerno ai vertici nazionali e con una situazione particolarmente grave nel settore delle costruzioni. È un segnale drammatico e inaccettabile che ci impone di fermarci e riflettere sulla gravità di una strage silenziosa che continua a colpire lavoratori e le loro famiglie. Da anni la Filca di Salerno lancia continui richiami sulla sicurezza nei cantieri. Non abbiamo mai abbassato la guardia, abbiamo promosso incessantemente iniziative di sensibilizzazione, campagne di formazione di qualità, il rafforzamento del ruolo degli RLS, degli RLST, il pieno utilizzo degli enti paritetici dell'edilizia, strumenti fondamentali per diffondere una vera cultura della prevenzione dentro ogni luogo di lavoro, dentro ogni cantiere. Questi dati ci dicono che per gli sforzi messi in campo, pur significativi, non sono ancora sufficienti.

0: La sola azione sindacale non basta, è necessario un cambio di passo concreto e serve unità reale e responsabilità condivisa tra imprese, sindacati e lavoratori. Solo facendo sistema, con controlli più efficaci, formazione obbligatoria e costanza e investimenti veri sulla prevenzione, possiamo invertire questa tendenza negativa.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati ad Italia News. A Caggiano potenziata la rete di monitoraggio sismico. Saranno 11 le stazioni attive in zona sismica 1. Vediamo il servizio.
1: Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.
0: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel procedimento è intervenuta la garante per la disabilità.
2: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad adiuvandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR, in fase cautelare, ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa

0: nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.
1: Presentato a Potenza il piano antincendio 2026 della Basilicata con nuove misure di prevenzione e 173 incendi registrati lo scorso anno. Vediamo.
0: È stato presentato a Potenza nella Casa del Volontariato il programma annuale antincendio 2026 della Regione Basilicata, lo strumento che disciplina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione estiva. Determinanti nella programmazione i numeri del 2025, 173 gli eventi incendiari censiti, oltre 5.900 ettari complessivamente percorsi dal fuoco, più di 1.600 segnalazioni gestite dalla sala operativa e 22 grandi incendi con estensione superiore ai 50 ettari. Il piano è pronto, ha dichiarato l'assessore alla protezione civile Pasquale Pepe, e con esso l'intera squadra che ogni anno lavora per garantire la sicurezza delle lucane e dei lucani e la tutela del patrimonio ambientale. Tra le principali novità per il 2026, l'anticipo al 15 giugno dell'attività del dispositivo regionale. La sala operativa unificata permanente coordinerà in tempo reale le attività sul territorio, in accordo con Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, Ufficio Foreste e organizzazioni di volontariato. Il sistema potrà contare su 7 presidi dei Vigili del Fuoco, 5 pattuglie DOS, 27 presidi del Consorzio di Bonifica e circa 100 squadre di volontari. Il dispositivo sarà supportato da 2 elicotteri regionali con base operativa a Leuria e a Pisticci, oltre alla flotta aerea nazionale, velivoli ultraleggeri, droni e sistemi di monitoraggio avanzati.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. In Campania torna il Metro del Mare, il servizio di collegamenti tra Salerno, Cilento e Costiera Amalfitana.
1: In Campania l'estate si vive anche sull'acqua. Si riattiva infatti il servizio del Metro del Mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla Costiera Amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative: la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea

0: Linea 2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del Metro del Mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.
1: Il Napoli batte 3-2 lo Sporting Sala Consiline e rimanda tutto a gara 3 nei quarti di finale di Scudetto. Vediamo il servizio.
2: Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali Scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Jacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al 12esimo Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tap invincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza.

0: e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese.

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914. In un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica, iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa.

La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

formando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e a centina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km orari in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km orari. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che, a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione di intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata.

Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso, il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina. Con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche

Aniche, come detto all'inizio, sono due, contrazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a quattro ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: Oggi siamo a Montesano sulla Marcellana, è un piccolissimo e bellissimo borgo a sud della provincia di Salerno. Siamo praticamente ai confini con la Basilicata. Siamo qui perché qui comincia il nostro tour dei borghi di eccellenza della Campania e tra l'altro siamo venuti perché l'anno scorso è arrivato quinto nel concorso I borghi più belli d'Italia, concorso che è stato indetto da Rai 3 in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
1: Quindi Montesano, dopo anche il quinto posto alla competizione del borgo più bello d'Italia, ecco, si candida ad essere una meta prediletta per chi vuole un turismo lento, un turismo di accoglienza, un turismo dei borghi, un turismo del centro storico. Salendo per quella salita dietro alle mie spalle si entra in un centro storico fantastico.
0: Questo piccolo borgo, 870 metri sul livello del mare, rappresenta, diciamo, il borgo tipico di quello che troviamo nelle nostre campagne. E adesso vi lascio ad Aldo che ve lo farà visitare.
2: Grazie Michele, come ricordavi siamo a Montesano sulla Marcellana, un borgo con poco più di 6.000 abitanti, nel cuore verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei borghi più alti del territorio. Siamo a 850 metri sul livello del mare. Oggi ci farà da cicerone un giovane montesanese, presidente della Proloco. Antonio!
3: Ciao Aldo, benvenuto!
2: Ciao, ciao! Allora, cosa visiteremo oggi?
3: Allora, partiremo da Piazza Gagliardi, dove è situato il Duomo di Sant'Anna, che è un po' il simbolo del territorio, per poi proseguire a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno. Poi più tardi andremo a rinfrescarci alla foresta regionale Cognole Cirreta.
2: Abbiamo tanto da fare,
3: sì.
2: Non vedo l'ora, andiamo!
3: Va bene!

0: Stiamo passeggiando tra i vicoli del borgo di Montesano sulla Marcellana. Sembra quasi tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Il silenzio, la pace, i portali. Ma un turista che viene a Montesano cosa può visitare nel borgo?
1: Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea del 1300. Di fianco abbiamo il Palazzo Gerbasi, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, che era un'appendice di altre strutture storiche baronali. Quindi c'è la Casa dei Servi, le stalle, i depositi, le carceri.

0: Abbiamo oltrepassato la porta di San Nicola, siamo a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno, antica sede del castello medievale.
1: Da Piazza Castello c'è una visuale su tutto il Vallo di Diano. Da qui è possibile vedere anche ammirare il Monte Cervati, che è il monte più alto, la vetta più alta della regione Campania. Quando si parla di Montesano si parla di natura fondamentalmente. Montesano è anche storia, anche cultura. Basti pensare che è uno dei pochi territori nella provincia di Salerno in cui sono presenti tre spiritualità diverse. C'è l'abbazia di Cadossa con l'ordine dei Benedettini, c'è la grancia di San Pietro del Tumusso con l'ordine di San Nilo di epoca bizantina, c'è l'ex convento dei Cappuccini, dei Francescani, dove è presente la statua del santo più venerato della comunità.
0: Ti ringrazio Antonio per questo tour che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie.
0: E adesso passiamo la parola a Michele e Giovanna. Ciao.
2: Oggi con noi qui a Casa Cauli c'è anche Giovanna Voria, l'ambasciatrice del mondo della dieta mediterranea, e tra i vari giri che fai nel mondo oggi sei capitata anche qua.
3: Bellissimo.
2: Andiamo?
3: Andiamo in cucina.

0: Michelangelo, io oggi passavo di qua e sono venuta a pranzo da te. Che cosa prepari?
1: Ciao Giovanna. Allora, l'idea di oggi era riprendere un po' un piatto della tradizione non solo locale, diciamo regionale, di fare la pasta e patate, però fatta in un altro modo. Riempiamo praticamente queste candele che sono di grano saragolla con ripieno di patate, patata rossa di montagna cotta al sale in modo per lasciarla più asciutta, e poi la condiamo con questa crema di

0: Caciocavallo Silano, che è un prodotto locale, e poi andiamo ad aggiungere del guanciale di maiale nero lucano e dei fagiolini lardari.
1: Quindi,
0: piatto molto semplice, quindi l'idea è di riprendere pasta e patate e anche la zuppa che si faceva una volta di patate e fagiolini.
1: Perfetto.
0: Con la componente maiale che non doveva mai mancare.
1: Resto qui con te allora.
0: Noi iniziamo con queste candele che abbiamo lessato a metà cottura e che poi andiamo a riempire con questo ripieno.
1: Il ripieno è fatto quindi di patate,
0: allora, patate
1: di montagna.
0: Patate cotte al sale, e poi sale, olio, pepe, zafferano di Montesano che dimenticavo, che è un prodotto anche del posto di Montesano. E aggiungiamo giusto un po' di ricotta vaccina per ammorbidire il tutto.
1: Queste patate le produci tu nel tuo orto?
0: Sì, sono di produzione propria. Come
1: bene.
0: I fagiolini produciamo.
1: Come le hai preparate, visto che le hai fatte al sale?
0: Sì, queste sono fatte al sale. Semplicemente le laviamo, le adagiamo su un fondo di sale grosso e le inforniamo.
1: Okay.
0: Quando saranno pronte, circa 30-40 minuti, le apriamo a metà e con un cucchiaio andiamo a scavarle per poi lavorare.
1: Come una volta,
0: come una volta.
1: Come una volta. E così noi dobbiamo mantenere le tradizioni, le eccellenze di ogni luogo. Quindi adesso abbiamo riempito queste candele. I grani sono di questa zona?
0: Questo grano Saragolla, sì, è di un'azienda locale che produce questa pasta e i propri grani locali. Invece qui a parte andiamo a fare per i fagiolini lardari, dove mettiamo un po' di olio, un po' di aglio e aggiungiamo il grasso del guanciale per dare più stabilità al piatto.
1: Invece questo?
0: Questa invece è la crema di tipo una fonduta di caciocavallo. Caciocavallo Silano. Silano locale, sì, ovviamente.
1: E adesso invece salti i fagiolini qui.
0: Salto i fagiolini velocemente.
1: Hai lessato?
0: Che ho lessato pochi minuti.
1: Hai già salato in cottura?
0: Leggermente sì, il sale va, l'acqua va sempre un po' salata, sale, pepe. Aggiungiamo giusto un po' di menta per dare anche un po' di freschezza al piatto.
1: I fagioli sono pronti.
0: La pasta anche.
1: Un attimo. Abbiamo già la fonduta pronta,
0: diciamo
1: la fonduta, di quest'area però, non la fonduta.
0: Diciamo una crema di caciocavallo che è molto più semplice. Sì. Okay.
1: Quindi in realtà questo potrebbe essere anche un piatto completo, giusto?
0: Sì,
1: abbiamo
0: alla fine
1: i carboidrati, il salame, abbiamo il formaggio,
0: sì, e potrebbe essere un piatto
1: vegetali
0: unico.
1: E abbiamo le verdure, quindi le vitamine. Quindi può essere un piatto unico totalmente.
0: Sì. E ultimiamo con un po' di guanciale leggermente soffritto.
1: Michelangelo, il piatto è pronto?
0: Abbiamo usato tutti gli ingredienti, andiamo ad ultimare semplicemente con
1: zafferano.
0: Un po' di menta fresca e lo zafferano,
1: allora,
0: di Montesano.
1: La metto io, eccola qua.
0: Lo zafferano ovviamente ce l'avevamo già nel ripieno di patate.
1: Vabbè, però
0: andiamo ad usare un po' di steam.
1: Mamma mia, che spettacolo.
0: Un po' di steam sopra a finire il tutto.
1: Ok, il piatto è pronto.

0: Terminiamo questo viaggio indimenticabile in un luogo naturalistico proprio della regione Campania.
1: Sì, siamo alla foresta Cerreta Cognole, che è un luogo di regione Campania gestito dalla regione, che tra l'altro è un'attrattiva fantastica per i nostri ragazzi. Qui c'è un parco avventura, tra l'altro qui addirittura c'è un piccolo allevamento di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel parco avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
0: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
1: Ti aspettiamo.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed essere, ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, una storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggiero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché ci troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Benvenuti allo speciale dedicato a Democrazia del Lavoro, l'iniziativa promossa il 29 maggio a Torino dalla CGIL Nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio al Cortile del Maglio di Piazza Borgodora. In occasione delle celebrazioni per i 120 anni della CGIL e il centenario della nascita di Bruno Trentin, la giornata ha unito memoria storica e presente del mondo del lavoro, ripercorrendo il cammino che va dai consigli di fabbrica alle RSU. Una riflessione sul valore della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Cosa resta vivo di quella stagione di partecipazione e democrazia? E cosa invece è cambiato di fronte a un lavoro sempre più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni? Sul palco è intervenuto Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.
1: Questa nostra iniziativa in realtà non è semplicemente un ricordo di Bruno Trentin, ma è e si inserisce, credo a pieno titolo, dentro l'analisi, l'elaborazione, l'azione che oggi noi tutti assieme dobbiamo svolgere per misurarci con quello che sta concretamente succedendo nei luoghi di lavoro, nel paese, nel mondo. È evidente che allora noi abbiamo bisogno di riflettere sulla nostra storia, ma abbiamo bisogno soprattutto di misurarci con ciò che oggi dobbiamo mettere in campo per affermare l'estensione della democrazia, dei diritti nei luoghi di lavoro, in una fase in cui non ci sono mai state tante persone come oggi che per vivere hanno bisogno di lavorare, in Italia, in Europa, nel mondo.
2: Oggi siamo abituati a questa discussione della crisi democratica, no? Le persone non vanno a votare, ma nella nostra storia, la stagione in cui la democrazia è stata realizzata, la democrazia costituzionale, è stato proprio quando col grande movimento che nasce nel 68 si determina una partecipazione di massa innanzitutto nei luoghi di lavoro al funzionamento della democrazia. La questione della democrazia e la questione del lavoro e della partecipazione del lavoro alla vita democratica è quindi centrale anche per rilanciare la democrazia oggi, riflettere quindi su quell'esperienza, riflettere poi sul modo in cui si è sviluppata e cambiata e ci ha portato oggi ad avere le rappresentanze nei luoghi di lavoro, non in tutti che sono le rappresentanze sindacali unitarie, e se vogliamo oggi rilanciare la democrazia abbiamo bisogno esattamente di ripartire da lì. In questo la riflessione di Bruno Trentin, la riflessione intorno al sindacato dei consigli e avere la capacità di leggere questo processo storico dal nostro punto di vista può essere effettivamente di aiuto, non è solo memorialistica, è pratica politica di rilancio della nostra democrazia costituzionale.
0: I consigli di fabbrica, da questo punto di vista, sono stati una grande prova di democrazia. Hanno portato la voce delle lavoratrici e dei lavoratori dentro le decisioni sulla fabbrica, trasformando la rappresentanza sindacale in partecipazione diretta. I consigli di fabbrica nascono dentro una stagione di grandi trasformazioni sociali e politiche. Alla fine degli anni 60, le lotte operaie e studentesche cambiano il modo stesso di pensare la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Non si tratta più soltanto di rivendicare salario o contratto, ma di dare voce diretta a chi ogni giorno vive la fabbrica, i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue condizioni. Bruno Trentin, protagonista di quella stagione, ricordava così il cambiamento nato attorno all'autunno caldo.
3: Prima di tutto, e qui l'impatto delle lotte studentesche è stato decisivo, ma sono stati decisivi i movimenti studenteschi anche nell'accelerare la presa di coscienza che bisognava cambiare radicalmente i rapporti fra dirigenti e diretti anche nell'organizzazione sindacale e soprattutto fra il sindacato e i lavoratori rappresentati anche quando non erano iscritti al sindacato ed erano la grande maggioranza. Nasce quindi in quegli anni la pratica delle assemblee di tutti i lavoratori per discutere di una vertenza, di un accordo, e divenne una regola il fatto che l'approvazione di queste assemblee era la condizione per firmare o non firmare un accordo sindacale.
0: Da questa nuova pratica democratica prendono forma i delegati di linea e poi i consigli di fabbrica. Rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori tesserati e non, legati ai reparti, alle mansioni, ai problemi concreti della produzione. La fabbrica diventa così non solo il luogo del conflitto, ma anche lo spazio in cui si costruiscono partecipazione, controllo e coscienza collettiva.
3: nasce in quegli anni la ricerca di nuovi strumenti di rappresentanza dei lavoratori, ma in diretta relazione con i problemi della loro condizione di lavoro. Quindi nascono alla Zanussi e poi alla Fiat i delegati di linea sulle linee di montaggio, di assemblaggio dei prodotti, i primi lavoratori eletti per controllare la condizione di lavoro, difendere la condizione di lavoro, contestare la decisione arbitraria di un capo, di un dirigente.
0: I consigli di fabbrica diventano quindi una forma nuova di democrazia sindacale, capace di collegare il contratto nazionale alla vita quotidiana nei reparti. Attraverso assemblee, delegati e votazioni, migliaia di lavoratrici e lavoratori diventarono protagonisti delle decisioni che li riguardavano. Per chi li ha vissuti, i consigli di fabbrica significarono imparare a discutere, decidere e contrattare collettivamente, dentro i reparti, ma anche fuori dai cancelli della fabbrica.
4: I consigli di fabbrica riuscivano a interagire non soltanto con i lavoratori, ma bensì anche con i problemi che esistevano nel territorio, per esempio. Siamo in presenza appunto di una grande ondata migratoria, gente che arriva da tutta Italia, soprattutto dal sud, che non hanno cultura industriale, ma contadina. E questo ovviamente apre grandi discussioni, grandi confronti all'interno dei luoghi di lavoro. I consigli di fabbrica hanno anche questa capacità, che oltre a parlare e tentare di risolvere i problemi inerenti alla fabbrica, si proietta anche all'esterno. E questa è una grande rivoluzione che succede in quegli anni. Intanto questi consigli di fabbrica sono eletti direttamente dai lavoratori. Hanno il mandato e allo stesso tempo hanno, come dire, possibilità di essere revocati sempre dagli stessi lavoratori.
5: Cominciamo a lottare per tutto dentro, per il contratto, per l'ambiente, però cominciamo ad essere dei dirigenti sindacali nel vero senso della parola, perché cominciamo a lottare anche all'esterno. Erano gli anni per il divorzio, per la legge sull'aborto, per l'apertura degli asili nido, per l'apertura per il prolungamento della scuola materna. E noi lottiamo per tutto. Siamo la seconda fabbrica a Roma dopo la Fatm Ericsson. C'eravamo noi e c'era un'altra fabbrica di televisori, l'Autovox, e poi tante altre fabbriche. Ma diventiamo un punto di riferimento anche per la cittadinanza romana.
6: Per quanto riguarda un episodio che mi è rimasto dentro, la questione di Chernobyl, c'erano ancora i consigli di fabbrica, c'era stato questo disastro, è stata indetta subito un'assemblea, una riunione, tutti i lavoratori hanno partecipato, siamo andati addirittura oltre l'orario di lavoro, talmente ci preoccupava questa cosa. Un altro ricordo molto importante è stata la questione dei 10 minuti di pausa, che siamo riusciti a conquistarli sia per il turno notturno sia per il turno serale. Lì ero già nel consiglio di fabbrica, è durato 6 mesi, però sono andata in un'altra azienda e sono entrata in RSU perché nel frattempo erano state istituite queste forme di rappresentanza. Da lì ho avuto la questione della vertenza che riguardava la mia salute, è stata vinta. Ecco, lì mi sono resa conto che bisognava dare per forza un aiuto a chi, lavoratore, lavoratrice, non riusciva a esprimersi per i problemi di salute, perché molti le tenevano dentro di sé.
0: Assemblee, delegati eletti, mandato dei lavoratori, controllo sulle condizioni di lavoro. I consigli di fabbrica portarono la democrazia dentro la vita quotidiana dei reparti, ma quella spinta nata con l'autunno caldo non rimase immobile. Passano gli anni, cambiano le fabbriche, cambia il lavoro, cambia anche il sindacato. Con la trasformazione dell'industria, la crisi della grande fabbrica e il nuovo quadro sindacale degli anni 90, anche la rappresentanza cambia forma. È da quella eredità che nascono le RSU.
7: La storia dei consigli di fabbrica, soprattutto alla seconda stagione, quella degli anni 70, può offrire molti spunti di riflessione particolarmente interessanti per il tempo presente. E questo discorso ci lega alla rappresentanza sindacale.

0: sindacale attuale nei luoghi di lavoro, che è quella dell'RSU, che nascono in seguito a un accordo interconfederale del 1993. L'elemento di analogia che tiene insieme le due esperienze sta nel potere di contrattazione nei luoghi di lavoro. La grande novità dei consigli di fabbrica negli anni 70 fu la conquista del potere di contrattazione nei luoghi di lavoro per cambiare le condizioni salariali e le condizioni normative. Questa cosa è stata in maniera molto intelligente ripresa con l'accordo del 93 e di questo dobbiamo ringraziare soprattutto Bruno Trentin.
1: Il passaggio alle RSU nasce dunque dentro una stagione complessa, segnata dalla crisi dei vecchi equilibri sindacali e dalla necessità di costruire nuove regole per la rappresentanza. Un passaggio che Sergio Cofferati, allora nella segreteria confederale della CGIL, visse accanto a Bruno Trentin.
2: Nel 93, con l'accordo sulla concertazione di Ciampi, vennero recuperate la gran parte delle osservazioni che Bruno aveva fatto al contratto dell'anno precedente. E quello che secondo me aveva la maggiore importanza era l'aver messo al centro di quella ipotesi, quella dell'accordo sulla concertazione, la funzione, il ruolo del sindacato confederale e il sistema dei diritti. Le cose che Bruno aveva sostenuto per decenni, per le quali aveva lavorato, per quelle che aveva introdotte nella dimensione inevitabile nella sua categoria e imitate da altre categorie, soprattutto dell'industria. Ecco, la funzione di Bruno ebbe questo passaggio straordinario per la rappresentanza sociale, cioè per noi oggi ancora, ma straordinario per l'economia italiana.
3: L'accordo fu firmato il 23 luglio, ma fu conclusa all'inizio di luglio. Avevamo posto noi come CGIE la condizione di avere almeno 20 giorni con le fabbriche aperte per poter esprimere un giudizio definitivo sull'intesa. Finiva per costruire un sistema di relazione industriale unico per tutti i settori della vita economica del paese, per tutti i lavoratori. Un sistema di relazione industriale fondato su due capisaldi fondamentali, quelli che la Confindustria voleva liquidare: il contratto nazionale di lavoro ogni 4 anni e ogni 2 anni una verifica per adeguare in ogni caso il salario alla dinamica del costo della vita, se si vuole in sostituzione della vecchia scala mobile, e la contrattazione in tutti i luoghi di lavoro. Si aggiunge che per la prima volta si individua un soggetto di negoziazione nei luoghi di lavoro, che sia certamente l'espressione della capacità di proposta dei sindacati, ma che sia anche contemporaneamente l'espressione e soprattutto l'espressione diretta dei lavoratori, organizzati o non organizzati. Anche questa è una novità assoluta che si è delineata in Europa. Si può misurare da questi soli fatti, ce ne sono molti altri, come questo accordo abbia significato esattamente il rovescio di quello che ha rappresentato quell'accordo del 92.
1: Una voce, quella di Trentin, che riecheggia nella memoria di chi ha vissuto grandi sfide.
4: Io nasco col pensiero di Bruno Trentin, che mi ha trasmesso mio grande amico, un ex delegato sindacale che purtroppo non c'è più. Le cose che mi ha insegnato lui insieme al pensiero di Bruno Trentin sono quello che poi mi ha accompagnato negli anni da delegato sindacale. Io entro in un'azienda che sostanzialmente era come entrare in un posto statale. Succede invece che una notte del dicembre del 2003 questa azienda qua, quasi inaspettatamente, fallisce sotto una montagna di debiti. E lì, diciamo così, è dovuta venire fuori tutto quel senso di responsabilità che aveva trasmesso un po' anche nel suo pensiero Bruno Trentin, no? Quel suo assumersi responsabilità enormi, perché quell'assumersi responsabilità ha permesso a questa azienda di esserci ancora, perché quell'azienda lì l'hanno tenuta aperta i lavoratori e le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL. Questo io ci tengo a dirlo perché è così. E bisogna ricordarselo, che se questo patrimonio per il paese c'è ancora, adesso è andato in mano straniere, però è un patrimonio che c'è, è perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali l'hanno tenuto aperto.
1: Quella dei consigli di fabbrica è una storia che non appartiene solo al passato. Cambiano le forme della rappresentanza, cambiano i luoghi di lavoro, ma resta la stessa sfida: dare voce

0: alle lavoratrici e ai lavoratori e trasformare i bisogni individuali in forza collettiva. È questa l'eredità che oggi raccolgono le RSU dentro un lavoro più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni.
1: Rappresentanza sindacale in questo momento storico, come lo è stato

0: In questi ultimi anni è molto difficile coinvolgere i giovani perché arrivano da momenti di sconforto come quelli della precarizzazione, quindi vedere nel sindacato la vera forza, il vero polo nord, la loro bussola è molto difficile. E partiamo ovviamente con la difesa e con il portare avanti le loro istanze, le loro vertenze su piccoli istituti contrattuali per poi, giorno dopo giorno, creare in loro la fiducia nel sindacato. Speriamo perché ovviamente sono una goccia al giorno che proviamo a mettere in questo oceano ormai immenso.
1: Noi facciamo 12 assemblee all'anno, usiamo tutte le nostre ore di assemblee, parliamo continuamente con lavoratrici e lavoratori, parliamo con tutti, perché oggi parlare dell'importanza del voto significa parlare anche di noi stessi, parlare della nostra democrazia, significa portare il lavoratore e la lavoratrice, di qualunque essa sia la sua frammentazione, qualunque essa sia il suo contratto di lavoro, al di fuori, fargli capire che siamo una comunità e come tale dobbiamo reagire alle difficoltà tutti insieme. Quando le lavoratrici e i lavoratori si parlano e insieme cercano di capire il flusso di produzione, cercano di capire i processi, è l'unico momento in cui davvero riusciamo a essere in vantaggio rispetto alla nostra controparte e riusciamo davvero a essere noi la proposta del cambiamento e non subirla. Ecco, questo io credo che sia la grande continuità con quella stagione rispetto alla stagione che stiamo vivendo e quindi tuttora credo che la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori sia la risposta a tutte queste domande e anche al nostro futuro.
2: Ci sono piccole realtà dove è anche difficile che il sindacato riesca ad incidere, ad arrivare, ma ci sono anche grandi realtà come la mia, IKEA, che è molto più paragonabile a una fabbrica, per numeri, per rappresentanza, per forza anche dei lavoratori. I part-time involontari, il lavoro povero, il part-time verticale, il part-time circolare, il part-time. Ci sono talmente tante forme che nella complessità prendere un problema individuale e trasformarlo in una rivendicazione collettiva significa a volte impegnarmi io lavoratore per qualcosa che non tocca il mio contratto specifico, ma quello di un collega. Questi sono lavoratori che spesso lavorano part-time, molto spesso lavorano nei festivi, le domeniche e non avendo quei diritti significa che lavorano col minimo del contratto nazionale, il 30% di maggiorazione e non quello che prendono anche gli altri lavoratori. Quindi un salario che è già povero, ancora più povero. Per un lavoratore giovane che ha bisogno di un salario certo, sicuro per poter crescere e fare una famiglia. Come portare gli altri lavoratori a cui questo problema non compete a scendere in piazza? È stato veramente difficile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto dimostrare loro che quelli erano i loro figli. E che rivendicare un diritto oggi per quelle categorie significava guadagnarlo e poi difenderlo per i loro figli, anche perché poi in futuro dovranno essere loro a difendere i nostri diritti. E questo è stato lo strumento, l'empatia, tutto per riuscire poi a ottenere un salario che potesse essere degno e potesse far vivere e non sopravvivere.

0: Nelle parole delle delegate e dei delegati di oggi torna la complessità del lavoro contemporaneo. Appalti, precarietà, frammentazione, nuove tecnologie, luoghi di lavoro sempre più difficili da tenere insieme. Ma proprio dentro queste difficoltà resta viva l'eredità dei consigli di fabbrica. Trasformare i problemi individuali in rivendicazioni collettive, difendere i diritti prima che vengano svuotati, costruire democrazia dove si lavora. Perché i diritti non arretrano sempre in modo evidente. A volte cambiano le regole, i modelli contrattuali, l'organizzazione stessa della prestazione, ed è lì che la rappresentanza diventa decisiva.
1: Io credo che sia molto importante dare difesa alle conquiste relative ai diritti, qualunque sia la forma, la circostanza, il modello contrattuale che viene utilizzato per la loro applicazione. Occorre fare molta attenzione a tutto ciò che invece li mette in discussione, qualche volta senza dichiararlo, ma cercando di introdurre nelle modalità del lavoro, nell'organizzazione della prestazione, materiale o culturale che sia, cambiamenti che penalizzano le persone. Le persone non se ne accorgono quando questo viene fatto, ma ne subiscono le conseguenze quando ciò accade. Ecco, bisogna fare molta attenzione a che ciò non si determini.
2: Democrazia è fondamentale perché vuol dire riconoscere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di essere persone, anche dentro i luoghi di lavoro, e quindi di avere il diritto non solo a una retribuzione che gli permetta di vivere, ma anche di poter essere

0: essere persone che discutono della qualità del loro lavoro, della qualità delle produzioni e del futuro del nostro paese. Senza democrazia non c'è libertà nel lavoro e senza democrazia non c'è politica economica e sociale che veda un futuro vero nel nostro paese.
1: Quali aspetti della rappresentanza sindacale rischiano di essere dimenticati? Questa è una bella domanda, perché io penso che riflettere oggi sui consigli di fabbrica non sia solo un esercizio di storia. È importante perché secondo me molte di quelle domande a cui quella stagione storica ha provato a dare delle risposte sono sostanzialmente le stesse domande che, anche se in modi e in forme diverse, ci poniamo ancora oggi. E la risposta probabilmente è sempre la stessa, è quella che Bruno Trentin ci ha detto ormai tanti anni fa. Il lavoro non è una merce ed è importante mettere al centro sempre e comunque la persona, con i suoi diritti, irrinunciabili, ieri come oggi. Hanno il compito di difenderli, questi diritti, con la consapevolezza, ce l'ha insegnato Giuseppe Di Vittorio, di servire una cosa grande, una cosa giusta, una cosa che, diceva il nostro segretario in generale, vale bene un impegno, un rischio, una vita, ed è quello che facciamo tutti i giorni.
2: Dai consigli di fabbrica alle RSU, la rappresentanza sindacale ha cambiato forme, strumenti e linguaggi. Ma resta intatta la domanda che attraversa questa storia. Come dare voce, potere e diritti a chi lavora? La giornata di Torino, nel centenario della nascita di Bruno Trentin e nei 120 anni della CGIL, ha ricordato che la democrazia del lavoro non è solo un capitolo del passato. È una pratica da rinnovare ogni giorno. Nelle assemblee, nella contrattazione, nella difesa dei diritti, nella capacità di tenere insieme lavoratrici e lavoratori anche quando il lavoro si frammenta e cambia. Perché ieri come oggi, la rappresentanza vive solo se nasce dalla partecipazione. E la democrazia funziona solo se entra anche nei luoghi di lavoro.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con due distinti episodi avvenuti ieri a Polla. Il primo riguarda un incendio che ha distrutto un bar lungo la statale 19. Le fiamme sono divampate intorno alle 21:15 e hanno completamente avvolto la struttura. Sempre nella giornata di ieri in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada, un secondo rogo ha interessato sterpaglie ed un carrello appendice con una piccola imbarcazione. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto

0: isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri. E non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di Sterpaglie e di un carrello a pendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.
1: E dopo i due incendi di ieri spazio ad un momento di festa con le immagini di Sant'Antoniello. Dopo la pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio e come anticipato prima della pausa pubblicitaria si è svolta ieri a Polla la festa di Sant'Antoniello che ha richiamato migliaia di persone tra residenti e visitatori. Il santo è stato portato in processione tra rioni, falò, musica e grande partecipazione. Vediamo.
0: Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori e i residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia e si beve sulle offerte del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli su strutture ricettive tra il Cilento e la costiera amalfitana. Su oltre 60 verifiche riscontrate numerose irregolarità e un quadro di evasione fiscale.
3: Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascia Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche, il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività, tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura.

0: già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.
1: La CISL Salerno chiede un tavolo urgente in prefettura sull'emergenza caldo e la sicurezza sul lavoro per tutelare i lavoratori dei settori più esposti. Federica Pistone.
2: I dati dell'Osservatorio Sicurezza Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro nel Salernitano riportano l'attenzione su una situazione definita particolarmente critica, soprattutto nel settore delle costruzioni nel nostro territorio. Un quadro che rilancia il tema della sicurezza nei cantieri e della prevenzione dei rischi sul lavoro. Su questi numeri è intervenuto il segretario generale della Filca CISL Salerno, Giuseppe Marchesano, che offre una riflessione sulla condizione del comparto edile e sulle misure necessarie per contrastare le morti bianche.
3: I dati resi dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro collocano purtroppo Salerno ai vertici nazionali e con una situazione particolarmente grave nel settore delle costruzioni. È un segnale drammatico e inaccettabile che ci impone di fermarci e riflettere sulla gravità di una strage silenziosa che continua a colpire lavoratori e la loro famiglia. Da anni la Filca di Salerno lancia continui richiami sulla sicurezza nei cantieri. Non abbiamo mai abbassato la guardia, abbiamo promosso incessantemente iniziative di sensibilizzazione, campagne di formazione di qualità, il rafforzamento del ruolo degli RLS, degli RLST, il pieno utilizzo degli enti paritetici dell'edilizia, strumenti fondamentali per diffondere una vera cultura della prevenzione dentro ogni luogo di lavoro, dentro ogni cantiere. Questi dati ci dicono che per gli sforzi messi in campo, pur significativi, non sono ancora sufficienti. La sola azione sindacale non basta, è necessario un cambio di passo concreto e serve unità reale e responsabilità condivisa tra imprese, sindacati e lavoratori. Solo facendo sistema con controlli più efficaci, formazione obbligatoria e costanza e investimenti veri sulla prevenzione possiamo invertire questa tendenza negativa.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati ad Italia News. A Caggiano potenziata la rete di monitoraggio sismico. Saranno 11 le stazioni attive in zona sismica 1. Vediamo il servizio.
1: Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio, con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.
0: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel procedimento è intervenuta la garante per la disabilità.
2: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiuvandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR, in fase cautelare, ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.
0: Presentato a Potenza il piano antincendio 2026 della Basilicata con nuove misure di prevenzione e 173 incendi registrati lo scorso anno. Vediamo.
2: È stato presentato a Potenza, nella casa del volontariato, il programma annuale antincendio 2026 della Regione Basilicata, lo strumento che disciplina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione estiva. Determinanti nella programmazione i numeri del 2025: 173 gli eventi incendiari censiti, oltre 5.900 ettari complessivamente percorsi dal fuoco, più di 1.600 segnalazioni gestite dalla sala operativa.

0: operativa e 22 grandi incendi con estensione superiore ai 50 ettari. Il piano è pronto, ha dichiarato l'assessore alla protezione civile Pasquale Pepe, e con esso l'intera squadra che ogni anno lavora per garantire la sicurezza delle Lucane e dei Lucani e la tutela del patrimonio ambientale. Tra le principali novità per il 2026, l'anticipo al 15 giugno dell'attività del dispositivo regionale. La sala operativa unificata permanente coordinerà in tempo reale le attività sul territorio, in accordo con Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, Ufficio Foreste e organizzazioni di volontariato. Il sistema potrà contare su 7 presidi dei Vigili del Fuoco, 5 pattuglie DOS, 27 presidi del Consorzio di Bonifica e circa 100 squadre di volontari. Il dispositivo sarà supportato da 2 elicotteri regionali con base operativa a Leuria e a Pisticci, oltre alla flotta aerea nazionale, velivoli ultraleggeri, droni e sistemi di monitoraggio avanzati.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. In Campania torna il Metro del Mare, il servizio di collegamenti tra Salerno, Cilento e Costiera Amalfitana.
1: In Campania l'estate si vive anche sull'acqua. Si riattiva infatti il servizio del Metro del Mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla Costiera Amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative: la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del Metro del Mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorirà

0: favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.
1: Il Napoli batte 3-2 lo Sporting Sala Consiline e rimanda tutto a gara 3 nei quarti di finale di Scudetto. Vediamo il servizio.
2: Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali Scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Jacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al 12esimo Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tap-in vincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
2: Catenanuova nasce nel 1727 e il 1733. Era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catenanuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catenanuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del Santo Patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catenanuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome è un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catenanuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
0: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

0: viaggio tra i luoghi sacri di Catena Nuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente come cappella di famiglia alla fine del Seicento, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catena Nuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catena Nuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario, il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè molto molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. Con i suoi 4 ettari di verde, attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
1: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi. Le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmendo per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto. Dolce, ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Gal Etna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: La Santa Maria di Licodia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini, quindi noi abbiamo anche due abbazie. Il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno ai monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso

0: tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al Palazzo Municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, Piazza Umberto I, che è un punto di ritrovo per tutte noi le Goldiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è

0: Massone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a questa escursione, dovuta anche alle temperature, dovuta anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il figo d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna

di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799, attenzione perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.
4: Se non sai cosa

0: granatari in tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del grande toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò. Sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone lui. Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
11: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
12: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qui. Allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, no, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene,
4: Galtieri.
6: Benissimo, benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Vasquez, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità. E soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nei e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026, Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa,

verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, e lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Hermann Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Hermann Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila Enci.

0: Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
1: un report
0: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
1: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
1: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
1: Quanti anni hai?
3: 23.
1: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale.
6: Tiè!
1: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
7: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
7: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché quel francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
8: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
8: Sì, giro parecchio.
1: C'è una macchina proprio e via!
8: Esatto, la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti e viva l'amour e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
8: passione,
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, evviva.
8: Grazie mille.
9: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
10: Venaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
9: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
6: È stata un'annata devastante.

0: Meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
1: Proprio bravo.
2: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
0: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo. Si sa
2: Ecco,
0: che.
2: ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo, diciamo, tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo
0: Sì,
2: segreto?
0: esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di.
1: Come lui non c'è nessuno.
2: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a questi ragazzi?
0: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare. Di spingersi a ogni sacrificio, visto che
3: Senti, numero uno, anzi, numero nove.
2: Fammi la classifica, cuore, passione, soldi. Cosa metti davanti?
0: La passione,
2: Poi?
0: il cuore e poi i soldi, comunque,
2: Bravissimo, questo è veramente quello che ti
0: non è
2: riconoscono tutti.
0: una cosa primaria importante.
4: No, non lo vendo.
2: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
0: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
4: No, non lo vendo. Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
2: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
0: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
4: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
2: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
0: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca,
2: La sei tirata, eh?
0: no, però visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
4: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
2: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
0: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
2: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Evans.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santa Croce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore.

0: di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità e complimenti.
1: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
0: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
1: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
0: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, e vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti, e sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao! Maragnano!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro. La conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799, attenzione perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: i granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande.

0: Con Menti
1: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
2: ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
3: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
4: Marco Ferrante.
5: Dico Lentini.
6: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
7: Stellone, Stellone.
8: Cravero. No, Stellone no.
7: Stellone lui.
5: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
9: Il mio pupillo è sempre stato. Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
6: Pulici, Paulino Pulici per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino e poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qua. Allo stadio al Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, no, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo, benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Vasquez, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca, questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi. Lo chiamò proprio abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso

un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
0: Un report.
1: Di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè.
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, ma è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: Ah, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.
8: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
9: Venaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
8: Cari amici di TGM Televisione, esclusiva mondiale, siamo a Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando.

0: oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, Bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
1: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
2: Proprio bravo.
0: Ma parliamo di calcio, insomma, un Bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
1: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
0: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
1: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
2: Come lui non c'è nessuno.
0: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
1: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
3: Senti, numero uno, anzi numero 9,
0: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
1: La passione,
0: poi
1: il cuore e poi i soldi.
0: Comunque, bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
1: una cosa primaria importante.
4: Non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
1: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
4: Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
1: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
4: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
1: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata,
1: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
4: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il Bomber dei Bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Evans.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi.
2: Siamo dietro le quinte di una presentazione molto

0: particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita, diciamo così, eterna. Insomma, è un bel libro, ha tanta profondità e complimenti.
1: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
0: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
1: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
0: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi. E quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

Nuovo appuntamento con i Trofei Motestate. Siamo collegati dal circuito di Cremona, pronti per assistere alle due seconde manche delle categorie 300 Supermono e Promo 4 in un'unica griglia di partenza, e poi la categoria RaceATAC 600, che comprende anche quella della Sport Bike. Tante le emozioni da vivere, tanti piloti che sono pronti a darci battaglia e prendere punti molto importanti per il campionato. Dopo aver visto le bagger anche e la categoria della RaceATAC 1000, ora siamo pronti per altri due appuntamenti molto molto croccanti qui dal circuito di Cremona.

0: Gara della Race Attack 600 che avrà questa seconda ripartenza all'interno di questa seconda manche. La prima appunto è stata interrotta per una bandiera rossa in cui sono stati coinvolti diversi piloti, fra cui Fabrizio Perotti ed Edoardo Boccellari per quanto riguarda la categoria Race Attack 600 e Sport Bike. Fortunatamente i piloti coinvolti sono ok, non partiranno anche Davide Conte e Mario D'Ambrosio. E adesso dunque siamo pronti per dare la parola ai piloti Liberini, Bettella, Bianchi, Ventura, Baratti, tutti insieme a darsi battaglia sul circuito di Cremona. Parte adesso la seconda manche della seconda manche, 8 i giri previsti, un buono scatto da parte di Lorenzo Ventura che si era fatto vedere molto bene anche sul circuito di Varano, ma alle sue spalle pronti a darsi battaglia tutti i piloti come Filippo Bianchi, in questo caso lui però in veste di wild card sulla sport bike. Filippo Bianchi che sta preparando il suo esordio al mondiale sport bike, si è venuto ad allenare qui sul circuito di Cremona, quindi con una moto sicuramente un po' meno performante rispetto ai bolidi delle 600 che stiamo vedendo in pista, ma comunque sta già dicendo la sua perché è stato veramente molto forte, è partito dalla sesta posizione ed è già lì in quarta posizione, ovviamente sesta posizione considerando anche gli altri piloti che vi erano in griglia all'inizio, che purtroppo non hanno potuto prendere parte a questa seconda manche, ma che fortunatamente dopo l'incidente che c'è stato tutti i piloti stanno bene ed è questo l'importante. Sicuramente perdiamo due protagonisti importanti come Perotti, colui che è uno dei candidati principali al titolo di questa categoria della Race Attack 600, così come Boccellari per la categoria Sport Bike, quindi un Perotti che ci aveva fatto vedere tantissime belle cose sul circuito di Varano, complice anche un bel duello con Lorenzo Ventura in quel sempre di Varano sul circuito parmense, dove i due hanno avuto anche un leggero contatto. Intanto qua Bianchi viene sverniciato e direi anche che ci sta viste le differenze tecniche che vi sono fra i piloti, ma la situazione comunque vede un buon Lorenzo Ventura con il numero 7 moto gialla che lo vediamo qua davanti a tutti, lo segue Alberto Bettella numero 79 che anche lui, come abbiamo sempre ripetuto, è uno dei mastini di questa categoria, perché oltre ad aver vinto il campionato nel 2024, dopo aver fatto la Coppa Italia nel 2025, quindi non aver fatto il Moto Estate lo scorso anno, è ritornato quest'anno. Bella intanto questa inquadratura, questo slomo che ci porta sul poker qua davanti, che adesso è diventato praticamente un terzetto, viste anche le difficoltà di Filippo Bianchi con la sua sport bike rispetto alle altre 600 che sono qua davanti. Dicevamo comunque di un Bettella che è tornato proprio in bella vista nelle moto estate, già contraddistinto comunque da una da vittorie importanti già in quelle di Varano, quindi abbiamo ritrovato un Bettella sicuramente molto veloce che si è rimesso davanti a tutti, così come all'esterno qua abbiamo Liberini e Ventura che si mette dentro. Bel attacco da parte di Ventura che vuole riprendersi questa prima posizione contro un Bettella che infatti, tra le tante cose che abbiamo detto su di lui, è stato sempre uno che ci ha abituato a prendere e andare via, ma qua vediamo che c'è sicuramente una battaglia molto interessante che può nascere da un momento all'altro. Siamo qua intanto con Baratti nella curva prima che ci precede al rettilineo opposto al traguardo. La battaglia comunque qua davanti prospetta ad essere molto molto avvincente e interessante, perché potremmo vedere tante belle cose. Peccato, come dicevamo, che non ci sia anche Fabrizio Perotti, che sicuramente avrebbe detto la sua in questi frangenti. Andiamo qua con intanto Bianchi, nuovo passaggio sulle traguardi dato per i piloti. Finisce questo terzo giro con 1:37.0 da parte di Liberini, 1:37.7 per Bettella, 1:37.5 per Bianchi, 1:37.2 per Lorenzo Ventura. Eccolo qua intanto Bianchi, ricordiamo il suo tempo che abbiamo appena detto, 1:37.536, giro più veloce personale, 1:37.0 per Liberini, 1:37.7 ovviamente per Bettella che ha subito il sorpasso, dovuto rallentare, 1:37.2 invece per Ventura. Liberini quindi più veloce fra questi piloti, quindi fortunatamente qua abbiamo un attimo avuto anche la fortuna di leggere bene i tempi, che non sia successo niente sulla pista, perché magari a volte può succedere anche questo imprevisto. Scappa nel frattempo Liberini, scappa Liberini che ha preso qualche metro importante sugli inseguitori. Adesso Ventura è alle calcagna di Bettella, sembra aver recuperato qualcosa, forse qua c'è un po' più di elastico fra i piloti, gara un po' più sgranata. Attenzione anche a Filippo Bianchi là dietro, attenzione anche a Bianchi, l'ultimo passaggio dicevamo 37.5, quindi vediamo, sembrano tempi interessanti. Ha fatto 37.561 al primo giro lanciato, ha migliorato di qualche millesimo il passaggio precedente, mentre invece tutti gli altri piloti tranne Vettel hanno migliorato. Vettel ovviamente perché ha subito il sorpasso, però dagli intertempi che sta facendo in questo giro sta andando verso un miglioramento del suo 37.552, che è il giro più veloce che ha fatto a livello personale. Un po' più lento invece Lorenzo Ventura, vediamo i passaggi sul traguardo alla fine di questo quarto giro, con il passaggio di Liberini in 1.36.547, bello, bellissimo giro, fantastico, giro più veloce della gara per Liberini. Passa Vettel in 1.37.011, 1.37.6 per Lorenzo Ventura, 1.37.685 per Bianchi, che gira qualche millesimo più forte su Lorenzo Ventura. Ma la situazione al momento rimane totalmente invariata, perché i piloti comunque qui da un momento all'altro possono cercare di ricucire il gap, cosa che poteva forse fare Lorenzo Ventura, ma che al momento non sembra essere molto della partita. Si scompone un po' il posteriore della Yamaha di Alberto Vettel, che comunque prende altri punti importanti nel campionato nei confronti comunque di un Liberini, che andrà al momento a guadagnarne alcuni sul pilota Yamaha. Due punti del giro veloce che stanno per essere assegnati al momento proprio a Liberini, due punti invece della pole position sono andati a Fabrizio Perotti, che aveva vinto la prima manche, ma purtroppo, come abbiamo raccontato in apertura, non è della partita qui nella seconda manche, ma fortunatamente i piloti stanno bene. Vediamo al momento intanto nelle altre, intanto sventola la bandiera, è una bandiera gialla, ma forse c'era un qualcosa di arancione in mezzo, forse un po' di sporco in pista, ma comunque passano, stanno per ripassare i piloti sul traguardo, con Bianchi di nuovo on board, sport bike, categoria che vede lui come rookie. Non c'è Boccellari come dicevamo in apertura, c'è al momento Romano in seconda posizione, terzo c'è Lovato, quarto De Maio, poi Chiarena, Canettoli e Maver Gustin. Intanto c'è una caduta, attenzione, Spaggiari, caduta di Spaggiari, moto, attenzione, che fuma un po', fuma, attenzione. Arrivano i commissari con gli estintori, anche con abbastanza flemma, con molta calma, e comunque che dovrebbero aver già risolto questo problema velocemente. Arrivano con l'estintore. Caduta per Spaggiare, attenzione, moto in pista, quindi attenzione ai piloti che stanno passando, quindi a direzione gara, vediamo se opta per far continuare la gara a questo punto, perché i piloti stanno per passare dove i commissari sono ancora lì sulla ghiaia, e quindi abbiamo il gruppo di testa qua davanti, gli altri piloti che abbiamo visto erano un po' più indietro, quindi non abbiamo l'inquadratura. E dentro Bianchi si infila e passa Lorenzo Ventura, si mette così in terza posizione, bello il suo attacco all'interno, ne approfitta, un rapace d'area di rigore è sembrato, si è messo dentro e si mette in terza posizione nella classifica assoluta, lui con una sport bike targata Aprilia si mette così in quarta posizione, il pilota che vedremo presto nel mondiale mondiale sport bike, che ovviamente corre insieme alla superbike nei weekend che ci sono. Ci auguriamo ovviamente di vedere un giorno anche in superbike. C'è ancora la bandiera gialla intanto che sventola, quindi ancora il problema non è stato risolto dove è caduto Spaggiari, pilota della categoria rookies, che interrompe quindi la sua corsa sulla metà gara. Passano sul traguardo intanto i piloti, inizia l'ultimo giro per Andrea Liberini, 1.37.300 spaccato per il pilota numero 56, 1.37.174 per Vettella. Eccoli qua intanto gli stewards che rimuovono la moto di Spaggiari, sono ancora un po' in pista, sicuramente la situazione non è delle migliori perché c'è ancora la bandiera gialla che dovrà essere esposta obbligatoriamente. Passa qua proprio Liberini in questo punto. E dicevamo i tempi, 1.37.8 per Bianchi, 1.38.8 per Ventura. E poi intanto qua i commissari continuano ad avere difficoltà nel cercare di rimuovere la moto, quindi questo, le bandiere gialle non erano più sventolate visto che non ne lampeggiava più sul display, quindi bene da questo punto di vista per la sicurezza. E dicevamo quindi i tempi di Ventura che si sono molto alzati, 1.38.2 per il pilota numero 7, 37.8 aveva fatto Bianchi con la sport bike. Bellissimo risultato da parte sua. Stanno per affrontare gli ultimi metri i piloti, ci ha provato Alberto Vettel a sostenere il ritmo da parte di Andrea Liberini, Ci aveva provato anche Matteo Cristini, la Race Attack 1000, a sostenere il ritmo di Lorenzo Petrarca. Lui purtroppo si è esteso nel cercare la rincorsa, dove era molto vicino. L'abbiamo visto la scorsa settimana, due zeri pesanti per il pilota bicampione della Race Attack 1000 2024-2025, mentre qui invece la situazione per Bettella, anche con esperienza, si è risolta nella maniera migliore, almeno fino a queste ultime curve. Bandiera a scacchi che sta per essere sventolata, sta per passare sul traguardo Andrea Liberini, che vince la seconda manche della Race Attack 600, lo fa davanti ad Alberto Bettella, e poi gran risultato per Filippo Bianchi, wildcard sport bike davanti alle altre 600, e podio generale e ovviamente primo di categoria davanti a Lorenzo Ventura. Poi passa sul traguardo Giacomo Baratti in quinta posizione, poi Pietro Aloisio sesto, settimo Romano, ottavo Lorenzini, nono Francesco Aloisio, chiude la top 10 Iari Bertini. Così Lorenzini che vince la categoria rookies davanti a Bertini, Pietro Niro e Luca Bertona. Per la sport bike, dicevamo, Bianchi primo davanti a Romano e Lovato. Top 3 invece per la categoria Race Attack 600 e quella formata che abbiamo visto prima passare Liberini Bettella, c'è Bianchi in mezzo, ma Ventura è terzo di categoria, poi due fratelli Aloisio, Pietro quarto, quinto Francesco, De Nicola in sesta. Purtroppo non è ripartito Perotti per la categoria Open.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro

0: La garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale. La tua auto è pronta.
2: Che professionalità.
1: Officine.pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

Ed è dunque arrivata la resa dei conti per i piloti. Dalla pole position la supermono di Nicolas Ricco davanti all'altra supermono di Joshua Redmond e poi davanti all'altra supermono ancora di Stefano Salvetti. Poi quarta posizione per Roberto con la supermono. Poi Fino, Pagano, Corti, De Leo, Sorbino e Flaminni con la promo 4 a chiudere la top 10. Sta per arrivare l'ok dei commissari che arriva, via le bandiere e ora possiamo dare la parola ai piloti per la seconda manche di questa categoria Supermono 300 e Promo 4 che scatta in questo momento 7 i giri in cui vedremo protagonisti i piloti. Buono scatto da parte del pilota americano Joshua Raymond insieme a quello di Rico che svolazzano già via davanti a tutti all'inizio di curva 1 nei confronti di un Salvetti e un Roberto che abbiamo visto darsi una grande battaglia sul circuito di Varano nel primo appuntamento assoluto della stagione dei trofei Motestate, tanti incroci di traiettoria fra i due, ma che questo weekend purtroppo devono accodarsi alle due wild card, Raymond e Ricco, Joshua Raymond Junior, se vogliamo dirla al completo, ma comunque la battaglia per i trofei Motestate c'è sempre fra Salvetti e Roberto. Come dicevamo in apertura, Tommaso Pagano con la sua 300 ha vinto ancora in scioltezza all'interno della sua categoria, ovviamente per differenze tecniche finisce alle spalle delle Supermono che si trova davanti. Occhio intanto a Rico che si è messo dentro Ricco, dentro l'attacco di Nicolas Ricco con Raymond che prova a rispondere, già qui lo fa ma ricompare Ricco. Allora no, non c'è l'affondo completo dell'attacco, ma è già battaglia fra i due che si sono dati lotta già nelle prime curve già della prima manche, che però abbiamo visto un Ricco partire e andarsene via con una vittoria di più con più di 5 secondi nella prima manche. Quindi a questo punto Raymond che prende tutta la scia può proporre già un attacco in fondo al rettilineo, lo fa e vediamo se sforza la staccata, molle i freni, Ricco ha staccato ancora più forte, si riesce a rimanere davanti il pilota numero 27 che questa volta vediamo se Joshua Raymond Junior avrà la possibilità di tenerselo lì stretto stretto e tallonarlo, perché come dicevamo in gara 1 Ricco se n'è andato via vincendo con più di 5 secondi di vantaggio. Un po' di scia la prende, ma esce subito fuori il pilota del Lucky Racing Team. Ma ancora una volta in curva 1 veramente ci vuole del pelo, ci vuole del pelo entrare in curva 1 a Cremona anche con le Supermono, che siano le 600, le 1000, quello che è. Ma c'è già tanta carne al fuoco per la leadership di questa gara. Raymond Junior, ricordiamo, pilota del Lucky Racing Team, proveniente da Scandiano in provincia di Reggio Emilia, e team, con il team manager Andrea Raimondi, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare nel corso del weekend qui a Cremona, che ci ha ricordato che il suo pilota Joshua Raymond gli ricorda un po' Ben Spies alla domanda dei piloti magari americani o britannici che gli ricorda, perché Ben Spies ci ha fatto vedere molte belle cose in Superbike e in MotoGP quando era presente con la Yamaha M1 a fianco di Jorge Lorenzo. Quindi non tanto pilota americani, ma comunque Ben Spies è un pilota che il suo team manager l'ha paragonato al suo pilota attuale. Ma qua intanto grande battaglia fra Francesco Bartolomeo, Roberto e

e Stefano Salvetti insieme, come sempre, come hanno fatto a Varano, lo rifanno ancora una volta i due piloti che si contendono la prima posizione di categoria, perché ovviamente le due wild card sono quelle di Ricco e Raymond, che nuovamente dice questa volta si mette a fianco e affonda e molla lì questi freni, ma Ricco comunque li tiene ancora una volta la porta, li chiude la porta in faccia. Che staccata da parte di Ricco, ma che staccata ha fatto anche Raymond, va detto, però non è riuscito ad affondare l'attacco, forse un po' più timido, forse poteva cercare di entrare meglio, non l'ha fatto. Di nuovo lascia in curva 1, stavolta si è affiancata e passa, questa volta passa Raymond, si mette dentro in curva 1, era già davanti praticamente prima dell'ingresso, però bella questa battaglia, perché questa volta Raymond Junior dà filo da torcere al suo rivale, non come in gara 1, mentre invece la situazione là dietro rimane sempre un po' invariata. Ecco qua, grazie alla Jack che ce li pesca i piloti qua dietro. Siamo con Lorenzo Corti, che anche lui è secondo di categoria nella 300, attualmente Ricco di nuovo dentro nei confronti di Raymond Junior, ripassa ancora il pilota numero 27, mamma mia, adesso di nuovo nel dritto a parità di motore, stacca fortissimo Ricco, ma come stacca Ricco, come stacca Nicolas Ricco, mamma mia che staccatore, entrambi staccano molto forte, ma Ricco va ancora più là, incredibile. Dicevamo, la categoria 300 che c'era inquadrato Lorenzo Corti insieme a Kevin De Leo, Pagano invece con la sua 300 è già più avanti in solitaria, mentre invece con la promo 4 troviamo ancora Flaminni e poi Giacomo Tumia, Massimiliano Gerina, Tommaso Baldini, Bertolini, Macciaroni Picci, poi Cecchinato, Cosimi e Malossi, gli altri piloti che fanno parte della promo 4. Non è partito invece Lorenzo Fino con la sua Supermono insieme alle altre che corrono quest'oggi, abbiamo visto i primi 4 qua inquadrati, poi c'è anche Nicolò Sorbino, ma occhio Raymond di nuovo in scia dentro, stavolta lo affonda, si mette dentro e passa Joshua Raymond all'interno, gran sorpasso, bello, bellissimo. Di nuovo si ripropongono i piloti sul traguardo, questa volta è Ricco a prendere la scia, inizia il quarto giro di una gara che fino all'ultimo sicuramente ci dirà tanto questa gara, perché ancora una volta Ricco è lì che vuole rispondere al suo rivale americano, e tanto per fare anche una... una dicitura delle altre di piloti, non possiamo farla perché Ricco si è messo dentro in un posto difficilissimo e l'ha fatto. Che attacco bello in curva 3, grandissimo attacco di Ricco, e ora di nuovo tutto da rifare per Joshua Raymond Jr., mentre qua siamo invitato con Kevin De Leo che è in lotta con Lorenzo Corti. Tra loro due invece c'è la Supermono di Nicolò Sorbino, che è un po' più staccata rispetto alle altre che sono più veloci là davanti, il quartetto, che poi non è il quartetto unito ma comunque il duo Raymond Ricco e Salvetti Roberto insieme. Prende tutta la scia, intanto lo fa, che bello questo attacco, si mette dentro e passa, lo fa, attacco pulito addirittura anche prima di staccare. Attenzione Ricco che prende qualche metro Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr., che adesso qua in fondo potrà nuovamente riprendere la scia e ricucire un po' il gap. Volevo fare la griglia. Andiamo intanto per un board con Massimiliano Geria. Non si sta fermi un attimo. Sempre in scia Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr. Sul traguardo inizia il giro che ci avvicina sempre di più alla fine di questa corsa. Sesto giro in programma, Ricco di nuovo dentro, questa volta lo fa la regia, però ci mette il replay fra i due piloti, bellissimo questo slomo, bellissimo vedere questi due piloti in piega, ma Ricco era un po' all'interno, ma avrebbe avuto dopo la traiettoria a sfavore all'esterno, ma fino all'ultimo giro sappiamo che da un momento all'altro la gara può dire la sua, nel senso che non è detta l'ultima parola, anche se siamo in questo momento con Raymond primo, Ricco secondo, lo fa qua, lo fa dentro, lascia un po' il portone aperto, forse a questo punto lo lascia passare perché è andato molto largo Raymond, forse vuole prendere la scia di nuovo sul rettilineo, mentre qua siamo a bordo con De Leo con la sua 300 nei confronti di Sorbino che è davanti a lui, e di nuovo qua con i primi due sul rettilineo opposto al traguardo. Di nuovo Kevin De Leo intanto in onboard con Sorbino, bella battaglia fra i due, Tommaso Pagani invece è riuscito a scappare, abbiamo anche Lorenzo Corti comunque qua in battaglia e quindi anche lui da un momento all'altro è lì in questo terzetto con le due 300. C'è Bonecchi più staccato invece a 2 secondi da questo
gruppo che stiamo vedendo on board in questa frazione, ma sta per iniziare l'ultimo giro. Bello come abbiamo visto. Oh, lungo, lungo! No, nella ghiaia. No, è anche la caduta. No, non ci voleva. Non ci voleva, peccato. Peccato davvero. No, beh, brutto, brutto così. È andato finito lungo ed è caduto anche. Peccato, peccato per lui. Ma iniziano le ultime curve. Iniziano le ultime curve. Dunque, per i piloti che da un momento all'altro sono in bagarre all'ultimo giro. Qua, bello questo onboard da parte dei piloti della categoria 300 che vediamo inquadrati insieme a quelli della Promo 4. Da un momento all'altro la situazione può nascere. Bandiere blu che nascono. Arrivano le prime bandiere blu. Dentro Ricco. Si è infilato Ricco. Dentro, dentro Ricco. Occhio ai doppiati. Occhio ai doppiati qua in fondo. All'ultima curva. Occhio. Di nuovo on board con Gerini, intanto l'abbiamo visto prima, si volta il pilota che ha di fronte a sé. Occhio qua in fondo, bello l'attacco da parte, non arriva, non arriva, non arriva. Inizia l'ultimo giro adesso di una gara che non ci ha lasciato respirare un attimo. Intanto davanti a sé abbiamo qua abbiamo Gerina insieme a Zoppavan, c'è anche Calcagno in questo gruppettino, c'è un bel gruppettino con anche Ginevra Minelli, Cecilia Scottini e Nicola De Pieri, un bel gruppo questo qua che è insieme nelle retrovie intorno alla quindicesima posizione. Intanto qua di nuovo Kevin De Leo che riparte, riparte De Leo, riparte dopo la caduta, purtroppo però gara da dimenticare per lui, peccato, peccato per il pilota della Yamaha. Che riparte, sì, fortunatamente riparte, ovviamente è una caduta innocua, non possiamo neanche definire la caduta perché è finito lungo e poi è caduto anche abbastanza di punti in bianco, così proprio alla, forse è entrato molto forte ovviamente in quella curva lì, però non è riuscito neanche a tenerla. Bello questo slomo con i piloti qua sopra le pressioni, ultime curve intanto, ultime curve, Corrico che si è avvicinato molto e può pensare di attaccare. Allora l'ultima curva lo fai dentro, e dentro lo fa dentro, e vediamo allora l'incrocio di traiettorie, volata sulle traguardo, Raymond Ricco, bandiera a scacchi con Joshua Raymond che la porta a casa, 191 millesimi, sembrava un po' più schiacciata l'inquadratura, ma la porta a casa Joshua Raymond nei confronti di Nicolas Ricco. E poi vediamo là dietro invece chi arriva, vediamo il passaggio sul traguardo degli altri piloti, c'è Salvetti in terza posizione che beffa Roberto, lo beffa come abbiamo visto una volta Varano. Terza posizione per Stefano Salvetti davanti a Roberto, arriveranno poi gli altri piloti sul traguardo. Bella, bellissima gara, bellissimo finale. Raymond che vince davanti a Ricco e Salvetti terzo, quarto Roberto arriva, eccolo qua, sventola la bandiera a scacchi per Tommaso Pagano, quinto vincitore di categoria 300 ancora, quindi altri punti importanti per lui. Purtroppo fuori Flamini nella Promo 4, il vincitore di categoria della prima manche è fuori qua nella seconda, arrivano anche gli altri, passa Sorbino sul traguardo.

0: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione, sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture.

0: straordinari del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere con il supporto dei funzionari archeologi ai processi della ricerca e della tutela.
1: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore e Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026 Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di antivirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate.

0: percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
1: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono

0: e di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: Donald Trump annuncia un accordo vicino con Teheran. La firma potrebbe arrivare già nel fine settimana. Secondo il presidente USA, l'Iran avrebbe accettato di rinunciare al nucleare. Il sito di informazione Axios riferisce che l'intesa sarà firmata a Ginevra. 4 aerei da carico C-17 sarebbero già partiti dagli USA diretti in Europa per allestire la cerimonia alla quale parteciperà il vicepresidente Vance. Il memorandum da firmare conterebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine dei combattimenti in Libano. L'Iran frena, non c'è ancora una conclusione definitiva. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, abbiamo vinto la guerra da soli, ha commentato Trump in una telefonata con un giornalista italiano. Si è detto colto di sorpresa dall'annuncio il premier israeliano Netanyahu. 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, si è spento il 12 giugno 2023 all'età di 86 anni. Sui social il ricordo della premier e degli altri leader. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana, ha scritto Giorgia Meloni. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo che non si è interrotto e continua ancora. Un amico fraterno, un grande leader, un maestro, un campione in tutto. C'è stato tanto da imparare da lui, il messaggio su X di Antonio Tajani, ministro degli esteri e segretario azzurro. Anche Matteo Salvini dedica un post al cavaliere fondatore del gruppo Fininvest. Ci manchi Silvio. Fermatevi, convertitevi è l'appello ai trafficanti di esseri umani di Papa Leone XIV dall'isola di Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna, rifacendosi al discorso di Giovanni Paolo II per la conversione dei mafiosi, pronunciato al termine della messa nella Valle dei Templi di Agrigento il 9 maggio 1993. Wojtyla si rivolgeva agli affiliati a Cosa Nostra, Papa Leone a chi inganna e riduce in schiavitù i migranti in cerca di un futuro. Ieri il pontefice a Gran Canaria ha gettato in mare una corona di fiori, come fece Papa Francesco a Lampedusa, e ha benedetto una croce realizzata col legno di un'imbarcazione. Ha ricordato che i migranti non sono numeri né fascicoli, ma persone la cui vita va protetta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato, come da tradizione, alla chiusura dell'anno accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei. La cerimonia è stata aperta dalla relazione di Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia, al termine della quale sono stati conferiti il Premio Nazionale Presidente della Repubblica 2026 e proclamati vincitori del Premio Linceo per la Linguistica e del Premio Ministro della Cultura 2026. Assegnati anche i premi internazionali Antonio Feltrinelli, che celebrano l'eccellenza e l'impatto morale, scientifico e umanitario su scala internazionale. Era presente il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurricolari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurricolari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda, anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurricolari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente. Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro

che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta, diciamo, lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione.

0: Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento.

0: del nostro territorio.
1: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti

0: Passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti.

0: che diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
1: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione.

0: prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti all'edilizia e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: ripeto, noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo

0: Duttitale, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentrano maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
1: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
2: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze.

0: professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo, noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola. Quindi, per esempio, per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive, e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare, e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre, e ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività, in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale, perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda. E direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61 del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29 al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un

margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti all'edilizia e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno, un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere

0: Direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco i diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurricolari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurricolari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda, anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo, noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurricolari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, avvalendoci della piscina di San Rufo, quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto sindacato di

0: strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad audiovandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi.

0: allievi frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo, noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola. Quindi, per esempio, per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica, però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive, e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare, e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Rufo. Quindi, diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre, e ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività, in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale, perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda. E direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61 del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29 al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campagna, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato, una sfida

equilibrata, segnata da continui ribaltamenti, che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi, con Raffaele Giordano che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori.

0: progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La Fly CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti, e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. In quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.

0: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
1: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
1: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
4: Dove stai andando così felice, amico mio?
3: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
4: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
3: Cosa dovrei fare?
4: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
1: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
3: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
1: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
3: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
1: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
3: Ehi, che succede? Dove sono?
1: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo,

0: Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
1: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare.

0: La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai bordi della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dei fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, Baby Orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
3: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e Baby Orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
4: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
4: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un albero.

0: Alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
2: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Ricciolidoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Ricciolidoro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Ricciolidoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Ricciolidoro si addormentò subito. Mentre Ricciolidoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
4: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
5: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno.

0: Papa Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
4: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
4: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Benvenuti allo speciale dedicato a Democrazia del Lavoro, l'iniziativa promossa il 29 maggio a Torino dalla CGIL Nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio al Cortile del Maglio di Piazza Borgodora. In occasione delle celebrazioni per i 120 anni della CGIL e il centenario della nascita di Bruno Trentin, la giornata ha unito memoria storica e presente del mondo del lavoro, ripercorrendo il cammino che va dai consigli di fabbrica alle RSU. Una riflessione sul valore della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Cosa resta vivo di quella stagione di partecipazione e democrazia? E cosa invece è cambiato di fronte a un lavoro sempre più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni? Sul palco è intervenuto Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.
1: Questa nostra iniziativa in realtà non è semplicemente un ricordo di Bruno Trentin, ma è e si inserisce, credo a pieno titolo, dentro l'analisi, l'elaborazione, l'azione che oggi noi tutti assieme dobbiamo svolgere per misurarci con quello che sta concretamente succedendo nei luoghi di lavoro, nel paese, nel mondo. È evidente che allora noi abbiamo bisogno di riflettere sulla nostra storia, ma abbiamo bisogno soprattutto di misurarci con ciò che oggi dobbiamo mettere in campo per affermare l'estensione della democrazia, dei diritti nei luoghi di lavoro, in una fase in cui non ci sono mai state tante persone come oggi che per vivere hanno bisogno di lavorare, in Italia, in Europa, nel mondo.
2: Oggi siamo abituati a questa discussione della crisi democratica, no? Le persone non vanno a votare, ma nella nostra storia, la stagione in cui la democrazia è stata realizzata, la democrazia costituzionale, è stato proprio quando col grande movimento che nasce nel 68 si determina una partecipazione di massa innanzitutto nei luoghi di lavoro al funzionamento della democrazia. La questione della democrazia e la questione del lavoro e della partecipazione del lavoro alla vita democratica è quindi centrale anche per rilanciare la democrazia oggi, riflettere quindi su quell'esperienza, riflettere poi sul modo in cui si è sviluppata e cambiata e ci ha portato oggi ad avere le rappresentanze nei luoghi di lavoro, non in tutti che sono le rappresentanze sindacali unitarie, e se vogliamo oggi rilanciare la democrazia abbiamo bisogno esattamente di ripartire da lì. In questo la riflessione di Bruno Trentin, la riflessione intorno al sindacato dei consigli e avere la capacità di leggere questo processo storico dal nostro punto di vista può essere effettivamente di aiuto, non è solo memorialistica, è pratica politica di rilancio della nostra democrazia costituzionale.
0: I consigli di fabbrica, da questo punto di vista, sono stati una grande prova di democrazia. Hanno portato la voce delle lavoratrici e dei lavoratori dentro le decisioni sulla fabbrica, trasformando la rappresentanza sindacale in partecipazione diretta. I consigli di fabbrica nascono dentro una stagione di grandi trasformazioni sociali e politiche. Alla fine degli anni 60, le lotte operaie e studentesche cambiano il modo stesso di pensare la rappresentanza nei luoghi di lavoro.

0: Non si tratta più soltanto di rivendicare salario o contratto, ma di dare voce diretta a chi ogni giorno vive la fabbrica, i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue condizioni. Bruno Trentin, protagonista di quella stagione, ricordava così il cambiamento nato attorno all'autunno caldo.
1: Prima di tutto, e qui l'impatto delle lotte studentesche è stato decisivo, ma sono stati decisivi i movimenti studenteschi anche nell'accelerare la presa di coscienza che bisognava cambiare radicalmente i rapporti fra dirigenti e diretti anche nell'organizzazione sindacale. E soprattutto fra il sindacato e i lavoratori rappresentati, anche quando non erano iscritti al sindacato, ed erano la grande maggioranza. Nasce quindi in quegli anni la pratica delle assemblee di tutti i lavoratori per discutere di una vertenza, di un accordo. E divenne una regola il fatto che l'approvazione di queste assemblee era la condizione per firmare o non firmare un accordo sindacale.
0: Da questa nuova pratica democratica prendono forma i delegati di linea e poi i consigli di fabbrica. Rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori tesserati e non, legati ai reparti, alle mansioni, ai problemi concreti della produzione. La fabbrica diventa così non solo il luogo del conflitto, ma anche lo spazio in cui si costruiscono partecipazione, controllo e coscienza collettiva.
1: Nasce in quegli anni la ricerca di nuovi strumenti di rappresentanza dei lavoratori, ma in diretta relazione con i problemi della loro condizione di lavoro. Quindi nascono alla Zanussi e poi alla Fiat i delegati di linea sulle linee di montaggio, di assemblaggio dei prodotti, i primi lavoratori eletti per controllare la condizione di lavoro, difendere la condizione di lavoro, contestare la decisione arbitraria di un capo, di un dirigente.
0: I consigli di fabbrica diventano quindi una forma nuova di democrazia sindacale, capace di collegare il contratto nazionale alla vita quotidiana nei reparti. Attraverso assemblee, delegati e votazioni, migliaia di lavoratrici e lavoratori diventarono protagonisti delle decisioni che li riguardavano. Per chi li ha vissuti, i consigli di fabbrica significarono imparare a discutere, decidere e contrattare collettivamente, dentro i reparti, ma anche fuori dai cancelli della fabbrica.
2: I consigli di fabbrica riuscivano a interagire non soltanto con i lavoratori, ma bensì anche con i problemi che esistevano nel territorio, per esempio. Siamo in presenza appunto di una grande ondata migratoria, gente che arriva da tutta Italia, soprattutto dal sud, che non hanno cultura industriale, ma contadina. E questo ovviamente apre grandi discussioni, grandi confronti all'interno dei luoghi di lavoro. E i consigli di fabbrica hanno anche questa capacità, che oltre a parlare e tentare di risolvere i problemi inerenti alla fabbrica, si proietta anche all'esterno. E questa è una grande rivoluzione che succede in quegli anni. Intanto questi consigli di fabbrica sono eletti direttamente dai lavoratori. Hanno il mandato e allo stesso tempo hanno, come dire, possibilità di essere revocati sempre dagli stessi lavoratori.
3: Cominciamo a lottare per tutto dentro, per il contratto, per l'ambiente, però cominciamo ad essere dei dirigenti sindacali nel vero senso della parola, perché cominciamo a lottare anche all'esterno. Erano gli anni per il divorzio, per la legge sull'aborto, per l'apertura degli asili nido, per l'apertura per il prolungamento della scuola materna. E noi lottiamo per tutto. Siamo la seconda fabbrica a Roma dopo la Fatm Ericsson. C'eravamo noi e c'era un'altra fabbrica di televisori, l'Autovox, e poi tante altre fabbriche. Ma diventiamo un punto di riferimento anche per la cittadinanza romana.
4: Per quanto riguarda un episodio che mi è rimasto dentro, la questione di Chernobyl, c'erano ancora i consigli di fabbrica, c'era stato questo disastro, è stato indetta subito un'assemblea, una riunione, tutti i lavoratori hanno partecipato, siamo andati addirittura oltre l'orario di lavoro, talmente ci preoccupava questa cosa. Un altro ricordo molto importante è stata la questione dei 10 minuti di pausa.

0: che siamo riusciti a conquistare sia per il turno notturno sia per il turno serale. Lì ero già nel consiglio di fabbrica, è durato 6 mesi, però sono andata in un'altra azienda e sono entrata in RSU perché nel frattempo erano state istituite queste forme di rappresentanza. Da lì ho avuto la questione della vertenza che riguardava la mia salute, è stata vinta. Ecco, lì mi sono resa conto che bisognava dare per forza un aiuto a chi, lavoratore, lavoratrice, non riusciva a esprimersi per i problemi di salute, perché molti le tenevano dentro di sé.
1: Assemblee, delegati eletti, mandato dei lavoratori, controllo sulle condizioni di lavoro. I consigli di fabbrica portarono la democrazia dentro la vita quotidiana dei reparti, ma quella spinta nata con l'autunno caldo non rimase immobile. Passano gli anni, cambiano le fabbriche, cambia il lavoro, cambia anche il sindacato. Con la trasformazione dell'industria, la crisi della grande fabbrica e il nuovo quadro sindacale degli anni 90, anche la rappresentanza cambia forma. È da quella eredità che nascono le RSU.
2: La storia dei consigli di fabbrica, soprattutto la seconda stagione, quella degli anni 70, può offrire molti spunti di riflessione particolarmente interessanti per il tempo presente. E questo discorso ci lega alla rappresentanza sindacale attuale nei luoghi di lavoro, che è quella delle RSU, che nascono in seguito a un accordo interconfederale del 1993. L'elemento di analogia che tiene insieme le due esperienze sta nel potere di contrattazione nei luoghi di lavoro. La grande novità dei consigli di fabbrica negli anni 70 fu la conquista del potere di contrattazione nei luoghi di lavoro per cambiare le condizioni salariali e le condizioni normative. Questa cosa è stata in maniera molto intelligente ripresa con l'accordo del 93. E di questo dobbiamo ringraziare soprattutto Bruno Trentin.
1: Il passaggio alle RSU nasce dunque dentro una stagione complessa, segnata dalla crisi dei vecchi equilibri sindacali e dalla necessità di costruire nuove regole per la rappresentanza. Un passaggio che Sergio Cofferati, allora nella segreteria confederale della CGIL, visse accanto a Bruno Trentin.
3: Nel 93, con l'accordo sulla concertazione di Ciampi, vennero recuperate la gran parte delle osservazioni che Bruno aveva fatto al contratto dell'anno precedente. E quello che secondo me aveva la maggiore importanza era l'aver messo al centro di quella ipotesi, quella dell'accordo sulla concertazione, la funzione, il ruolo del sindacato confederale e il sistema dei diritti. Le cose che Bruno aveva sostenuto per decenni, per le quali aveva lavorato, per quelle che aveva introdotte nella dimensione inevitabile nella sua categoria e imitate da altre categorie, soprattutto dell'industria. Ecco, la funzione di Bruno ebbe questo passaggio straordinario per la rappresentanza sociale, cioè per noi oggi ancora, ma straordinario per l'economia italiana.
4: Quando fu firmato il 23 luglio, ma fu conclusa all'inizio di luglio. Avevamo posto noi come CGIE la condizione di avere almeno 20 giorni con le fabbriche aperte per poter esprimere un giudizio definitivo sull'intesa. Finiva per costruire un sistema di relazione industriale unico per tutti i settori della vita economica del paese, per tutti i lavoratori. Un sistema di relazione industriale fondato su due capisaldi fondamentali, quelli che la Confindustria voleva liquidare: il contratto nazionale di lavoro ogni 4 anni e ogni 2 anni una verifica per adeguare in ogni caso il salario alla dinamica del costo della vita, se si vuole in sostituzione della vecchia scala mobile, e la contrattazione in tutti i luoghi di lavoro. Si aggiunge che per la prima volta si individua un soggetto di negoziazione nei luoghi di lavoro, che sia certamente l'espressione della capacità di proposta dei sindacati, ma che sia anche contemporaneamente l'espressione e soprattutto l'espressione diretta dei lavoratori, organizzati o non organizzati. Anche questo è una novità assoluta che si è delineata in Europa. Si può misurare da questi soli fatti, ce ne sono molti altri, come questo accordo

0: accordo abbia significato esattamente il rovescio di quello che ha rappresentato quell'accordo del 92.
1: Una voce, quella di Trentin, che riecheggia nella memoria di chi ha vissuto grandi sfide.
2: Io nasco col pensiero di Bruno Trentin, che mi ha trasmesso mio grande amico, un ex delegato sindacale che purtroppo non c'è più. Le cose che mi ha insegnato lui insieme al pensiero di Bruno Trentin sono quello che poi mi ha accompagnato negli anni da delegato sindacale. Io entro in un'azienda che sostanzialmente era come entrare in un posto statale. Succede invece che una notte del dicembre del 2003 questa azienda qua, quasi inaspettatamente, fallisce sotto una montagna di debiti. E lì, diciamo così, è dovuta venire fuori tutto quel senso di responsabilità che aveva trasmesso un po' anche nel suo pensiero Bruno Trentin, no? Quel suo assumersi responsabilità enormi, perché quell'assumersi responsabilità ha permesso a questa azienda di esserci ancora, perché quell'azienda lì l'hanno tenuta aperta i lavoratori e le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL. Questo io ci tengo a dirlo perché è così. E bisogna ricordarselo che se questo patrimonio per il paese c'è ancora, adesso è andato in mano straniere, però è un patrimonio che c'è, è perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali l'hanno tenuto aperto.
1: Quella dei consigli di fabbrica è una storia che non appartiene solo al passato. Cambiano le forme della rappresentanza, cambiano i luoghi di lavoro, ma resta la stessa sfida: dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori e trasformare i bisogni individuali in forza collettiva. È questa l'eredità che oggi raccolgono le RSU dentro un lavoro più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni.
3: Rappresentanza sindacale in questo momento storico, come lo è stato in tutti questi anni, questi 120 anni per i delegati sindacali, non è cosa semplice, perché ovviamente in questo momento storico ci sono delle aspettative più alte, ci sono delle problematiche che si stanno intersecando nel mondo del lavoro e ci sono soprattutto, e c'è soprattutto il governo che spinge sul non riconoscimento dell'investimento sulla sanità pubblica. Quindi tutto ciò viene patito ai danni delle nostre aziende sanitarie pubbliche. In questi ultimi anni è molto difficile coinvolgere i giovani perché arrivano da momenti di sconforto come quelli della precarizzazione, quindi vedere nel sindacato la vera forza, il vero polo nord della loro bussola è molto difficile. E partiamo ovviamente con la difesa e con il portare avanti le loro istanze, le loro vertenze su piccoli istituti contrattuali per poi giorno dopo giorno creare in loro la fiducia nel sindacato. Speriamo, perché ovviamente sono una goccia al giorno che proviamo a mettere in questo oceano ormai immenso.
4: Noi facciamo 12 assemblee all'anno, usiamo tutte le nostre ore di assemblee, parliamo continuamente con lavoratrici e lavoratori, parliamo con tutti, perché oggi parlare dell'importanza del voto significa parlare anche di noi stessi, parlare della nostra democrazia, significa portare il lavoratore e la lavoratrice, di qualunque essa sia la sua frammentazione, qualunque essa sia il suo contratto di lavoro, al di fuori, fargli capire che siamo una comunità e come tale dobbiamo reagire alle difficoltà tutti insieme. Quando le lavoratrici e i lavoratori si parlano e insieme cercano di capire il flusso di produzione, cercano di capire i processi, è l'unico momento in cui davvero riusciamo a essere in vantaggio rispetto alla nostra controparte e riusciamo davvero a essere noi la proposta del cambiamento e non subirla. Ecco, questo io credo che sia la grande continuità con quella stagione rispetto alla stagione che stiamo vivendo, e quindi tuttora credo che la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori sia la risposta a tutte queste domande e anche al nostro futuro.
5: Ci sono piccole realtà dove è anche difficile che il sindacato riesca ad incidere, ad arrivare, ma ci sono anche grandi realtà come la mia, IKEA, che è molto più paragonabile a una fabbrica, per numeri, per rappresentanza, per forza anche dei lavoratori. I part-time involontari, il lavoro povero, il part-time verticale, il part-time circolare, ci sono talmente tante forme che nella complessità prendere un problema individuale e trasformarlo in una rivendicazione collettiva significa a volte impegnarmi io lavoratore per qualcosa che non tocca il mio contratto specifico ma quello di un collega. Questi sono lavoratori che spesso lavorano part-time, molto spesso lavorano nei festivi, le domeniche, e non avendo quei diritti significa che lavorano col minimo del contratto nazionale, il 30% di maggiorazione, e non quello che prendono anche gli altri lavoratori. Quindi un salario che è già povero, ancora più povero. Per un lavoratore giovane che ha bisogno di un salario certo, sicuro, per poter crescere e fare una famiglia, come portare gli altri lavoratori, a cui questo problema non compete,

a scendere in piazza. È stato veramente difficile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto dimostrare loro che quelli erano i loro figli e che rivendicare un diritto oggi per quelle categorie significava guadagnarlo e poi difenderlo per i loro figli. Anche perché poi in futuro dovranno essere loro a difendere i nostri diritti. E questo è stato lo strumento, l'empatia. Tutto per riuscire poi a ottenere un salario che potesse essere degno e potesse far vivere e non sopravvivere.

0: Nelle parole delle delegate e dei delegati di oggi torna la complessità del lavoro contemporaneo. Appalti, precarietà, frammentazione, nuove tecnologie, luoghi di lavoro sempre più difficili da tenere insieme. Ma proprio dentro queste difficoltà resta viva l'eredità dei consigli di fabbrica. Trasformare i problemi individuali in rivendicazioni collettive, difendere i diritti prima che vengano svuotati, costruire democrazia dove si lavora. Perché i diritti non arretrano sempre in modo evidente. A volte cambiano le regole, i modelli contrattuali, l'organizzazione stessa della prestazione, ed è lì che la rappresentanza diventa decisiva.
1: Io credo che sia molto importante dare difesa alle conquiste relative ai diritti, qualunque sia la forma, la circostanza, il modello contrattuale che viene utilizzato per la loro applicazione. Occorre fare molta attenzione a tutto ciò che invece li mette in discussione, qualche volta senza dichiararlo, ma cercando di introdurre nelle modalità del lavoro, nell'organizzazione della prestazione, materiale o culturale che sia, cambiamenti che penalizzano le persone. Le persone non se ne accorgono quando questo viene fatto, ma ne subiscono le conseguenze quando ciò accade. Ecco, bisogna fare molta attenzione a che ciò non si determini.
2: Democrazia è fondamentale perché vuol dire riconoscere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di essere persone, anche dentro i luoghi di lavoro, e quindi di avere il diritto non solo a una retribuzione che gli permetta di vivere, ma anche di poter essere persone che discutono della qualità del loro lavoro, della qualità delle produzioni e del futuro del nostro paese. Senza democrazia non c'è libertà nel lavoro e senza democrazia non c'è politica economica e sociale che veda un futuro vero nel nostro paese.
3: Quali aspetti della rappresentanza sindacale rischiano di essere dimenticati? Questa è una bella domanda, perché io penso che riflettere oggi sui consigli di fabbrica non sia solo un esercizio di storia. È importante perché secondo me molte di quelle domande a cui quella stagione storica ha provato a dare delle risposte sono sostanzialmente le stesse domande che, anche se in modi e in forme diverse, ci poniamo ancora oggi. E la risposta probabilmente è sempre la stessa, è quella che Bruno Trentin ci ha detto ormai tanti anni fa. Il lavoro non è una merce ed è importante mettere al centro sempre e comunque la persona, con i suoi diritti, irrinunciabili, ieri come oggi. Hanno il compito di difenderli questi diritti, con la consapevolezza, ce l'ha insegnato Giuseppe Di Vittorio, di servire una cosa grande, una cosa giusta. Una casa che, diceva il nostro segretario in generale, vale bene un impegno, un rischio, una vita, ed è quello che facciamo tutti i giorni.
0: Dai consigli di fabbrica alle RSU, la rappresentanza sindacale ha cambiato forme, strumenti e linguaggi, ma resta intatta la domanda che attraversa questa storia. Come dare voce, potere e diritti a chi lavora? La giornata di Torino, nel centenario della nascita di Bruno Trentin e nei 120 anni della CGIL, ha ricordato che la democrazia del lavoro non è solo un capitolo del passato. È una pratica da rinnovare ogni giorno. Nelle assemblee, nella contrattazione, nella difesa dei diritti, nella capacità di tenere insieme lavoratrici e lavoratori anche quando il lavoro si frammenta e cambia. Perché ieri come oggi, la rappresentanza vive solo se nasce dalla partecipazione. E la democrazia funziona solo se entra anche nei luoghi di lavoro.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedrete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 km.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri insomma a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
0: Ormai parliamo di turismo esperienziale, quindi
1: certo,
0: le persone vogliono vivere la natura, vogliono
1: certo,
0: essere proprio a
1: certo,
0: contatto
1: a contatto e infatti.
0: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
1: Va
0: vuoi
1: bene,
0: andare, mi accompagni?
1: Certo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. E oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria di una bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo, questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questa è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato,
1: è accessibile? È privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posteri un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le Gole del Calore, che sono delle bellezze naturalistiche che vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare. Abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta, con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo, insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue, la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dagli artigiani della scuola napoletana.
0: Allora, Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
1: Grazie.
0: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
4: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy di Stasi,

0: Maestra del Fusillo di Felitto.
1: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
2: Iniziamo la ricetta.
1: Oh!
2: Mezzo chilo di farina.
1: Quindi farina grano duro.
2: Grano duro.
1: Ah, così
2: farina
1: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
2: Ok.
1: Bellissimo.
2: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
1: Quindi dimezziamo le dosi.
2: Dimezziamo. Ok.
3: Abbiamo beccato e
1: tre veloci. Cosa significa quando un uovo all'interno contiene 2 tuorli, si chiama ova a 2 veloci. Cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui sì. Adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
2: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
1: Ah, un paio d'ore.
2: Poi si fanno i famosi cingoli.
3: E poi li andiamo a vedere.
1: E poi li facciamo vedere, è vero, sì. È vero.
2: E poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
1: Ah, che bello, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo.
4: Com'è nato sto fusillo?
2: Allora, non so se storia, se leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. Mm. E naturalmente Felitto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici. E i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
3: Ecco qua, vedi?
2: Allora,
3: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
2: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
3: E vai.
2: Mettiamo un po' d'olio.
3: Olio.
2: Anzi, dovevo mettere dopo, è l'emozione.
3: Ma perché ti emozioniamo noi?
2: Ma non lo so perché
3: mi
2: sei emozionato.
3: Così,
2: no. E Max.
3: No. Ah, quindi lo stendi prima col mattarello.
2: Stendiamo col mattarello, lo unciamo con l'olio, mm-hmm. Prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
1: Ah, adesso si taglia.
2: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda.
1: No, no, mi sono abituato al struffolo.
2: Visto, solo dove c'è un po' di pancetta.
1: Lo allunghiamo.
2: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
3: Ah, vedi?
2: Questa.
1: Così?
2: Così, li tagli. Okay. Però adesso comunque si potrebbe fare così. E poi faccio vedere anche un altro modo, perché ne dobbiamo fare parecchi.
1: Ah.
2: Tagliamo le punte.
1: Pareggiamo. Ah, perfetto.
2: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
1: Certo.
2: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
1: Perfetto.
2: Ok?
1: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per pescare?
2: Questo qua per pescare,
1: ma
2: che dici?
1: No!
2: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo.
1: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile. Questi sono i ferretti.
2: Sì.
1: Ma sono sottilissimi. È un capello d'angelo quasi. Guarda qua, tu lo riesci a vedere. Vedi com'è bella. Proprio sottile.
2: È sottile, ma
1: e con questo poi
2: facciamo il fusillo.
1: Mo sono curioso di vedere come si fanno.
2: Andiamo. Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Mm. Adesso prendiamo questo bastoncino.
1: Sì.
2: Poi prendiamo il bel ferro,
1: esatto.
2: E lo appoggiamo sulla pasta
1: centralmente,
2: con 2 dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola e dopo con tutte e 2 le mani dal centro verso l'esterno.
1: Questa,
2: e vai!
1: Questa è arte.
2: Però adesso facciamo insieme,
1: andiamoci a lavorare. Allora,
2: okay.
1: Pressione, giusto?
2: Sì,
1: facciamo pressione così da Nobel e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso un po', andiamo a lavorare.

0: con tutte e due le mani dall'interno verso l'esterno.
1: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi. Sì.
0: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
1: cm. 25 cm, sì.
0: E poi lo andiamo a sfilare.
1: E poi mantiene la germezza.
0: Ma io mi sto diventando un campione proprio, sto qua, ti?
1: Rossi, noi i fusilli abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
2: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
1: Rossi, Max sta assaggiando il tuo
0: ragù. Mamma, che bello!
1: Come l'hai fatto?
2: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
0: Ah, quindi bello!
2: Ho fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
1: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
2: pomodori
1: e i bottiglie di pomarola.
0: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aria solo. Vieni.
1: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
0: Sì, sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
1: No, si li butti tu?
0: Caliamo.
2: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
1: Saliamo prima, giusto?
2: Sì. Sale doppio.
1: Doppio integrale.
0: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
1: 10 minuti.
0: Circa 10 minuti.
1: Ma noi facciamo a occhio però,
0: A occhio.
1: A occhio.
0: Ci sta.
1: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
0: A 5 minuti almeno.
1: 5 minuti.
0: E adesso è arrivato il momento più bello.
1: Max, ferma un momento.
0: Non è più bello.
1: No, aspetta.
0: C'è qualcosa di più bello.
1: È proprio perché è il più bello.
0: Va bene, vai, smentiscimi.
1: Guarda.
0: No, vabbè.
1: Prima del fusillo, assaggia. Dai,
0: Max. Mamma mia.
1: Noi aspettavamo questo momento.
2: È buono?
0: Voglia.
1: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai?
0: Come si fa?
2: Allora,
0: una
2: noi
0: bella zuppiera, una zalatiera.
2: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
1: Scolati bene.
0: Olè. E poi un altro strato.
2: E poi un altro strato.
0: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
1: Mette prima, Max, Torosi ti richiama. Mette prima un formaggio perché sennò scivola.
0: Ah, è vero, perché
2: non si scivola. E mo ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
1: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
2: Sì, muoviamo con questo.
1: Ecco.
2: Guarda qua che fusilli.
1: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
0: Ma con me? Come Lili e Vagabondo?
2: Mamma mia!
1: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
0: Che callosità, che sapore, com'è bello!
1: È buono!
0: Bello, bello.
1: Tu stai proprio mangiando?
0: No!
2: E diciamolo!
1: Quindi a tavola non mangi più.
2: Portiamola a tavola.
1: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto.
2: Ecco,
1: noi andiamo a tavola.

0: che oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il verde incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi il nostro auspicio con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni.

0: Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Il 21 giugno. Chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Questo programma è offerto da Lenzo Cart.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati nella vostra trasmissione preferita Go Kart TV e o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo ancora una volta in quanto abbiamo in collegamento due super piloti che seppur la loro giovanissima età stanno facendo incetta di successi. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però obiettivi puntati sui miei compagni di viaggio. Partiamo subito con Matteo Traligno, le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera, come detto te, due giovani nostri piloti italiani che reduci dal campionato europeo di Genk, quindi tratteremo anche la prima prova del campionato europeo. Sono due giovani promesse e quindi sarà una puntata tutta da vivere.
0: E naturalmente c'è anche il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti ragazzi. Ha già detto abbastanza Matteo, perciò io mi metto qui, ascolto e poi intervengo su determinate cose.
0: Il muro c'era anche da uomo dietro?
2: No, non ce l'ho. Qui oggi sono rimasto a casa perché purtroppo io tra un'oretta e mezza circa devo andare alla recita di mio figlio, perciò...
0: No, dico, ma c'era anche da uomo il colore.
1: Da uomo il muro.
2: No, no, non lo so, è rosa, va bene così.
0: Bene, bene, bene, ma andiamo subito a presentare il nostro super ospite, pilota ufficiale Birel, entrato nel programma Ferrari, lo vedete inquadrato in questo momento, Filippo Sala, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora, Filippo, innanzitutto complimenti per tutto quello che stai facendo, noi ti seguiamo e ti abbiamo voluto in trasmissione e anche con te, prima di parlare del presente, andiamo un po' a vedere tutto ciò che hai fatto nella tua carriera e io vorrei partire dagli inizi, no? Dalle prime volte su questo, sul go-kart.
3: Beh, sì, io ho cominciato con le mini moto e poi andando in pista, diciamo, ho cominciato a vedere i primi kart, esatto. E ho cominciato a vedere i primi kart e mi sono appassionato. E ho deciso di, diciamo, fare entrambi. Quindi all'inizio facevo sia moto sia kart, anche diciamo alla passione che mi ha trasmesso mio papà e mio nonno, che correvano entrambi. E poi piano piano mi sono appassionato di più alle quattro ruote e ho continuato, diciamo, con il kart, ecco.
0: Ecco, abbiamo visto soprattutto dalle prime immagini, qua vabbè, sono già le prime tue volte sui go-kart, ma che la velocità non ti faceva paura, cioè qui sei entrato a cannone dentro una pozzanghera d'acqua, no?
3: Passione, passione, amore a prima vista.
0: Esatto. Poi però, come abbiamo detto, il kart, insomma, l'ha fatta da padrone, queste qua sono le tue primissime volte, in pista. Cosa riprovi a rivedere queste immagini?
3: Beh, grandissima emozione.

0: Sembra ieri, è passato un sacco di tempo. E qua in mini con Davide Forè, quando facevo ancora la entry level.
1: Vedi.
0: È passato un po' di tempo.
1: Beh, sicuramente hai avuto sin da subito un ottimo maestro, no?
0: Sì, diciamo in quell'anno che ho fatto con Taglienti, in quell'anno correva anche Davide e mi ha sempre dato una mano, mi ha sempre dato un casino di consigli e lo ringrazio tantissimo.
1: Bene, poi arriva per te nel 2022, insomma, la prima squadra forse. Insomma, di rilievo il team driver, dove cogli subito delle bellissime prestazioni.
0: Sì, nel 2022, nel 2021 abbiamo vinto il campionato italiano X30, quindi il campionato italiano Yame monomarca. Poi nel 2022 abbiamo fatto molti podi nel WSK e abbiamo fatto anche la finale mondiale Yame e nel 2021 ad Adria e nel 2022 a Le Mans. E beh, sì, abbiamo portato a casa molti molti risultati, molti molti podi, anche molte molte vittorie. E diciamo è stato un primo anno in cui abbiamo cominciato a portare dei risultati a casa, ecco.
1: Avete qualcosa da chiedere, ragazzi,
2: No, io ho visto che
1: guardando queste immagini?
2: sì, Righi, io ho visto che comunque adesso il nome Sala, Filippo Sala, da qualche anno si sente molto parlare, no? Ma lui diceva delle varie gare e io gli vorrei fare una domanda, visto che comunque per la giovane età che ha, perché 14 anni è giovanissimo, ma già comunque una buona esperienza, un'ottima esperienza nel karting. In questi anni, diciamo, di tutte queste gare WSK, diciamo, che ha fatto, dove si è sentito migliorato in più?
0: Beh, secondo me ho fatto un grande step passando da, vabbè, ovviamente dalla Mini all'OKJ, che secondo me è uno dei più grandi salti, anche quello KKZ, e che secondo me io sono passato in OKJ quando avevo ancora 11 anni, quindi ero ancora molto, diciamo, piccolo rispetto agli altri. E secondo me quel primo anno mi ha aiutato molto a crescere, diciamo, a crescere molto, diciamo, d'esperienza. E poi dopo, anche quando ho fatto il salto in OK, e anche là un anno, diciamo, un anno prima rispetto ai miei compagni, mi ha sempre aiutato, diciamo, a crescere un anno prima degli altri, ecco. Quindi, secondo me, il salto più grande, secondo me, è stato quando sono passato in OKJ, ecco.
2: Una cosa, velocemente, poi scusa Ricky, poi procediamo. Risposta secca, ma questa diciamo anticipare un po' le tappe perché, vabbè, che adesso i giovani tutti cercano di arrivare subito in macchina perché comunque già c'è un programma, ovviamente essendo già con la Ferrari Italia Academy, o è pure una scelta tua della famiglia, insomma.
0: Beh, allora, in realtà in OKJ e anche in OK sono passato principalmente perché ero abbastanza alto e quindi diciamo anche per crescere, ecco, per continuare a crescere con l'esperienza e tutto. E ovviamente facendo più anni nella stessa categoria, magari nell'ultimo anno si riesce a vincere di più. Però magari un anno, diciamo, un po' soffrendo in una categoria con piloti più grandi, si riesce anche a crescere di più, appunto.
1: Ecco, Filippo, prima ci parlavi che il tuo vero salto, secondo te, l'hai fatto quando sei passato in OKJ. Noi abbiamo queste immagini nel 2023, appunto, dal team driver ti sposti al team Sodi ed eccoti qua subito protagonista, insomma.
0: E beh, sì, siamo partiti molto bene. Alla prima gara abbiamo fatto la pole e comunque siamo sempre stati davanti in tutto il campionato della WSK Supermaster Series. Abbiamo vinto, se non sbaglio, tutte le pre-finali. In finale siamo sempre stati nella top 5 e infatti abbiamo fatto secondi nel campionato. E diciamo come primo campionato di esordio è stato un grandissimo risultato, ecco.
1: Come ti sei trovato con l'azienda Sony?
0: Beh, è stata una bellissima esperienza, diciamo che cominciare a far parte di una casa costruttrice.

0: direttrice e per me è stata una grandissima emozione, una grandissima opportunità e mi sono trovato benissimo, assolutamente.
1: Tra l'altro, scusa Filippo, sei arrivato secondo nel WSK al tuo anno d'esordio nell'Hockey Junior, che non è proprio roba così.
0: È stato molto molto bello, avevamo una velocità, diciamo, eravamo particolarmente veloci e beh, come primo anno per me è stato un grandissimo risultato, ecco.
1: Qua stiamo vedendo la gara proprio di Franciacorta che poi tu vai a vincere. Tra l'altro, guarda com'era piccolino, ragazzi, Salvo.
2: No, io
1: Proprio.
2: comunque sia, io sono curioso. Valentino Rossi iniziò col kart e poi è passato alle moto. Lui ha iniziato con le moto, insomma, e poi diventerà qualcuno poi andando avanti con le auto, perché con le quattro ruote. Ma me l'hai servito un po' sul piatto d'argento. Come mai hai sempre vinto tutte le prefinali? Che cosa ti è mancato per vincere le finali?
0: Allora, principalmente noi cercavamo di vincere le prefinali con le quattro gomme nuove. Quindi gli altri tendevano magari a tenerle per la finale, magari noi per riuscire a partire avanti in finale tendavamo a far bene la prefinale e magari soffrire un pelettino in finale, però comunque abbiamo concluso in tutte le finali nella top 5. E una gara ero terzo e nell'ultimo giro ho finito quarto, e quindi diciamo che alla fine abbiamo sofferto, ma non esageratamente, ecco.
1: Avete mai provato a fare, magari
2: Ok.
1: vedendo dopo due o tre prefinali vinte, a invertire la cosa, a montare magari come facevano tutti in finale e la prefinale comunque partire normalmente? No.
0: No, non l'abbiamo mai provato per il semplice fatto che poi dopo alla penultima gara del campionato che era Sarno, in prefinale partivo terzo e diciamo c'è stato un contatto, quindi sono andato indietro e poi anche nella finale e abbiamo avuto problemi e quindi per cercare di fare più punti possibili a Cremona, che era l'ultima tappa. Alla fine il piano era facciamo Sarno con le quattro gomme e Cremona cercheremo di far bene in finale, però col problema che era successo a Sarno siamo stati un po' costretti a cercare di fare più punti possibili, ecco.
1: Ragazzi,
0: Quindi
1: scusate, io nel frattempo, siccome stanno andando le immagini del 2024, dove Filippo Sala è passato al team Ricky Flynn, con Sauro vorrei commentare questo sorpasso, perché è un sorpasso non da tutti. Eccolo qua. Fai la finta, sinistra, destra e dentro.
2: no, beh, c'è poco da dire. È un sorpasso, devo dire la verità, per un ragazzo di quell'età, così giovane, da una persona matura. Perciò significa che comunque ha delle basi molto buone. Perciò non è da tutti. Anche se devo dire la verità, i ragazzi di oggi crescono molto in fretta, perciò sono anche intraprendenti, no, amano il rischio, perché poi fondamentalmente con il fatto con i musetti che sono facilmente, se li sfiori, si sganciano, è stato bravissimo, c'è poco da dire. Tu che hai fatto?
1: Bellissimo, bellissimo,
2: Questo è
1: bellissimo.
2: stato
1: Infatti,
2: studiato, infatti. Certo.
1: io ho voluto fermare le immagini proprio qui perché secondo me tra il musetto di Filippo e il pilota che lo precede non ci passa neanche una mosca.
2: È vero.
1: E poi
2: Ora
1: Ricky e Sauro analizzeremo sia con Filippo magari con Danilo la questione di questi, molti gli spoiler anteriori, ma come si trovano con questi. Io le chiamo, vabbè, spoiler posteriori che hanno fatto anche dei casini, mi sono arrivate delle foto che purtroppo al minimo contatto toccano con la ruota posteriore, creano problemi, quindi vorrei analizzare anche con Filippo, magari come arriveremo al parlare dell'Europeo, anche questa questione qua che secondo me tocca molti piloti e molto, è una cosa sulla bocca di tutti che magari rovina anche le gare a molti piloti. Bene, poi ragazzi, andiamo nel 2025, perché c'è un nuovo passaggio di team nel Team Forza, giusto
0: Sì. Sì,
1: Filippo?
0: a fine 2024, dopo un anno con Ricky Flynn, che era stato un anno, diciamo, positivo, perché avevo fatto moltissime pole position, 14-15 pole position, però abbiamo sempre fatto fatica, diciamo, a fare l'ultimo step, cioè vincere le gare, e abbiamo fatto moltissimi

0: Podi e a fine anno ho deciso di passare con forza e abbiamo vinto due gare su tre che ho fatto nella categoria OKJ. Ero in testa al campionato della Final Cup dell'OKJ, però purtroppo in prefinale c'è stato un incidente davanti, diciamo, sono stato coinvolto e ho perso il campionato. E comunque nella finale di quella gara sono partito 24esimo, finito quarto, quindi andavamo fortissimi. Poi nel 2025 diciamo che ho voluto fare un ulteriore step col team, abbiamo deciso di saltare in OK e nella senior. E beh, è stato un anno bellissimo perché alla prima gara abbiamo avuto qualche difficoltà, però comunque abbiamo concluso in una P8 e poi alla seconda gara abbiamo vinto e quindi è stata una grandissima emozione, diciamo già come primo campionato di esordio riuscire a vincere la seconda gara, per me è stato fantastico. E comunque poi tutto l'anno è andato molto molto bene perché abbiamo fatto molti podi, abbiamo fatto 8 podi se non sbaglio, pole position e abbiamo concluso quarti nel campionato europeo a pochissimi punti dal terzo, causa una penalità che abbiamo preso in Spagna. Diciamo un anno molto positivo, anche il mondiale abbiamo chiuso in top 10 dopo un weekend difficile e poi abbiamo chiuso l'anno facendo terzi nel campionato della Final Cup e vincendo l'ultima tappa a Lonato. Quindi un anno ricco di emozioni, ecco.
1: Infatti lo stiamo vedendo anche dalle immagini che stiamo mandando in onda dalla regia, ma ci hai nominato una sfilza di risultati, tra l'altro positivi, ma quante gare hai fatto nel 2025?
0: 25 ne ho fatte 20, 22, 22, una roba del genere.
1: Come la Formula 1.
0: Praticamente, più i
1: Beh, ma
0: test e tutto che si fanno prima di andare in pista.
2: considera che si è sempre corso ogni domenica, poi Riccardo, eh? Io me lo ricordo,
3: Praticamente esatto, perché poi
2: eravamo
3: 22
2: sempre.
3: gare. No, dai,
2: Ma
3: ciao.
1: Cioè, praticamente quanti giorni di scuola non hai fatto?
0: vabbè, ma mi sembra che ho fatto 110 giorni di assenza, una roba del genere.
1: Beh,
0: Sui
1: se è
0: 210.
1: limitatore, se è limitatore.
0: Esatto.
3: Ma è normale, Ricky, perché 22 gare in un anno sono 2 gare al mese all'incirca, più dopo i test, come adesso lui gentilmente insieme al papà si sono fermati, no? Perché stanno andando a fare i test in Germania, se non sbaglio, per la seconda prova di campionato europeo, e quindi
0: Terza.
3: automaticamente fai una.
1: Terza.
0: Terza del campionato K.
3: Scusa, fai una gara e test, gara e test, praticamente.
0: Poi quest'anno con la KZ, se non sbaglio, ne faccio ancora di più, 26, 27.
1: Quindi più o meno sono più o meno 200 giorni di pista. Cioè
0: Circa alla fine sì.
1: tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i
0: Praticamente,
1: giorni,
0: sì.
1: tutti i giorni.
0: La scorsa settimana, 3 giorni fa, ero a Genk, adesso stiamo andando in Germania. E la settimana dopo abbiamo il pre-europeo, il Champions of the Future a München, e la settimana dopo abbiamo l'europeo.
1: Qui tra l'altro stai vincendo una gara nel 2025 sempre al Kartodromo di Napoli.
0: Sì.
1: Tra l'altro all'ultimo giro l'hai fatta franca, come si dice, no?
0: È stata una bellissima gara perché partivamo sesti o ottavi, se non sbaglio, e tutto il weekend eravamo velocissimi, però appunto correndo con piloti più grandi e diciamo che nella battaglia facevo ancora un po' fatica, però già dalla prefinale ho cominciato un po' a prendere il passo, se non sbaglio ho finito secondo e poi in finale cercato di fare i primi giri più tranquilli possibili per cercare di tenere la gomma e poi gli ultimi ho cominciato a spingere, ho preso i due piloti davanti e poi all'ultima curva hanno fatto un po' di casino e sono riuscito a
1: Ecco qua,
0: passarli.
1: stiamo proprio vedendo quello che è successo all'ultima curva. Qui hanno un po' di scaramuccia e il buon Sala adesso sbuca dalle immagini e, come si dice a Milano, tac, gli hai fregati. Beh, insomma, una bella soddisfazione.
3: Queste
0: Sì,
3: poi sono le vittorie
0: assolutamente.
3: più belle perché, inutile nasconderci, sai che sei terzo, l'ultima curva, almeno che non succede qualcosa, vai sul gradino più basso del podio. Quindi queste Queste secondo me sono...

0: molto, molto belle queste vittorie.
1: Sì, assolutamente.
2: Nel 2026 cambia brand il buon Filippo Sala. Anzi, però facciamo un piccolo passo indietro perché è molto importante prima di arrivare al 2026. Nel 2025 suona il telefono, non è Amazon, non è il postino, non sono le pizze, non è Deliveroo, ma la Ferrari che ti cerca. Come
1: Sì,
2: è avvenuta questa cosa?
1: e beh, allora abbiamo cominciato inizialmente che avevo fatto nel 2024 ancora una selezione Red Bull RS e poi dopo io e diciamo abbiamo, come si può definire, abbiamo avuto due chance, Red Bull o Ferrari, e ad aprile diciamo abbiamo scelto di far parte dell'Academy Ferrari, che per me è stata una grandissima emozione perché ovviamente
2: Immagino.
1: da italiano è stato bellissimo con la famiglia e tutto. Poi cominciare a far parte di un'Academy è bellissimo, perché ovviamente si lavora molto per, diciamo, cominciare a far parte di un'Academy prima di fare il salto nei Formula, diciamo. E beh, comunque cominciare a far parte, diciamo, di un'Academy prima di cominciare il percorso in Formula e mi ha tirato un sospiro di sollievo, ecco.
0: E vestire di rosso così la prima volta, che emozione ti ha dato?
1: Beh, è stato molto emozionante. Quando abbiamo fatto, diciamo, il photoshooting e tutto, ero contentissimo. Più bello, un giorno più bello di così non poteva esserci, ecco.
2: Senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari Luce?
0: Cambiamo discorso.
1: Beh, ovviamente il motore termico è un'altra cosa,
2: Un'altra cosa.
1: però dai. Ce la facciamo andare bene.
2: Bene, bene,
1: No,
2: bene, bene.
3: invece io sono curioso di una cosa, prima di passare ad altri argomenti. Se questo program, perciò Drive Academy, ti mette pressioni oppure no per il tuo futuro? Perché di solito potrebbe mettere pressione, perché so come lavorano, non la Ferrari in generale tutti. Vogliono dei risultati e sicuramente c'è, cioè, da parte tua sicuramente un'attenzione diversa.
1: Allora, in realtà a me non è cambiato molto, ovviamente. Il mio pensiero è stato: se mi hanno, diciamo, scelto per le mie capacità, è giusto che io continui a fare quello che facevo fino a quando non
2: Bravo.
1: ero pilota Ferrari, ecco. Quindi
2: Bravo.
1: io continuo per la mia strada, ovviamente insieme a loro lavoriamo molto al simulatore, tutto per preparare, diciamo, un mio possibile salto in formula, e questo, ecco, e
0: E
1: continuo a fare.
0: questo salto in formula, penso Filippo, sarà a breve, l'anno prossimo, visto che già stai gareggiando in KZ, oppure quando è previsto?
1: E beh, diciamo che c'è una buona possibilità che il prossimo anno salti in formula, perché a luglio compie 15 anni. E quindi da là la mia licenza da formula posso cominciare a correre nelle gare, ecco, e magari cominceremo magari da un campionato invernale, diciamo, l'Emirates, quello che si fa durante dicembre.
0: Una domanda, scusa Ricky,
2: Giusto
0: sono
2: per
0: parlando
2: andare
0: no, velocemente del Drive Academy. Loro ti fanno un programma, ok, per le formule, ma la destinazione Birel l'hai scelta te, ti hanno chiamato loro, è una scegliete insieme. Volevo sapere un attimo questa cosa qui, perché comunque, visto che molti non lo sanno, la Drive Academy si occupa a 360 gradi di Filippo Sala anche sulle scelte come quest'anno, oppure no?
1: Sì, assolutamente sì, è una decisione che si prende tutti assieme, anche insieme al mio manager Francesco Principe,
2: Ah.
1: che
2: Hai
1: diciamo.
2: un po' di manager, è bravo Francesco.
1: Sì, se sta guardando questo lo ringrazio per tutto, ecco, viene spesso in pista, mi dà anche lui un botto di consigli perché anche lui ha corso, diciamo, ad alti livelli. E poi comunque quando ci troviamo a fine anno e dobbiamo decidere cosa fare.

0: per la stagione successiva ci troviamo tutti assieme, ecco.
1: Tra l'altro, giustamente, Matteo, hai nominato il nome Birelart perché? Perché a inizio 2026 sei stato chiamato dall'azienda di Ronnie Sala e diventi pilota ufficiale appunto Birelart, anche se vedete che c'ha un telaio Charles Leclerc, fa parte di tutto della stessa famiglia. Beh,
0: Sì. E
1: anche qui una bella chiamata ti è arrivata, eh?
0: beh, assolutamente, per me anche là è stata una grandissima emozione cominciare a correre per il team Birrell sotto i colori Charles Leclerc, perché comunque tornare a far parte di una casa costruttrice e diciamo cercare di portare a casa al massimo nella categoria OK e anche KZ, e per me diciamo è una grande sfida, ecco. Quindi ero
1: Quindi
0: molto
1: adesso
0: contento.
1: io dirò una cosa che ha portato benissimo a Kimi Antonelli. Trema Charles, trema, perché sta arrivando Filippo Sala. L'ultima volta che l'ho detto a Kimi Antonelli 6 anni fa, gli ho detto trema Lewis Hamilton che ti fotte il posto. Caso, guarda cosa è successo. Quindi ti auguro che queste mie
2: Ricky,
1: parole
2: la
1: porti
2: stessa cosa
1: benissimo.
2: l'abbiamo detto e poi ho fatto girare i reel quando facevamo noi le live. Lo stesso Marco Bizzuti disse. Aveva 15 anni, non so, 5-6 anni fa, che poi abbiamo detto doveva ritornare. Quando prenderà il posto di Lewis Hamilton, ritornerai poi da noi. E la cosa lo stesso si è avverata. Quindi speriamo lo stesso per
0: Incrociamo
2: i
0: le
2: tuoi
0: dita.
1: figli. Non ti
0: Incrociamo le
1: dimenticare,
0: dita.
1: però, di tornare a raccontarci come sarà la Formula 1.
0: Ah,
1: Mi raccomando. Allora, settimana scorsa c'è stato l'Europeo di Genk. Noi vogliamo fare un piccolo focus,
3: A challenging race managed.
1: appunto, sull'Europeo. Qua è la partenza, stiamo vedendo gli highlights a rallenti. Innanzitutto, ti piace la pista di Genk?
0: Bellissima pista, il tempo un po' della KZ soprattutto, perché si sono fatte molte gare importanti là con la KZ1 e KZ2, e bellissima assolutamente. E poi sono ancora un po', diciamo, le prime armi col KZ, quindi
2: E
0: per
2: infatti volevo
0: me
2: farti una domanda, vedendo la partenza,
0: sì.
2: io ho visto qualche manche, la prefinale e la finale, e comunque in qualifica partivi sulle manche prima e seconda fila, quindi avevi
0: Sì,
2: fatto il tempo.
0: sempre, sempre prima fila.
2: Però visto che parti bene, e il problema di molti è dal monomarcia, sai, la tensione, sono due cose diverse, perché comunque è capitato lo stesso Sauro a me quando correvamo, che il momento lì dell'accensione del semaforo, molti mettono già la prima. Al primo semaforo, ho visto che parti molto bene comunque, perché un conto quando fai le prove di partenza da solo è una cosa, ma poi quando sei con altri 36, soprattutto nelle prime file, sai, non è facile.
0: Chiaro, chiaro. Però è una cosa che mi è venuta anche abbastanza naturale e non ho trovato molti problemi. Ovviamente ogni tanto ci sta l'errore. Per esempio, in finale a Genk ho fatto delle belle partenze tutto il weekend e in finale invece non sono partito benissimo. E diciamo che non sono molto, molto costante, diciamo, però alla fine delle partenze che ho fatto mi escono quasi tutte abbastanza
2: Beh,
0: bene.
2: Filippo, comunque la prima gara di Europeo, partire già sulle manche seconda fila, stare lì davanti, infatti sinceramente mi è suonato il campanello perché io ti seguivo anche sul monomarcia, poi ho visto, dico, ha cambiato, va ancora col KZ, ma io ti vorrei fare una domanda, venendo proprio dal monomarcia, e sappiamo che lo stile di guida è diverso, devi far scorrere il mezzo, stile di traiettoria diversa, nel KZ non si può fare, volendo si potrebbe fare, ma in gara non lo puoi fare perché altrimenti staccate cose qui. La tua difficoltà ti ha cambiato molto il tuo stile di guida perché comunque non è la stessa cosa, soprattutto in gara, traiettorie staccate diverse, non è il monomarcia che ti fa scorrere in mezzo. Ti sento fatto subito bene oppure.
0: Ma allora, diciamo che mi sono sempre abbastanza trovato, cioè dalla prima volta che sono andato col KZ mi sono divertito e mi è piaciuto molto, però ovviamente lo stile di guida è molto diverso, cambia molto, come hai detto te, anche le staccate e tutto, anche specialmente in gara, una cosa che ho sofferto molto nelle prime due gare che ho fatto è il sorpasso, perché ovviamente avendo tutte queste linee più strette, quando la linea diciamo è normale per un KZ è come quando in OK si chiude. Quindi

0: E diciamo che questa è stata la mia prima grande difficoltà. Poi,
1: Esatto,
0: sì.
1: perché nel monomarcia lo puoi fare un giro due e poi comunque è impossibile fare quelle traiettorie che fanno in KZ, perché in KZ chiudi, c'hai il cambio, riesci ad uscire, il
0: E
1: monomarcia non
0: c'hai
1: puoi
0: anche i
1: fare.
0: freni davanti che aiutano
1: Esatto,
0: molto.
1: ma soprattutto anche il cambio, Filippo, perché comunque un tornantino, entri, butti giù, scali e invece il monomarcia rimani lì.
0: Esattamente, esattamente. Però diciamo che secondo me ancora devo ancora imparare perché sono migliorato durante il weekend di Genk, però una cosa in cui si nota, diciamo che guida ancora un po' da stile OK, è il fatto che durante le manche ho usato molto molto la gomma. Quindi questo vuol dire che io tendo a fare comunque più percorrenza degli altri e infatti nelle ultime due manche in prefinale ho faticato.
1: Tra
0: Sì.
1: l'altro, scusa Filippo, sei il più piccolo di tutti, immagino.
0: Sì.
1: A caso. Ah, scusate.
2: Comunque al di là di tutto il KZ è uno stile totalmente diverso, è stato sempre così, però comunque con le gomme di ultima generazione non si discosta poi più di tanto. L'unica differenza è che noi avevamo i freni anche sul, diciamo, a parte il Formula Tubera, ma cioè, avevamo anche freni anche davanti negli ultimi anni, allora diventava quasi un KZ anche lì. Quello non discostava
1: Una
2: più di tanto.
1: cosa, scusa Sauro, vedendo queste immagini che si vede nel dettaglio questo, diciamo, spoiler nuovo, prima di arrivare qui, poi ne parleremo anche con il nostro secondo ospite, parlavamo della frenata, Filippo, come l'hai impostata? 60-40, 50, perché molti prediligono tutto davanti e poco dietro, vedendo dal monomarcia.
0: Il ripartitore,
1: Esatto.
0: eh? E allora io rispetto ai miei compagni sotto la tenda l'ho messo molto indietro perché comunque tendo a tirare un po' dei pestoni, diciamo. E però comunque ce l'ho principalmente sul davanti, se non sbaglio sono 15 click sul davanti, ecco. Perché alla fine diciamo, la condizione in cui mi sono trovato meglio e anche quella con cui riesco a essere un po' più costante. E quindi diciamo ho optato
1: E
0: per
1: sei
0: tenerli magari un
1: pilota
0: pochettino
1: metodico
0: dietro.
1: durante la gara, che vedi che magari l'usura dei freni qualcosa, sei uno di quelli che va a registrare la frenata oppure lascia fare?
0: Beh, a Genk quando ho iniziato un po' a faticare durante le manche l'ho fatto, però ovviamente non è che riesci a
1: Ma
0: spostare
1: certo, però
0: 20
1: comunque se ti
0: click.
1: serve quel peletto più davanti, magari molti non lo fanno, pur magari la tensione o la paura, però che poi paura.
0: No, io a Genk in una delle manche l'ho fatto perché tendevo sempre un pelettino a bloccare davanti e quindi sì, quando si sente quel
1: Piccolezze
0: davanti un po' leggero.
1: che contano molto queste. Io ho fatto questa domanda perché non so. Bene, ragazzi, siamo
0: Dottor
1: quasi arrivati in chiusura del nostro primo blocco. Io
0: Sauro.
1: volevo
0: Però,
1: sapere.
0: Ricky, volevo parlare di questo spoiler che è importante, l'attualità del karting di oggi. Hai
1: Vai.
0: avuto problemi, Filippo? Perché molti chi scalda la gomma, chi che magari un. E dietro ti arriva uno che ti tampona perché abbiamo visto delle scene, soprattutto in KZ, che andrebbero penalizzate, che non vengono penalizzati i piloti, e che magari molti con il contatto ti va insomma, a scorrere verso la gomma e comunque tagliano la gomma. Hai avuto problemi E
1: tu? Queste cose qua è una cosa che
0: allora,
1: secondo te
0: io
1: per mettere la sicurezza in futuro?
0: non ho avuto ancora problemi, però secondo me non aiuta anche il fatto che è leggermente più largo e si possono appoggiare anche un pochettino per spingerti un po' lungo. E a Genk ci sono state molte situazioni così, però sicuramente anche certe occasioni che si sono presentate durante il campionato europeo alla Conca, che molta gente semplicemente toccando quello davanti si capotta, quindi diciamo che non è stato, diciamo, molto safe, ecco.
1: Quindi non sei molto favorevole al paraurti posteriore così.
0: Ma alla fine io sinceramente non ho avuto problemi, mi metto nei panni di quelli che ce li hanno avuti, che con un leggero contatto ti si trancia via una ruota, ovviamente buttare via un weekend, non, cioè ti girano un po' le scatole, ecco.
1: Guarda, io le farei una domanda.

0: Sauro, poi chiudiamo, perché Filippo ha detto una cosa molto interessante. Noi da ex piloti, Sauro, adesso che il musetto rieggia, uno con l'esperienza, con queste pareti qua, non è più facile appoggiare il pilota davanti e non ti rientra il musetto? Visto che non penso che sono delle...
1: No, allora, il discorso è che sui muschetti ci hanno lavorato tantissimo e perciò non rientra più così facile come rientrava all'inizio. Perciò hanno lavorato e hanno fatto in modo che dopo 40 km orari rientra e non prima. È ovvio che sono tutte cose messe lì, fatte così, che imbruttiscono il kart e non risolvono niente, secondo me.
0: Guarda, vi faccio vedere una cosa, non posso fare il nome perché mi è stata mandata da un mio caro amico che fa l'europeo. No, aspetta, ma vi faccio vedere una cosa, no, si capisce chi è. Ecco qua, guardate.
1: Sì, quello però il fatto, Matteo, è che loro stanno cercando di fare una copertura ruota su un mezzo che non è possibile farlo. Cioè, secondo me il kart è così. Se poi dopo ci vogliamo fare le carene attorno, allora facciamo un go-kart da noleggio. Va benissimo. Così
0: Oltre
1: nessuno.
0: i costi che è un costo in più.
1: Così nessuno si fa male, è come l'autoscontro e ti puoi buttare fuori. Anche perché io voglio dire solo una cosa e poi chiudo, perché comunque dobbiamo anche prendere, dobbiamo andare avanti con Albanese. Ma al di là di quello, voglio dire che due cose ho visto alla gara di Genk, e poi mi è venuta la pelle d'oca, perché neanche dopo 2 o 3 giri, 10 persone erano, uno volato a destra, uno volato a sinistra, uno di qua, uno di là. È ovvio che si sta andando invece verso una direzione, si sta andando su una direzione dove i commissari sportivi e la direzione gara non hanno le competenze per
0: Io
1: gestire una
0: gli ho
1: situazione del
0: messo
1: genere.
0: mail e non ho messo
1: Questo.
0: il mio commento, Rivesauro, perché era evidente, di un pilota della categoria di Filippo su una manche. Ho rivisto anche i giri precedenti che ha fatto, secondo me, di proposito, frenare per far rientrare 2 volte. Il musetto aveva sbagliato la staccata, il musetto a quello dietro. E comunque, anche vuoi stare attento, per quanto vicino sei, il musetto ti rientra. E io non lo vedo giusto perché comunque girano soldi, ma non tanto i soldi, girano che tu ti fai un weekend, ti metti a posto e poi magari per colpa di un altro vai a precludere comunque un intero weekend, e questo io non lo vedo assolutamente d'accordo, però purtroppo il momento è questo e...
2: Va bene, allora, caro Filippo, il tempo sarebbe stato bello continuare a parlare con te, però ti vogliamo ancora da qui a fine anno per magari parlarci come va il mondiale, eccetera. Ci
1: Assolutamente.
2: parlerai del tuo futuro perché ancora va delineato da quello che sappiamo. E che dire, buoni
0: Buon
2: test,
0: test.
2: esatto.
1: Grazie mille,
2: E...
1: altrettanto.
2: buone gare perché ne hai veramente tantissime ancora e quindi
1: Sì.
2: bocca al lupo per tutto.
0: No, noi lo ringraziamo
1: Grazie
0: che si è messo a disposizione perché come vedete ragazzi sta in macchina e quindi magari la prossima volta magari un posto più
1: mille.
0: comodo e un grosso in bocca al lupo Filippo e niente, a
1: Grazie.
0: presto.
1: Rimani genuino come sei.
2: Grazie mille. Ancora tantissimo il nostro super Filippo Sala.
1: Buona serata, ragazzi.
2: Ragazzi,
1: Ciao, buona serata.
2: voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un altro super. A tra poco.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
6: garantisco io.
7: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
8: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
9: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
10: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, come promesso, un altro super ospite in collegamento. È con noi, ragazzi, eccolo qua, Danilo Albanese. Ciao Danilo.
11: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, oggi in cerca di piloti dal piede pesante italiani, questi italiani che sono sempre in meno sulle griglie di partenza internazionali, però quando ci sono, e Danilo Albanese ne è l'esempio vivente, insomma, ci fanno ancora vedere la bandiera tricolore sul podio. Allora Danilo, anche con te facciamo un piccolo recap dei tuoi inizi, sei pronto?
11: Sì.
2: Allora, queste qua sono immagini veramente che tu eri piccolissimo, con la 60,
11: sì,
2: vero?
11: Con la baby, questa avevo appena compiuto 7 anni, 2006, 20 anni fa.
1: Sì. 20
11: anni, mamma mia, 20 anni fa, 2006. Le prime gare, ho appena compiuto 7 anni ed erano proprio le prime gare.
2: Allora, tu sei di Siena, vicino a Siena, giusto Danilo?
11: Sì.
2: Quindi
11: sì.
2: Penso che la pista di Castelnuovo Berardenga dell'amico
11: Mirko.
2: Dell'amico Mirko l'hai consumata.
11: Sì, diciamo sono cresciuto lì, le prime volte ho cominciato a girare proprio in pista a Siena e per tanti anni mi allenavo sempre lì, specialmente i fine settimana.
2: Salutiamo la famiglia Torsellini. Salutiamo la
0: ah,
2: famiglia.
0: È vero, grande. No, io vedendo la foto di
11: ciao
0: Mirko,
11: ciao Fabio.
0: Con il coccodrillo ne so qualcosa perché adesso poi hanno cambiato, perché io penso era l'ultimo anno che correvo con Lenzo e queste erano le grafiche di quando la prima che avete fatto vedere con il coccodrillo che c'aveva questa grafica qua che quando correvo
11: sì.
0: Proprio con Lenzo Kart, quindi
11: 20 anni fa.
2: Gli amici di Lenzo Kart.
0: E salutiamo, che dovranno venire in trasmissione.
2: Esatto. Allora, poi gli anni, insomma, vanno avanti, la tua esperienza cresce e diventi veramente un punto di riferimento del karting internazionale, possiamo dire. Adesso ti facciamo vedere altre foto. Qui stai facendo da coach. Ecco, aspetta, ritorniamo su questa bellissima immagine. A un certo Kimi Antonelli.
11: No, vabbè, diciamo da coach è un parolone, diciamo era l'ultimo anno suo in karting.
2: Però sembra che
11: sì. Sì, perché era l'ultimo suo anno in karting e aveva appena cominciato con la KZ, quindi stavo cercando di insegnare un po' di trucchi, un po' di come fare la partenza e tutte queste cose qui. Però diciamo...
2: Danilo. Ma non è che li hai insegnati troppo bene, visto quello che sta facendo adesso?
11: Infatti, è quello che mi sono domandato stamattina. Ma...
2: No. È andato via, il bello della diretta. Adesso torna sicuramente. Forse ogni tanto succede così quando ti arrivano delle chiamate sul telefono. Vediamo se adesso riappare il nostro Danilo Albanese. Beh, comunque queste qua sono foto belle, ragazzi.
0: Poi ha spiegato che diceva Danilo che imparavi i trucchetti anche dalla partenza, che ricordiamo che lo stesso Kimi fece la pole, non so se era in Svezia, al suo debutto, insomma, diciamo al campionato del mondo KZ, poi le partenze c'era avuto qualche problemino, però
2: Stavamo dicendo anche allora, con i ragazzi, intanto è riapparso il nostro Danilo.

0: filo albanese, che insomma è una bella soddisfazione rivedere questa foto, immagino, Danilo.
1: Sì, assolutamente. Ce l'avevo già un paio sempre nel mio telefono, però rivederla stamattina è sicuramente una bella soddisfazione, visto quello che sta dimostrando, specialmente quest'anno in Formula 1. Però diciamo che lui è sempre stato abbastanza avanti. Qualche consiglio ovviamente con la KZ, perché per lui era una categoria nuova, però per quanto riguarda le partenze, queste cose qua, perché a livello di velocità ne ha sempre avuta tanta, anche con il KZ.
2: E poi Danilo quando ritorna a fare allenamento in kart sta con voi, giusto?
1: Sì,
2: Con Caferri,
1: andiamo
2: giusto?
1: spesso a Milano. Ora ultimamente sta girando anche con Parolin, perché il padre è passato a Parolin, però diciamo sì, fino a inizio anno giravamo spesso anche a Migliaro insieme.
0: Qua un'altra foto tua con Kimi. Siete naturalmente sotto la tenda dove tu sei pilota ufficiale Kart Republic. Insomma, gli anni vanno avanti, diciamo che ormai sei un punto di riferimento per la squadra corse di Dino Chiesa, che questo insomma ti fa grande onore, vuol dire che le qualità ci sono, se no Dino Chiesa sicuramente non ti avrebbe da così tanto tempo sotto la sua ala. Qua stiamo vedendo un tuo
1: Un giro
0: giro.
1: proprio di Migliaro, appunto.
0: Esatto.
1: No, sì, sicuramente ormai sono tanti anni che sono legato a loro, dal 2020. Cioè, mi trovo benissimo con loro a livello sia lavorativo che di gare, e credo altrettanto anche loro, quindi sono felice, ecco, appunto del percorso che sto facendo con loro, perché sicuramente mi hanno aiutato moltissimo anche a crescere come pilota.
2: Ecco, parliamo di crescita, Danilo, me l'hai servita come dice Sauro su un piatto d'argento. Noi l'abbiamo avuto, spero che ritornerà perché per noi Dino Chiesa è un mentore, un mago, no? A livello internazionale. E cosa significa per Danilo Albanese avere come team manager Dino Chiesa?
1: Ma quello che dico sempre io, diciamo, ora è 20 anni che sono, diciamo, in questo sport, e quindi ho conosciuto tantissime persone, magari tantissimi capi team. Quello che noto in lui è che lui tante volte, quando guarda la sessione, cioè mentre noi giriamo, in primis io, lui nota delle cose che tanti altri magari fanno, anche io stesso faccio fatica a vedere.
2: Vecchio stile.
1: Sicuramente è molto tosto, perché quando diciamo fai qualche errore, giustamente ti dice quello che sbagli, però diciamo che con lui sono cresciuto molto, a parte in termini di guida, ma proprio in gestione gara, nella messa al punto del setup, cioè mi trovo molto bene con lui e
2: Guarda,
1: insomma con
2: Danilo.
1: tutto, con tutte le persone anche che lavorano con lui, con Filippo come motorista della Yame, con Flavio, con Glenn, diciamo con tutte le persone con cui lavoro, ecco.
0: Danilo, sappiamo che sei in giro a fare dei test, infatti vediamo che sei nella hospitality di KR, ma mi fai salutare l'amico che c'hai di fianco?
1: Eccolo,
0: Ah!
1: vi presento Carré, il
2: Carré?
1: nostro portafortuna.
0: Carré? Come mai il
1: Sì,
0: nome Carré? È Carte
1: Kart
2: Republic.
1: Republic.
0: Ah, in Veneto, è in
1: Sì,
0: Veneto.
1: sì. È
0: Ah, bene.
1: un
0: Ma
1: po'
2: questo va su
1: sporco.
2: tutti i podi, giusto, Danilo? È
1: Come? Sì,
2: presente
1: sì,
2: in
1: sì.
2: tutti i podi.
1: Tutti i podi, sì, tutti i podi nostri. Infatti,
0: Tutti i podi.
1: ultimamente è un po' sporco, perché lo stiamo utilizzando
2: Meglio,
1: abbastanza.
0: meglio. È una bella
1: Però
0: cosa se lo state
1: sì.
0: utilizzando abbastanza. Vuol dire che...
2: Sì, viene dal podio dell'Europeo di Genk dopo la pole che ha fatto
1: Genk,
2: l'anno
1: Valencia, la Conca, diciamo
2: scorso.
1: un po'
2: Esatto,
1: le ultime
2: quindi
1: gare,
2: l'ultimo
1: un
2: però
1: po'
2: è Genk,
1: tutte.
2: Danilo.
1: Sì.
0: Ecco,
1: Vai.
0: ma...
1: L'ultimo.
0: Prima di parlare di Genk, vediamo che hai vinto tantissimi, tantissimi trofei, tra cui il DAC, hai vinto anche la finale internazionale nella Super Rock, hai
1: Sì,
0: vinto due volte, se non sbaglio, nella 60 Mini, il
1: l'Open
0: campionato
1: Master.
0: italiano, hai vinto, beh, qui sei terzo al mondiale, ma ne parleremo dopo,
2: Campione europeo.
0: USK a profusione, insomma. Dove vai, vai? C'è
1: Sì, no, diciamo
0: Danilo
1: che
0: Albanese davanti.
1: la mia carriera fino adesso è andata, sono abbastanza

0: soddisfatto, ecco, ho vinto qualche titolo, diciamo, mi manca quello un po' più importante, che è un po' di anni che sto cercando di inseguirlo, ma speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
1: Quella invece, qui è il giorno che hai vinto nel campionato italiano, nel
0: Sì,
1: 2022, se non sbaglio.
0: 2022, sì. Il
1: Perfetto.
0: primo, sì, qua è il campionato italiano, sì, 2022, che ho vinto con King, ovviamente anche con KR Yame, però ero appoggiato, diciamo, sotto la tenda di King.
1: Ah.
0: È stato il primo anno del suo team, ecco.
1: Mentre nel 2023 arriva il bellissimo titolo del campionato europeo.
0: Sì, 2023 è arrivato il mio primo titolo FIA. Dopo qualche anno che ci eravamo arrivati sempre vicini, siamo riusciti a vincerlo. E è stata, vabbè, sicuramente una sensazione bellissima, più che altro una liberazione, perché quando ci arrivi sempre vicino, secondo, terzo, magari per qualche problemino o per qualche errore mio, non riesci mai a portarlo a casa, quell'anno lì è stata sicuramente una liberazione, una sensazione bellissima.
1: Direi.
0: Difficile da spiegare.
1: Prova a chiedere a Carré cosa riprova a vedere queste immagini dove era protagonista, anche lui.
0: Eccolo, era lui, sì.
1: Ma è sempre lui? È
0: Sempre lui. Sempre.
1: sempre lui.
0: Fine anno lo
1: Quanti
0: lavano, però è sempre lui.
1: anni ha?
0: Penso questo sia il quarto
1: 20.
0: anno.
1: Beh,
0: 4 anni quest'anno.
1: non è più un cucciolo.
0: No, no, no, è cresciuto.
2: Qui con Paolo, che da
0: Sì.
2: quest'anno non è più, giusto? Con voi,
0: No, da
2: Paolo. E
0: quest'anno purtroppo non sarà più il mio
2: poi
0: compagno di squadra. Lui
2: Danilo, quell'anno che hai vinto tu l'Europeo, la
0: ha vinto il
2: KR
0: mondiale.
2: vinse il
0: Sì,
2: mondiale,
0: sì.
2: quindi avete fatto
0: Sì,
2: una doppietta
0: stesso anno,
2: italiana.
0: 2023.
2: Esatto.
1: Senti, ma Danilo, vogliamo parlare del Mondiale del 2025? Perché sappiamo che da un po' di anni che lo rincorri questo benedetto
0: Sì,
1: Mondiale.
0: diciamo.
1: Ci sei arrivato vicino, eh? Ci sei arrivato
0: Anche nel
1: vicino nel
0: 2023, quando poi fortunatamente ha vinto Paolo, eravamo veramente vicini perché ho fatto secondo in qualifica, ho vinto tutte e tre le hit, in prefinale un guasto meccanico mi ha fatto ritirare, quindi in finale partivo un po' più indietro, un contatto alla prima curva, mi sono fermato, non ho fatto neanche un giro.
1: Qua stiamo vedendo invece proprio il
0: L'anno
1: 2025.
0: scorso anche era partita molto bene con la pre-gara, avevamo fatto la pole position, poi siamo arrivati al mondiale. Molto competitivi. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino con i freni nelle qualifiche e nella manche. In una manche, poi in prefinale ho preso un musetto perché uno mi ha inchiodato in pieno rettilineo. E in finale mi sono ritrovato a partire tredicesimo. Qualche contatto, diciamo, dei piloti avanti, però comunque avevamo veramente un bel passo e sono riuscito comunque a concludere terzo. Alla fine è sempre un podio, però diciamo non quello che speravamo, però
2: E poi Danilo, come hai detto tu,
1: andiamo qui tutto all'esterno, guarda che sorpasso,
0: primo giro.
1: va che sorpasso, va che sorpasso. Ma se non fossi partito tredicesimo.
0: Ma diciamo che dopo la gara mi sono guardato un po' giro per giro il passo che avevano i primi due e sicuramente eravamo lì con loro. Poi ovviamente non lo sai mai, magari partivo secondo e facevo l'incidente come è successo a Trevisanutto, quindi le gare non sai mai come possono andare.
2: Ma io
0: Però
2: ti ho
0: sicuramente sarebbe stato un po' più facile, ecco.
2: visto che hai detto incidenti, mance, frenate, ma dicevamo anche con Sauro, perché è cambiata così in male, dico? Perché voi comunque
0: Perché
2: siete
0: secondo
2: professionisti.
0: me, se vuoi la mia sincera. Sì,
2: Aspetta, professionisti, fammi finire e poi rispondi.
0: scusami.
2: Danilo, perché io dall'anno scorso che ho visto Franciacorta, allora noi siamo vecchio stampo, provavamo con Sauro, però noi da ragazzini ci mettevamo dietro la rete e per noi era la 100 Formula A o la 100 Formula C. Si andava a vedere perché comunque era il sogno di arrivarci, erano l'elite, erano professionisti. Adesso siete voi, ma io non metto a te perché te secondo me sei uno dei piloti che ammiro, puliti, precisi come persona, ma sto
0: Grazie
2: vedendo.
0: mille.
2: No, ma te lo dico onestamente proprio, quindi
1: Lo dice a
2: sto
1: tutti,
2: vedendo nella
1: Danilo.
2: KZ
1: Danilo, lo
2: incidenti,
1: dice a
2: ma sembra
1: tutti.
2: una
0: Sì, sì,
2: cosa,
0: sì, sì, sì.
2: neanche la minicarte fanno ste
0: Io sono
2: porcherie.
0: pienamente, purtroppo devo dirti che sono pienamente d'accordo con te.
2: Oh, e ce lo dice.

0: uno di KZ.
1: Secondo
0: Quindi non
1: me
0: è
1: il problema,
0: nostro, Danilo, ma è diventato uno scandalo la KZ.
1: il problema più grosso, secondo me, è che parlando un po' anche con i piloti un po' più che hanno corso magari 10-15 anni fa e comunque vedendo anche qualche gara vecchia, secondo me prima c'era molto più rispetto tra i piloti, specialmente tra professionisti. Adesso io guardo anche la prima manche che abbiamo fatto a Genk, ok, io fortunatamente avevo fatto la pole e partivo abbastanza avanti, ma ci sono state tipo 10 piloti su 25 che si sono fermati,
0: Io ci
1: 10
0: ho fatto
1: penalità,
0: vedere,
1: una
0: dopo tre giri,
1: squalifica.
0: era successo il finimondo, ho detto, ma
1: Io
0: che
1: purtroppo prendo sempre parole perché sono sempre troppo buono
0: bravo.
1: e anche un po' troppo corretto per le gare che purtroppo si fanno ormai adesso. È brutto da dire perché ti ripeto, ci corro anch'io, però se non sei duro, se non sei, perdonatemi, no, duro,
0: No, puoi dire anche la parola testa di.
1: sì, non vai da nessuna parte perché è così, purtroppo.
0: Ma poi Danilo, ho visto molti momenti della gara che non, molti corrono neanche senza la testa, perché se trovi un pilota dietro che va più veloce, che magari vai a prendere il gruppetto dei primi o del
1: No, no, no,
0: primo, no,
1: chiudono. No,
0: iniziano a
1: no, no, no,
0: chiudere
1: no.
0: e voi lottate decimo per decimo ogni gara, quello si prende i 6, 7, 8, un secondo, non lo riprendi più, non c'è la furbizia, oh, lo faccio passare e lo andiamo a prendere. No, gara su gara li rientra.
1: Sì, io capisco gli ultimi
0: Inizia
1: giri che ognuno poi,
0: a chiudere. Esatto.
1: però tante volte parte la prima manche, anche fare un incidente alla prima manche, tante volte hai compromesso il weekend, poi magari no, però
0: Esatto.
1: comunque è sempre una manche, tante volte sei già sempre al
0: Ragazzi,
1: limite.
2: io prima di parlare di Genk vorrei commentare con Danilo queste immagini. Quanto ti è pesato salire sul terzo gradino del podio e non sul primo? O eri contento così?
1: No, allora dirti che ero contento ti direi una cavolata. Sicuramente comunque un podio al mondiale sei sempre comunque abbastanza contento, però diciamo dipende dalle circostanze. Ci avevamo lavorato molto, avevamo fatto tanti test, specialmente la pre-gara, avevo fatto la pole position, avevamo comunque un buon pacchetto e quindi diciamo arrivati il giovedì del mondiale. Mi aspettavo sicuramente di più, volevo, detto sinceramente, volevo vincere. Poi diciamo come si è messa dopo la prima manche, con un po' di problemini, una penalità in prefinale, ovviamente quando ti ritrovi a partire tredicesimo, una pista come Franciacorta che con il KZ il sorpasso non è facilissimo, ci avrei messo, diciamo, prima di partire un podio ci avrei messo la firma. Però
0: Esatto.
1: sapevo anche che se rimanevo in pista il primo giro, sapevo anche che poteva succedere di tutto. Infatti, anche quando mi sono messo terzo, vedevo che Gustafsson c'è stato un momento della gara che prendeva Senna e lì ci ho creduto perché ho detto: se Gustafsson arriva su Senna, non
2: Iniziano a
1: lo so come
0: litigare.
1: finisce. Non lo so come finisce.
0: Conoscendo anche Senna.
1: Sì, perché lui secondo è un paio d'anni che arriva secondo, terzo, non ci sarebbe mai arrivato. L'altro, secondo me, secondo per secondo l'avrebbe tentata, magari potevano anche combinarla. Certo, così non è bello vincere,
0: Però sempre campionato del
1: però
0: mondo.
1: sì,
2: Però fa
1: certo,
2: parte.
1: le gare sapevo che non era impossibile, ecco, sia per il passo che avevamo e sia perché conoscendo l'andamento della gara ho detto sicuramente ci sarà tanto casino, tante penalità, tanti musetti. E
2: Allora,
1: infatti io la davo per scontata, ecco.
3: vorrei fare una domanda soltanto, no? Nel senso, secondo te, se tutta questa aggressività che c'è in pista senza poi motivo è un problema che nasce, secondo te, visto che sto parlando con una persona esperta, perciò ha visto più anni cambiare anche i vertici, deriva dal fatto che la federazione non ha polso? Che non riescono a gestire questi ragazzini, o che va bene così, o che sono i team, o che secondo me, no, noi quando provavamo, ogni minimo, al di là che c'era molto più rispetto, ma ogni minimo errore la federazione era presente.
1: Io dico,
3: Questo
1: guarda,
3: avviene?
1: secondo me parte già dalle categorie minori, perché tu prendi già i ragazzini, io seguo due ragazzini junior, e tu guardi già le gare junior, cioè gli incidenti sono tanti. E secondo me allora la FIA sta un po' più dietro alle penalità, però diciamo le gare che facciamo durante l'anno tante volte si vedono delle manovre che secondo me sarebbe

proprio da escludere dalla manifestazione, invece magari se ne escono solamente con un musetto, se hai il musetto, o con dei 5 secondi che alla fine quando sei a metà gruppo non ti cambiano niente, cioè nel senso sì, puoi perdere qualche posizione, ma dovrebbe essere un po' più... Secondo me anche i team e soprattutto anche i genitori, perché il problema grosso secondo me sono anche i genitori, però le penalità dovrebbero essere più dure. Io

0: Ah, lui sicuramente la volta dopo sta un po' più
1: E
0: attento. Invece
1: certo.
0: lui è arrivato dietro, si vede benissimo anche dallo streaming, mi spinge e passa.
1: Ma ti
0: Tante
1: faccio un esempio
0: volte.
1: velocemente, ti stai giocando quest'anno? No, spero no, metti era il 2024, c'ho l'esempio che non si dice quest'anno. Stai secondo al mondiale, il primo, su un tornantino, non dico che sbagli la marcia perché da professionisti non deve capitare, ma un problema tecnico o un, non lo so, un gallo di motore,
0: Ma può
1: praticamente
0: anche
1: rimani
0: succedere che uno
1: piantato.
0: sbagli la marcia, eh?
1: No,
0: Sì.
1: esatto, tu stai in accelerazione, lui rimane piantato, tu lo prendi, ti rientra il musetto, e adesso è cambiato il mondo. Ti sembra una cosa normale? Tralasciamo la gente che frena e fa apposta, ma per un problema che è successo, un problema tecnico di un pilota che tu non puoi evitare a 3 centimetri in apertura di gas, questo sta piantato, mi rientra il musetto e io perdo un campionato del
0: No,
1: mondo.
0: assolutamente, assolutamente. Io ti dico, mi stava succedendo anche adesso a Genk in finale, che ero attaccato a Pedro, ha avuto un problema tecnico, ha inchiodato avanti a me. Fortunatamente non ero proprio vicino a lui e sono riuscito a schivarlo, ma non, comunque l'ho toccato con il paraurti. Se ero magari 5 centimetri più vicino, avevo lo spoiler sicuramente.
1: Tra l'altro stiamo vedendo proprio le immagini di Genk dove alla fine finisci quarto. In questo momento sei quinto dietro a questo trenino, eccoti là, tutta blu, prima di questo plotone qua che
0: Qua,
1: anche
0: qua il
1: loro
0: delirio, il delirio.
1: non se le mandano a dire. E insomma, cosa ti manca? Ecco, guardate che botte che si danno anche loro.
2: Lì sono tutti i musetti caduti.
1: Vabbè. Sono tutti musetti questi, eh?
2: Okay. Io volevo fare
0: Ah,
2: una domanda un po' più tecnica invece
0: sì.
2: a Dan dopo.
0: No, allora, in
2: Che
0: termini di finale, ma diciamo che a parte le qualifiche che sono riuscito, diciamo, la pista è stata una condizione un po' strana ai tempi. Eravamo dopo l'Academy, la pista è stata ferma più di un'ora e mezza. Siamo andati dentro, la pista era molto scivolosa. Sono riuscito comunque a fare un bel giro, a fare la pole position. Però, diciamo, anche nelle manche, in finale. Ci mancava sempre qualcosina, ero un po' in difficoltà con il telaio, un filino scivoloso, ma secondo me anch'io non ho fatto proprio delle scelte giuste sul setup, soprattutto sul telaio da portare avanti, diciamo, quando ci sono le verifiche, e questo l'abbiamo pagato un filino. E fortunatamente le qualifiche erano andate bene, quindi mi trovavo a partire davanti e sono riuscito a fare comunque tanti punti per il campionato.
1: esatto.
0: Sì.
1: Tanto sei
0: Sì, a
1: terzo,
0: sei
1: sono
0: punti. 6 punti da Peps.
1: terzo. Anche perché
0: Terzo,
1: Gustavsson, se proprio si è toccato l'ultimo,
0: sì,
1: che
0: il
1: io te lo
0: quarto,
1: vorrei.
0: diciamo, è a quasi 40 punti da noi, con questo regolamento nuovo che i punti sono veramente vicini. Diciamo che sono veramente tanti in una gara singola. Quindi vedremo un po'. Tutto può succedere perché le gare.
2: Adesso che siete arrivati diciamo, alla fase, diciamo, centrale, non dico finale del mondiale, ma centrale, perciò sul discorso europeo, dove io all'inizio feci questa domanda a Beggio, all'epoca chi temeva come motore, lui mi disse tutti sono in evoluzione, lo feci anche a Danilo con il Modena, loro pure mi dissero che nella fase iniziale sono tutti in evoluzione, e questo sì, ma sono curioso di sapere, quando tu sei dietro a un altro pilota, tipo adesso ultimamente mi viene da pensare i motori che fa Flavio Sani,
0: Lo
2: quando sei dietro, cioè, per dire,
0: sapevo che
2: ho
0: arrivavi.
2: preso uno che ti è vicino anche, che non abita tanto lontano da te,
0: Lo
2: dai.
0: conosco
1: Nostro
0: bene.
1: caro amico Flavio.
0: Ma diciamo che, ok, secondo me il livello ormai dei motori è abbastanza, cioè veramente tirato. Però sicuramente guardando alla fine quello che contano sono i risultati, guardando l'ultimo anno e mezzo, sicuramente i motori di Flavio vanno veramente forte. Diciamo che quando sono in pista nelle prove e trovo un pilota suo, cerco sempre di rimanergli un po' dietro per capire un attimino come siamo
1: Ma
0: messi.
1: come vanno di passaggio di sotto nel senso che poi dopo non è neanche
0: Qua,
1: facile perché.
0: diciamo che il motore nostro, Yame, va molto bene, specialmente in alto. E quello che ha un po', quello che vedo, diciamo, i motori di Flavio, è abbastanza completo il motore. Il motore adesso è arrivato a un punto che una volta noi facevamo, secondo me, la differenza in alto con il motore nostro. Adesso lui è riuscito ad andare bene comunque sotto con il motore, ma comunque avere anche una bella una bella velocità finale. Sì,
1: voi con Bigliame avete fatto un basso enorme, perché ricordiamo che con Bigliame da 2-3 anni a questa parte

0: Sì,
1: vinto il
0: sì,
1: trofeo,
0: sì, sì.
1: no? Cioè c'era il divario, che poi il bello, stiamo parlando di Flavio come se fosse, ma TM e gli amini,
0: Ma
1: perché
0: scusa,
1: Spagna era
0: Mario.
1: tutta.
0: Danilo, io invece volevo chiederti, ma li sviluppi tu i motori?
2: Sì, diciamo, allora fino all'anno scorso eravamo io e Ippolito, ora ovviamente quest'anno sono rimasto da solo, abbiamo James in KZ2, però diciamo un ragazzino molto giovane, quindi sì, quel poco tempo libero che ho vado in pista con Filippo e cerchiamo di trovare il meglio, però
3: Allora,
2: diciamo.
3: Dani, spiegaci, visto che sei in Germania, stai facendo, diciamo, tra virgolette, i pretest, perciò sono test che tu stai facendo, per un neofita come me, no, del settore, e inizio a correre oggi, inizio a
0: Oh,
3: correre oggi.
0: finalmente l'ha detto, finalmente
3: No,
0: l'ha detto che è
3: no,
0: neofita.
3: per un neofita come me, ma i test, a che cosa servono fondamentalmente? Che cosa fate nei test? Se provate la sale, se provate l'assetto, se provate i telai, le carburazioni, i motori, spiegaci.
2: Allora, diciamo quest'anno in sé per sé con questa benzina nuova è stata una rogna un po' per tutti. Parlavo appunto anche con Flavio quando eravamo su a Genk. È una benzina molto particolare, cioè il motore ha bisogno di tanta benzina, se lo ingrassi troppo perdi veramente tanta potenza. Se vai al limite che il motore dà la sua massima performance, rischi sempre, se non tutti i turni, di detonare. Quindi abbiamo lavorato tanto sulla carburazione per cercare di capire qual era la soluzione migliore, perché è cambiato veramente tantissimo rispetto alla benzina che usavamo alle WSK o la benzina che usavamo lo scorso anno. Poi diciamo, sì, cerchi, noi come tutti abbiamo diversi tipi di telai, cerchi di capire, diciamo, quali sono i due, tre, nel modo da arrivare, diciamo, quando sei alla gara, che comunque non hai tantissimi turni, perché hai 4 turni il giovedì, 1/2 il venerdì e poi i tempi, diciamo, di concentrarti sui due telai, tre telai massimo che hai scelto nei test. Poi è sempre difficile anche i test provare, perché tante volte la pista
1: Non è
2: non è
1: lo
2: la
1: stesso tipo.
2: stessa, quindi magari provi un telaio che hai test va bene, arrivi in gara. Diciamo un po' l'errore che ho fatto io su a Genk. Mi sono fidato un po' troppo del giovedì, con le gomme sempre belle, ero sempre primo, secondo, primo, secondo. Poi quando partiva la manche, diciamo, facevo un po' più di fatica, perché era sempre un po' scivoloso.
1: Bello però quello che dici, Danilo, che ti assumi responsabilità che poche persone, soprattutto come te, pilota professionale. Anche perché penso che Dino non ti avrebbe tenuto così tanto con lui,
2: No, alla fine.
1: e ti prendi responsabilità, ma non è da tutti, Danilo,
2: Alla
1: figurati.
2: fine lavoriamo tutti insieme. Quando si
3: Matteo,
2: vince.
3: fammi finire, sono curioso. E che cosa hai fatto per risolvere il fatto che scivolavi? In trazione, in appoggio? Io sono
2: Bah.
3: neofita, oh, mi devi spiegare, io devo andare in pista a corridoio da altre parti.
2: Bah, diciamo che durante l'arco delle manche abbiamo provato un po' di tutto, anche magari roba un po' più estrema, però secondo me, diciamo, col telaio specialmente che ho scelto, il problema principale era sempre che facevo fatica in frenata, non avevo una bella frenata, non mi sentivo forte in frenata. E abbiamo provato un
1: Il
2: po' di
1: telaio come non
2: tutto.
1: si fermava, Danilo?
2: Sì, abbiamo provato a metterlo basso, a dargli un po' più di grip, a mettere una sale un po' più morbido, però diciamo il problema, sì, lo spostavi magari di qualche giro, però alla fine dei conti, sì, abbiamo sicuramente migliorato rispetto alla seconda manche, però non mi sono mai sentito con il go-kart mio, nel senso che faceva quello che volevo io. Ero
0: Comunque,
2: sempre un
0: ragazzi,
2: po'.
0: che poi siamo in chiusura perché siamo già extra time. Io, da neofita davvero, a differenza di Paolo, sentire parlare Danilo, posso dire che è uno dei pochi ospiti che abbiamo avuto finora che mi sembra uno che sul kart ci mette anche
3: No,
0: della tecnica, cioè
3: certo,
0: sa
3: Danilo.
0: dove mettere le mani, sa magari regolazione del sedile, prima ci hai parlato, abbiamo abbassato davanti, abbiamo alzato davanti, abbiamo stretto dietro. Queste cose secondo me non sono proprio da tutti i piloti. È vero che lui non ha magari 13-14 anni con alcuni piloti che abbiamo avuto e magari non diventeranno mai dei professionisti del kart, ma perché tra magari 6 mesi, un anno vanno
2: Passerà le
0: nelle
2: macchine.
1: ruote. Ho risposto io che Dino Chiesa, tenerlo tutti questi anni, perché comunque adesso è la figura principale Danilo come pilota, perché gli altri, perché chi va in macchina, che comunque oltre che come persona è una bravissima persona, pilota, scuse, Dino Chiesa, ma secondo me, no, secondo chi lo conosce, valuta molto altre cose, e per rimanere in KR Danilo ha queste qualità, e quindi è normale questa cosa qua. Io però volevo fare, Ricky, prima che chiudiamo, una domanda veloce, una volta a Filippo, questi spoiler posteriori che stanno facendo un casino, soprattutto vabbè, la gente che commenta, ma se uno ti tampona, che ho detto, abbiamo fatto prima una foto di un pilota che era gang, che gli è rientrato questo cavolo di spoiler, è andato a toccare sulla gomma, era praticamente rigata tutta e non puoi cambiare la gomma, perché sì. Diciamo anche questa cosa qui, se la gomma ti si rovina per questa causa, che è sempre comunque una cosa della FIA, tu non puoi cambiare la gomma,
3: te la tieni,
1: e quindi te la tieni. Poi... oltretutto è stato fatti altri danni sul, mi sembra anche il silenziatore, mi ha mandato queste foto e mi ha detto guarda Matteo questi spoiler nuovi,
2: no, ma poi sono molto rigidi,
1: questo qui il problema, ma a livello di assetto cambia o non cambia?
2: Allora, diciamo che l'anno scorso avevo fatto dei test, dei primi test con questi, diciamo, punto copriruota, però era totalmente chiusa la gomma e quindi era improponibile perché la gomma si scaldava a temperature estreme. Considera che era dicembre, eravamo a Franciacorta, dopo 2-3 giri col KZ facevi blister perché la gomma si scaldava molto. Con questi qua, diciamo, aperti, a livello di assetti, secondo me non cambia molto. L'unica cosa che secondo me, in primis a livello estetico, non sono bellissimi. E poi, essendo molto rigidi, ho guardato, diciamo, il contatto che vi ho detto prima con Gustafsson, lui mi ha semplicemente sfiorato. Però essendo molto rigido, cioè la botta che è arrivata a me è stata forte. Io quando ho riguardato il video, se tu guardi il video, lui mi ha semplicemente sfiorato. Non è stato un tamponamento che lui dice... solo che magari quelli di prima, essendo un po' morbidi, attutivano un po' l'impatto, cioè sì, si schiacciava un po'. Questo, essendo tanto rigido, anche su quel discorso lì, secondo me non è una buona cosa. E poi, come dici tu, se ti tamponano un po' più forte, ti tocca la gomma, sei costretto a fermarti, perché se continui dopo 2-3 giri, è già successo nella Junior, buchi la gomma.
0: C'è stato un gong,
1: puoi capire pure chi è, vabbè, me la sì.
0: Fammi vedere, aspetta
1: che ve lo metto, facciamo meglio,
0: facciamolo vedere bene
1: un attimo, perché dopo se si vede il nome, ma non è per cattiveria, aspetta, si vede, aspetta che rispecchia,
2: ecco, sì, ma io ho già capito perché è successo anche a noi,
1: oltre che la gomma, ripetiamo.
3: Comunque ragazzi, io voglio dire solo una cosa: è bellissimo parlare di tecnica, è bellissimo parlare davanti a un pilota che ha esperienza, ma consiglio Danilo di continuare su questa strada, ruba con gli occhi, perché il maestro ce l'hai, perciò ruba più che puoi. E ricordo anche, e voglio ricordare anche, che i grandi piloti del futuro, cioè, no, del passato, tipo Michael Schumacher, Ayrton Senna, che sono diventati, erano anche tecnici.
1: E grazie, io vorrei fare una cosa, che il numero poi chiudiamo prima del mondiale, tanto è a settembre, lo diciamo qua in trasmissione, Danilo c'è, di fare una presentazione premondiale con lui e magari Dino Chiesa, che parliamo di questa cosa qua del mondiale.
2: Sarebbe volentieri, bello. Molto volentieri,
1: con il mentore Dino, che io lo c'ho il numero, magari tu intanto accendi, io premondiale faremo una puntata con te e con Dino.
2: E magari dopo mondiale, speriamo.
0: No, facciamo solo il dopo mondiale, che così ci raccontano come vanno le cose, no?
1: E si riportano carini.
0: Dai. Bene, noi
2: grazie mille.
0: Tantissimo.
2: Grazie mille, scusate per le interferenze.
0: Danilo Danello, grazie davvero.
2: Grazie a voi. Buona serata.
0: Ho le vincole capote.
3: Ciao, buon lavoro, più che altro.
2: Buon lavoro anche a voi. Grazie mille.
0: Ciao.
3: Ciao
0: a tutti. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
2: Ciao. Grazie.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
0: E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.

0: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata una sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco perché poi è a metà tra documentario e fiction. Quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
1: Belle ferita perché?
0: Belle ferite perché è un po' la metafora diciamo del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte. Fino praticamente appunto alla Costa Amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei NOTAB attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei NOTAB, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci che Lorenzo Porta che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
1: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
0: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
1: Il lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma, c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ahimè, minacciate proprio dall'uomo.
0: Assolutamente, perché il lupo è una specie, diciamo, importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato, basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, è quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
1: Ecco, con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. Il ragù è pronto. E il piatto è pronto.

È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799, attenzione perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.
4: Se non sai cosa

0: I granatari, tutta Italia, ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Guarda. Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
12: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino, e poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qui. Allo stadio al Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito?

0: questa squadra. Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
1: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
0: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
1: Bene, Galtieri. Benissimo, benissimo.
0: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao. Ciao.
2: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
3: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità. E soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle, come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026, Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontano dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò delle

0: dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, lo chiamò proprio abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea, in pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
2: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
4: Un report.
5: Di quello che i cani fanno.
6: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
4: Cuscini rigorosamente made in Italy.
7: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
4: Oh,
7: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
4: Quanti anni hai?
7: 23.
4: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
8: È importantissima, perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
4: E sono qui con Lorenza, che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
9: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco, è proprio il loro habitat naturale. Tiè!
4: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
10: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
4: Un bilanciamento perfetto.
10: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due, perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
4: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese, mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
11: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
4: Mamma mia!
11: E sì, giro parecchio.
4: C'è la macchina proprio e via!
11: Esatto, è la mia vita. È bello così, perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
4: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, viva tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
11: passione,
4: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
11: Grazie mille.
2: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers, che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
12: Venaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
2: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, ha appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata all'Inter quest'anno?
13: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nero-azzurro, no?
14: Proprio bravo.
2: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
13: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
2: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
13: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di
14: Come lui non c'è nessuno.
2: Sei un esempio per tutti. Dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti. È un classico. Cosa vuoi fare da grande? Il calciatore. Dove vuoi giocare? Centravanti, come te. Cosa vuoi dire a sti ragazzi?
13: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare.

0: di spingersi a ogni sacrificio, visto che...
1: Senti, numero uno, anzi, numero 9.
2: Fammi la classifica, cuore, passione, soldi. Cosa metti davanti?
0: La passione.
2: Poi?
0: Il cuore e poi i soldi.
2: Comunque. Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti.
0: Una cosa primaria importante.
3: No, non lo vendo.
2: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
0: Di riscrivere di nuovo una grande pagina col mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
3: No, non lo vendo. Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
2: Inizia. Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'hanno presa un po' così,
0: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
3: Ha una tecnica che mi esalta. Tutte le volte rimango senza parole.
2: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
0: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
2: Te la sei tirata,
0: No, però, visto le finali persi, ci vuole. Non c'è due senza tre, no?
3: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
2: È il nostro bomber! Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
0: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
2: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis!

0: cosa?
1: Amici di TG Events, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santa Croce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio! Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: la voglia innamora.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.

0: forma un prete che parla d'amore e su quale basi, su quale esperienza?
1: Beh, allora intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
0: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, e vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali

0: nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti. Mille fiori di castagno o di timo, chiaro o ambrato, dà sapore e fa la differenza. È il miele delle montagne del nord dell'Albania, nell'area di Puka. Garantisce un reddito aggiuntivo alle famiglie che dipendono ancora dall'agricoltura tradizionale. Produzione e vendita di cera, propoli e altri prodotti dell'apicoltura danno opportunità ai giovani.
1: Ero emigrato nell'Unione Europea, ma lì ho avuto molte difficoltà e allora ho deciso di tornare per lavorare di nuovo nell'apicoltura. Con la mia famiglia ho ricevuto il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha fornito attrezzature, arnie e anche fondi mobili contro l'acaro parassita della varroa.
0: L'iniziativa si chiama La Via del Miele e quest'anno ha permesso la formazione professionale di 38 aziende familiari. A coordinare il servizio è l'ONG italiana Volontari nel Mondo RTM, in collaborazione con la Diocesi di Sapa. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 che può essere destinato anche a RTM. No al caporalato, sì al superamento del testo unico sull'immigrazione del 1998 attraverso una nuova visione politica più inclusiva e orientata al futuro. Sono alcuni dei temi al centro del confronto ospitato nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma. L'iniziativa è stata promossa dal CONADIMI, il Consiglio Nazionale delle Diaspore e delle Migrazioni, una rete che riunisce 110 associazioni.
2: Il risultato è buono, siamo propositivi, siamo fiduciosi che con un lavoro costante potremo portare le nostre istanze che abbiamo raccolto per creare una proposta per cambiare il paradigma del mondo delle migrazioni in Italia.
0: Oltre 600 corridori nel cuore di Villa Borghese a Roma. La gara, 5 km non competitivi attorno al Parco dei Daini, si chiama Run for Run. Ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e le persone affette dalla malattia neurodegenerativa di Huntington. In una giornata di sole, a testimoniare il proprio impegno sono stati anche l'allenatore Fabrizio Donato e Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia olimpica nel 2024, due volte campione del mondo indoor.
3: È stata una battaglia difficile, però come tutte le battaglie si possono superare, quindi è soltanto un ostacolo che non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti, superare.

0: tutti gli ostacoli possibili della vita.
1: A correre anche Delia Triarico, affetta dalla malattia di Huntington.
2: Sono felicissima di questa seconda edizione. Spero che vada sempre avanti la ricerca, perché è importante.
3: Sarebbe bello se quelli che noi aiutiamo a un certo punto aiutassero. Ebbene, vi comunico ufficialmente che Dusa dall'anno prossimo diventerà

di 20 paesi diversi. Accanto alle lezioni, laboratori di conversazione, scrittura e persino cucina. Molti hanno potuto partecipare grazie ai volontari che hanno garantito il servizio di babysitting per le famiglie.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura.

0: Siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda, anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, avvalendoci della piscina di San Gufo, quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campagna, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi, con Raffaele Giordano che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento

0: delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.

Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco i diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo

0: così diversi. Insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, avvalendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

Il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e i 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61 del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29 al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di 2 settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno.

0: nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Il terzo Regione Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Per questa puntata di selfie vi porto in un luogo dove l'amore è scolpito, possiamo dire così, dove è scolpito nell'arte, è scolpito nella pietra. Un amore scolpito da due artisti che si sono ritrovati sia lungo la strada dell'arte sia lungo la strada dell'amore. Questa è la storia di Antonella e Leonardo. Siamo arrivati, ora andiamo a scoprire l'arte di Antonella e di Leonardo in questo laboratorio d'arte non solo a cielo aperto, perché le opere sono anche a cielo aperto, ma è un laboratorio d'arte storico di Caggiano, e cercheremo anche di scoprire i segreti di questi due artisti, magari anche i segreti d'amore, perché no?

0: Antonella? Ecco qua.
1: Ce n'è solo uno, ma non abbaia, non muore.
0: Allora Leonardo, io faccio tutte riprese, poi questa è la puntata, è questa. Andiamo. Dove andiamo?
1: Andiamo di qua. Antonella si è assentata un attimo e è andata a bere. Arriva
0: qui. Ah, quasi.
1: Sì,
0: oh.

0: dove siete cresciuti? Vi siete cresciuti là 16 anni fa?
1: Sì.
0: No, di più.
1: No, di più, perché nel 2000, sì, nel 2000, sì.
0: E quindi l'arte ha fatto conoscere l'amore, ok, questa è una grande cosa. Mo...
2: Quindi mi ha conosciuto in queste vesti, senza scollature, trucco.
1: Era già impolverata quando l'ho vista.
0: Tu siciliano?
1: Sì.
0: Di
1: Campo Fiorito, un paesino vicino a Corleone.
0: Io di solito parto così facendo l'intervista. Nome?
1: Leonardo.
0: Cognome?
1: Gianni.
0: A Caggiano. Dalla Sicilia a Caggiano, passando per Carrara. Sì. Nome?
2: Antonella.
0: Cognome?
2: Carucci.
0: Da Caggiano a Caggiano.
2: Da Caggiano a Caggiano. Passando per Carrara.
0: Io venendo qui ho raccontato che oggi vengo a scoprire un amore scolpito nella pietra. Può essere questa...
1: Sì, sì,
0: si può raccontare così.
1: Sì, certo.
0: Si può fare l'arte qua?
1: Sì, certo che si può fare. Si può fare con tanta volontà, però. Tanta ostinazione.
0: E ora proprio dopo faccio l'intervista sia doppia che singole. Ora vediamo un po' come ci muoviamo nel laboratorio. Come si chiama questo laboratorio? Carucci.
1: Questo è il laboratorio Carucci, diciamo.
0: Dobbiamo dargli un nome. Troviamo il nome, vediamo se riusciamo a trovare.

0: Questo è un laboratorio che ha creato papà,
1: di nome
0: Luigi Carucci. Ha imparato a folla a fare il marmista da Mattioli e poi è venuto nell'80, ha deciso di aprire qua in proprio.
1: Quindi il lavoro del marmo, ma sì. Il lavoro a livello, diciamo,
0: artigianale
1: sì. Ma non per l'arte.
0: No, assolutamente per l'edilizia.
1: Per l'edilizia.
0: È capitato al posto giusto nel momento giusto, perché nell'80 purtroppo c'è stato il terremoto, quindi si è trovato già pronto lui per tutta la ricostruzione che poi purtroppo c'è stata. Però
1: tu sei cresciuto nel marmo?
0: Sì, nella polvere.
1: Nella polvere. Quindi ti è andata subito questa voglia di creare, di lavorare il marmo, oppure all'inizio sei stata...
0: No, l'ho sempre percepita come una cosa che mi apparteneva e quindi ho voluto portare avanti questa cosa qua. Da bambina già venivo qua dentro a sporcarmi, quindi è qualcosa che a me ha sempre appassionato.
1: E che ti ricordi la prima cosa che hai creato?
0: Sì, infatti l'ho cercata pure diversi anni fa, ma non sono riuscita a trovarla. Era un pezzettino di pietra di Trani. E io volevo provare a fare una sorta di vasetto, però non mi davano gli strumenti, perché costano comunque gli strumenti.
1: Potevo romperli,
0: quindi presi un cacciavite con un martello e provavo a fare questa cosa.
1: Vedendo tuo padre, quindi come lavorava tuo padre, quindi l'hai creato, poi te lo ricordo.
0: No, non l'ho creato perché mi si è rotto, col cacciavite non riuscivo
1: a farlo.
0: Non era appropriato.
1: Tuo padre ancora viene nel laboratorio?
0: Sì, ancora viene, nonostante è pensionato con il giro.
1: Cioè, gli piace, sono sempre suo.
0: Sì, assolutamente. Sì.
1: Quindi dalla polvere per emergere.
0: Esatto.
1: Quindi la parte artistica quando è nata? Dici, non voglio fare soltanto la parte, diciamo, di lavoro, ma proprio la parte artistica.
0: Quando siamo andati a Carrara, perché io poi ho proseguito, lui ha continuato a fare, continuava a fare lo scalpellino, però poi dopo, andando a Carrara, ho approfondito questa passione per il marmo, però là poi è arrivata l'Accademia di Belle Arti, quindi il livello di arte.
1: Leonardo, Siculo.
2: Siculo.
1: A Carrara, conosci questa ragazza, nonostante la sua, diciamo, non era sempre stupenda, immagino, ma non era investita. Cosa ti ha colpito?
2: No, vabbè, lì per lì, quando sono arrivato, diciamo, a Carrara, ci ha presentati il nostro professore di scultura. E lei era già lì da un po', e quando sono arrivato io mi fa, dice, c'è sto ragazzo della Sicilia, dice, parlaci tu, che vuoi che del sud ti capite meglio.
1: Ecco.
2: E allora, insomma,
1: avete capito?
2: E lei mi ha spiegato un pochettino come funzionava, diciamo, la scuola, eccetera, eccetera.
1: Ma tu perché scelto? Cioè, perché Carrara, dalla Sicilia a Carrara? Allora, già facevi là? Ecco.
2: Io, sì. Già lavoravo in Sicilia, io ho fatto il percorso inverso, diciamo. Io dopo le scuole, diciamo, obbligatorie, sono andato direttamente là a lavorare in laboratorio. Un artigiano della mia zona, sì. E lì ho iniziato a lavorare con marmo, con, diciamo,
1: non solo dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista lavorativo.
2: Sì, anche lavorativo, ma anche artigiano, perché questo artigiano era anche un artista, adesso non c'è più, dico quello era, perché
1: come si chiamava, così lo ricordo?
2: Domenico Calcara.
1: Okay.
2: Lui era un artista e gli piaceva molto l'arte, infatti scolpiva da autodidatta e tutto, diciamo. Io ho lavorato con lui 7-8 anni.
1: Quindi 17, 16, 18 anni, quel periodo là?
2: No, praticamente avevo 24 anni, quando poi a un certo punto ho deciso di mollare tutto, mollare il lavoro, perché erano già 9 anni che lavoravo in queste ditte qua, prima con lui, poi col padre, comunque. Dopodiché ho deciso di mollare tutto, perché mi era venuta sta voglia, che io già avevo cominciato a fare esperienza anche a Vicenza come scultore.
1: Quindi stavi allargando le tue vedute.
2: Sì, a un certo punto avevo bisogno di approfondire, diciamo, l'arte, e allora l'unico modo per approfondire, diciamo, l'arte e allargare le mie vedute era proprio Carrara, perché lavorando con marmo, diciamo che Carrara, diciamo, era la capitale del marmo a livello mondiale.
1: Tu stai portando avanti una tua tante opere, ma c'è una mostra che è spettacolare, che riguarda delle barche.
2: Delle barche, sì.
1: Me la racconti?
2: No, la barca praticamente è, diciamo, è l'archetipo del significato del viaggio, no? Il viaggio, cioè la barca ha sempre simboleggiato, diciamo, il viaggio.
1: Non stare fermi,
2: il fatto di iniziare un percorso, di di andare a esplorare non solo, diciamo, fisicamente ma anche mentalmente. C'è il viaggio raccontato non solo a livello di crescita ma anche di introspezione, del cercare di riuscire a capirsi
1: anche meglio. E queste barche, quante barche sono che hai creato nel corso del tempo?
2: Allora, sono praticamente 100 barche, mini, sono piccoline, è una serie limitata di 100 barche.
3: Le barche non lasciate.
1: Una c'è però.
0: C'è quella di Nico, piglia quella di
1: Nico. Vabbè, iniziamo da questa.
3: Una in fase di lavorazione, lasciate a casa.
1: Allora. Eccola qua, una eccola qua. Lui non c'entra niente.
2: Sì, no, questo qua è un progetto veramente per una barca grande, una panchina, è la barca praticamente.
1: Ah, quindi questo diciamo è il modellino
2: è
1: per
2: un modellino per un monumento, diciamo.
1: Da fare dove?
2: Nel mio paese, okay. Sicilia.
1: Quindi magari quando succederà lo scendiamo in Sicilia?
2: Vabbè, speriamo che, diciamo, che stanno cercando di raccimolare i soldi. Quello che
1: diciamo, però questa è anche una bella idea. Di creare una barca come un monumento e...
2: sì, infatti poi è praticamente dedicata al mio paese, perché il fatto che sia la botte, sì. Il mio paese si chiama Campo Fiorito.
1: Perfetto. È sul mare, perdona l'ignoranza.
2: No, è sui in collinare, diciamo, okay. L'entroterra.
1: In provincia di?
2: Palermo.
1: Ah, quindi questa sarà più o meno, sono così la flotta che dicevamo prima, e questo lo stile.
2: Sì, sono tutte, diciamo, quelle la flotta fanno parte di derivano da materiali
1: di recupero.
2: Di recupero, ecco. dopo diciamo che ho lavorato a altri lavori con il recupero, con lo scarto di
1: sta materia, okay.
2: Qua ho creato questa flotta e praticamente è stata recuperata da
1: quindi non si butta niente qua.
2: Non si butta niente, è un po' come il maiale.
1: Ecco qua, arrivata la barca grazie a Zaira. Questa
2: ecco qua, questa è una delle 100 barchette, sono una diversa dall'altra, però adesso
1: è bellissima questa, tutta levigata uguale prima.
2: Ognuna anche delle lavorazioni diverse.
1: In base al materiale.
2: Posso?
1: Sì. Ecco, arrivano anche clienti nel frattempo. Questa è bellissima.

0: Ciao Zaira, allora quanti anni hai? Non ti riprendo perché sei un po', penso che sei minorenne. Allora, posso riprenderla?
1: Sì.
0: Oh, dici Zaira, ok. Zaira, guarda, è selfie, guarda, è selfie, mi riprendeva a me. Allora, Zaira, ti piace la scultura?
2: Sì.
0: Ma pure tu sei...
2: Faccio
0: artistico a Potenza. Non lo so, non è che ti conosco. Ora ti sto imparando a conoscere. E che vuoi fare da grande?
2: Cinema e fotografia.
0: Ah, proprio? Cioè, andiamo già verso il film, sono contento. Quindi l'arte della scultura però la porti avanti. O vuoi costruire film?
2: Boh.
0: Però l'influenza di mamma e papà?
2: Sì.
0: Si sente forte.
2: Sì.
0: E quando li vedi lavorare che provi? Quando creano questo?
2: Boh, comunque sono contenta perché è una cosa che piace anche a loro.
0: Ok. Grazie Zaira.
3: Contenti loro.

0: Abbiamo intervistato il papà, abbiamo intervistato il marito in questo caso, abbiamo intervistato la figlia, un altro figlio troverà la sua strada a 12 anni. Ora Antonella, vieni con me e andiamo, ho visto di tuo fuori un occhio, che è, diciamo, è il tuo occhio, andiamo a vedere un po'. Dove siamo? Qui, giusto? Era qua. Dove vuoi fare? Quale occhio vogliamo far vedere? Questo va bene?
1: Questo qua, sì, questo grande qua. Questo qua è solo occhio, quello è maschera. Ah, allora, abbiamo la lucertola.
0: Parliamo dell'occhio.
1: Occhio, ecco.
0: Da dove nasce questa idea? Ho queste idee.
1: L'idea nasce dalle pietre, perché a volte ho la sensazione che le pietre mi guardano.

0: ci può essere.
1: Sì, è come se cercassi l'ispirazione, vedo un masso, allora cerco di capire cosa c'è dentro, cerco di vedere oltre la crosta cosa ci può essere, sento...
0: E questa è una cosa però psicologica anche verso l'uomo, l'uomo in senso, di

0: fuori questa idea.
1: Quando tempo è che lavori?
0: Ma in realtà è un'evoluzione, perché io ero partita dalle maschere.
1: Dopo andiamo a vedere,
0: e quindi poi dalla maschera, andando a scardinare tutto quello che era superfluo, e il nucleo centrale, che era quello che più mi affascinava, era appunto l'occhio. Quindi
1: posso?
0: Sì, certo.
1: Di cosa è fatto?
0: Questo è uno specchio.
1: Qui tu hai pensato proprio all'occhio, per guardarsi anche,
0: sì,
1: guardare anche se stessi.
0: Sì, guardare se stessi, perché poi noi ci riflettiamo nell'opera, e quindi facciamo parte dell'opera, diveniamo parte dell'opera proprio.
1: Un'opera che è arrivata anche a Parigi.
0: Sì, questa sì.
1: Come è arrivata a Parigi? Cioè, come sei Antonella Carucci da Caggiano a Parigi? Una grande soddisfazione, ma come ci sei arrivata?
0: Jean-Pierre Marie e François Russo Marie, lei ha origini napoletane, ha studiato a Napoli, è venuta a fare un master a Napoli, è una biologa, ha conosciuto il professore Persico, Pasquale Persico,
1: come
0: che
1: no?
0: Lui è un economista, però entrambi, tutti quanti sono appassionati d'arte, e un giorno appunto il professore Persico l'ha portata qua nel laboratorio, perché loro amano circondarsi di arte, sono dei collezionisti, e a Parigi hanno costruito una sorta di certosa. Dove ospitano, un po' come si faceva nelle vecchie certose, ospitano gli artisti per esporre. In questo caso hanno conosciuto me e mi hanno invitato appunto ad esporre a Parigi.
1: Emozione?
0: Tantissima, cioè, tantissima. L'emozione è quella di trovarsi in un luogo proprio immersi nell'arte, con artisti, fotografi.
1: Protagonista poi di quel luogo.
0: Protagonista sì, però poi alla fine eri circondata da amanti di arte. C'erano fotografi, collezionisti, gente che fa arte a Parigi. Quindi per me è stata un'esperienza veramente importantissima, perché riesci a capire dove sei arrivata, dove potresti arrivare, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue possibilità, quindi è comunque una porta.
1: Una grandissima porta. Sì. Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' di opere qua attorno, così me le spieghi.
0: Sì.
1: Andiamo a vedere altre opere.
2: No,
1: facete voi, io vi seguo.
2: Facciamo, certo.
1: Qua fra marmi, uccelli che cantano. Quando sono arrivato c'era tuo marito che lavorava con la musica.
0: Sì.
1: Lui è? O lei è?
0: Renara, questa è Renara, questa ce l'ha un nome. Perché?
1: Da dove nasce pure l'idea di fare un rettile?
0: Un rettile, perché poi ho fatto una serie di opere ispirate agli animali, e quindi i poteri magici degli animali racchiusi nelle pietre. In questo caso è una lucertola a doppia coda, e l'ho chiamata appunto Rinascita, per la capacità che ha la lucertola, che una volta è stroncata la coda, alla capacità di rinascere,
1: di ripartire,
0: e quindi è una sorta di potere magico che ha la lucertola, e mi piaceva raccontarla. In questo caso doppia fortuna, perché è una lucertola a doppia coda.
1: Madonna, guarda che ci vuole una...
0: Questo è pure un blocco monolite di travertino di Roma, 3 metri.
1: Vediamo anche la fenice. Ah, ecco, non avevo inteso la che guarda verso l'alto, ovviamente. Quindi questo è un animale mitologico, per questo
0: sì,
1: caso.
0: Sì, anche questo. Vabbè, poi vedete, io parto dagli schizzi. Questa era la prima idea. Una mano vado elaborando.
1: Quelle, le maschere queste, invece non
0: sono... Sì, queste sono altre maschere. Sì, ne ho anche altre là. Ho fatto varie... Questa è una sorta di bacchetta, non mi ricordo.
1: E questa con sgarbi, c'è. Un vittorioso.
0: E qua c'è il disegno. Mi serve come...
1: come promemoria,
0: riferimento, quando l'ho
1: disegno visto. L'hai fatto tu?
0: Sì.
1: Quindi si disegna pure molto bene, te la cavi. L'occhio uguale. Questo è i ricordi francesi?
0: Sì, l'ho
1: portato. Vedi tu? Ah, quella è la tartaruga. Cioè, c'è anche la foto della tartaruga. Questo è l'elefante, che fa parte della serie con
0: degli animali.
1: Lo zoo.
0: Sì.
1: Lo zoo è qui di Ligabue. Questa però è solo la parte, diciamo, è fatta di vite, cioè non è in 3D.
0: No, è un alto rilievo, in realtà la posizione sua è in verticale.
1: È
0: elefante, grandezza, leggerezza, proprio perché...
1: Ah, ok. C'è sempre un motivo.
0: Sense, sì.

0: è tutto adatto, è tutto adatto. Prima di parlare delle tue opere, Antonella, e poi anche quelle di Leonardo, qua c'è una cosa carinissima. Adesso giro un cappello, non di marmo, giusto?
1: No. Che cappello? Io lo tengo qua come porta fortuna, veglia su tutto.
0: Vieni qua, giriamoci, vieni qua. Perché?
1: Perché in realtà in questo posto qua, mio nonno, anni fa.
0: Nonno
1: Nicola.
0: Ok, Carucci, i nomi sono importanti.
1: Nonno Nicola Carucci, con il suo lavoro umile, perché comunque era un manovale, lavorava sui ponti della ferrovia, dell'autostrada, eccetera. Impiantò qua una vigna, che all'epoca comunque era una cosa che comportava delle spese, eccetera. E dopo pochi anni che aveva impiantato questa vigna, mio padre, tornando da Polla, decise di invece di tagliare la vigna e di aprire il laboratorio. Quindi fu una cosa.
0: Questo è il passaggio, cioè il testimone.
1: Il passaggio, sì, il testimone, perché mio nonno ha avuto il coraggio, nonostante penso le lacrime agli occhi, perché comunque era costato della fatica, sacrifici, eccetera. Quando mio padre decise di tagliare sta vigna, lui è sceso da casa e ha iniziato a tagliare la vigna insieme a noi. Quindi è stata una cosa.
0: I genitori che capiscono anche di chiave di fronte. Allora dico una cosa, faccio una provocazione. Una scultura in marmo.
1: Sì, ma infatti ce l'abbiamo già in testa. Sì, è un omaggio a.
0: Così non vale, così non vale.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno.

0: Vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Benvenuti allo speciale dedicato a Democrazia del Lavoro, l'iniziativa promossa il 29 maggio a Torino dalla CGIL Nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio al Cortile del Maglio di Piazza Borgodora. In occasione delle celebrazioni per i 120 anni della CGIL e il centenario della nascita di Bruno Trentin, la giornata ha unito memoria storica e presente del mondo del lavoro, ripercorrendo il cammino che va dai consigli di fabbrica alle RSU. Una riflessione sul valore della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Cosa resta vivo di quella stagione di partecipazione e democrazia? E cosa invece è cambiato di fronte a un lavoro sempre più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni? Sul palco è intervenuto Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.
1: Questa nostra iniziativa in realtà non è semplicemente un ricordo di Bruno Trentin, ma è e si inserisce, credo a pieno titolo, dentro l'analisi, l'elaborazione, l'azione che oggi noi tutti assieme dobbiamo svolgere per misurarci con quello che sta concretamente succedendo nei luoghi di lavoro, nel paese, nel mondo. È evidente che allora noi abbiamo bisogno di riflettere sulla nostra storia, ma abbiamo bisogno soprattutto di misurarci con ciò che oggi dobbiamo mettere in campo per affermare l'estensione della democrazia, dei diritti nei luoghi di lavoro, in una fase in cui non ci sono mai state tante persone come oggi che per vivere hanno bisogno di lavorare, in Italia, in Europa, nel mondo.
2: Oggi siamo abituati a questa discussione della crisi democratica, no? Le persone non vanno a votare, ma nella nostra storia, la stagione in cui la democrazia è stata realizzata, la democrazia costituzionale, è stato proprio quando col grande movimento che nasce nel 68 si determina una partecipazione di massa innanzitutto nei luoghi di lavoro al funzionamento della democrazia. La questione della democrazia e la questione del lavoro e della partecipazione del lavoro alla vita democratica è quindi centrale anche per rilanciare la democrazia oggi, riflettere quindi su quell'esperienza, riflettere poi sul modo in cui si è sviluppata e cambiata e ci ha portato oggi ad avere le rappresentanze nei luoghi di lavoro, non in tutti che sono le rappresentanze sindacali unitarie, e se vogliamo oggi rilanciare la democrazia abbiamo bisogno esattamente di ripartire da lì. In questo la riflessione di Bruno Trentin, la riflessione intorno al sindacato dei consigli e avere la capacità di leggere questo processo storico dal nostro punto di vista può essere effettivamente di aiuto, non è solo memorialistica, è pratica politica di rilancio della nostra democrazia costituzionale.

0: I consigli di fabbrica, da questo punto di vista, sono stati una grande prova di democrazia. Hanno portato la voce delle lavoratrici e dei lavoratori dentro le decisioni sulla fabbrica, trasformando la rappresentanza sindacale in partecipazione diretta. I consigli di fabbrica nascono dentro una stagione di grandi trasformazioni sociali e politiche. Alla fine degli anni 60, le lotte operaie e studentesche cambiano il modo stesso di pensare la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Non si tratta più soltanto di rivendicare salario o contratto, ma di dare voce diretta a chi ogni giorno vive la fabbrica, i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue condizioni. Bruno Trentin, protagonista di quella stagione, ricordava così il cambiamento nato attorno all'autunno caldo.
1: Prima di tutto, e qui l'impatto delle lotte studentesche è stato decisivo, ma sono stati decisivi i movimenti studenteschi anche nell'accelerare la presa di coscienza che bisognava cambiare radicalmente i rapporti fra dirigenti e diretti anche nell'organizzazione sindacale. E soprattutto fra il sindacato e i lavoratori rappresentati, anche quando non erano iscritti al sindacato. Ed erano la grande maggioranza. Nasce quindi in quegli anni la pratica delle assemblee di tutti i lavoratori per discutere di una vertenza, di un accordo. E divenne una regola il fatto che l'approvazione di queste assemblee era la condizione per firmare o non firmare un accordo sindacale.
0: Da questa nuova pratica democratica prendono forma i delegati di linea e poi i consigli di fabbrica. Rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori tesserati e non, legati ai reparti, alle mansioni, ai problemi concreti della produzione. La fabbrica diventa così non solo il luogo del conflitto, ma anche lo spazio in cui si costruiscono partecipazione, controllo e coscienza collettiva.
1: Nasce in quegli anni la ricerca di nuovi strumenti di rappresentanza dei lavoratori, ma in diretta relazione con i problemi della loro condizione di lavoro. Quindi nascono alla Zanussi e poi alla Fiat i delegati di linea sulle linee di montaggio, di assemblaggio dei prodotti, i primi lavoratori eletti per controllare la condizione di lavoro, difendere la condizione di lavoro, contestare la decisione arbitraria di un capo o di un dirigente.
0: I consigli di fabbrica diventano quindi una forma nuova di democrazia sindacale, capace di collegare il contratto nazionale alla vita quotidiana nei reparti. Attraverso assemblee, delegati e votazioni, migliaia di lavoratrici e lavoratori diventarono protagonisti delle decisioni che li riguardavano. Per chi li ha vissuti, i consigli di fabbrica significarono imparare a discutere, decidere e contrattare collettivamente, dentro i reparti, ma anche fuori dai cancelli della fabbrica.
2: I consigli di fabbrica riuscivano a interagire non soltanto con i lavoratori, ma bensì anche con i problemi che esistevano nel territorio, per esempio. Siamo in presenza appunto di una grande ondata migratoria, gente che arriva da tutta Italia, soprattutto dal sud, che non hanno cultura industriale, ma contadina. E questo ovviamente apre grandi discussioni, grandi confronti all'interno dei luoghi di lavoro. I consigli di fabbrica hanno anche questa capacità, che oltre a parlare e tentare di risolvere i problemi inerenti alla fabbrica, si proietta anche all'esterno. E questa è una grande rivoluzione che succede in quegli anni. Intanto questi consigli di fabbrica sono eletti direttamente dai lavoratori. Hanno il mandato e allo stesso tempo hanno, come dire, possibilità di essere revocati sempre dagli stessi lavoratori.
3: Cominciamo a lottare per tutto dentro, per il contratto, per l'ambiente, però cominciamo ad essere dei dirigenti sindacali nel vero senso della parola, perché cominciamo a lottare anche all'esterno. Erano gli anni per il divorzio, per la legge sull'aborto, per l'apertura degli asili nido, per l'apertura per il prolungamento della scuola materna. E noi lottiamo per tutto. Siamo la seconda fabbrica a Roma dopo la Fatm Ericsson. C'eravamo noi e c'era un'altra fabbrica di televisori, l'Autovox, e poi tante altre fabbriche. ma diventiamo un punto di riferimento anche per la cittadinanza romana.
4: Per quanto riguarda un episodio che mi è rimasto dentro, la questione di Chernobyl, c'erano ancora i consigli di fabbrica, c'era stato questo disastro, è stato indetta subito un'assemblea, una riunione, tutti i lavoratori hanno partecipato, siamo andati addirittura oltre l'orario di lavoro, talmente ci preoccupava questa cosa. Un altro ricordo molto importante è stata la questione dei 10 minuti di pausa, che siamo riusciti a conquistarli sia per il turno notturno sia per il turno serale. Lì ero già nel consiglio di fabbrica, è durato 6 mesi, però sono andata in un'altra azienda e sono entrata in RSU perché nel frattempo erano state istituite queste forme di rappresentanza. Da lì ho avuto la questione dell'avvertenza che riguardava la mia salute, è stata vinta. Ecco, lì mi sono resa conto che bisognava dare per forza un aiuto a chi, lavoratore, lavoratrice, non riusciva a esprimersi per i problemi di salute, perché molti le tenevano dentro di sé.
0: Assemblee, delegati eletti, mandato dei lavoratori, controllo sulle condizioni di lavoro. I consigli di fabbrica portarono la democrazia dentro la vita quotidiana dei reparti, ma quella spinta nata con l'autunno caldo non rimase immobile. Passano gli anni, cambiano le fabbriche, cambia il lavoro, cambia anche il sindacato. Con la trasformazione dell'industria, la crisi della grande fabbrica e il nuovo quadro sindacale degli anni 90, anche la rappresentanza cambia forma. È da quella eredità che nascono le RSU.
2: La storia dei consigli di fabbrica, soprattutto alla seconda stagione, quella degli anni 70, può offrire molti spunti di riflessione particolarmente interessanti per il tempo presente. E questo discorso ci lega alla rappresentanza sindacale attuale nei luoghi di lavoro, che è quella delle RSU, che nascono in seguito a un accordo interconfederale del 1993. L'elemento di analogia che tiene insieme le due esperienze sta nel potere di contrattazione nei luoghi di lavoro. La grande novità dei consigli di fabbrica negli anni 70 fu la conquista del potere di contrattazione nei luoghi di lavoro per cambiare le condizioni salariali e le condizioni normative. Questa cosa è stata in maniera molto intelligente ripresa con l'accordo del 93 e di questo dobbiamo ringraziare soprattutto Bruno Trentin.
5: Il passaggio alle RSU nasce dunque dentro una stagione complessa, segnata dalla crisi dei vecchi equilibri sindacali e dalla necessità di costruire nuove regole per la rappresentanza. Un passaggio che Sergio Cofferati, allora nella segreteria confederale della CGIL, visse accanto a Bruno Trentin.
6: Nel 93, con l'accordo sulla concertazione di Ciampi, vennero recuperate la gran parte delle osservazioni che Bruno aveva fatto al contratto dell'anno precedente. E quello che secondo me aveva la maggiore importanza era l'aver messo al centro di quella ipotesi, quella dell'accordo sulla concertazione, la funzione, il ruolo del sindacato confederale e il sistema dei diritti. Le cose che Bruno aveva sostenuto per decenni, per le quali aveva lavorato, per quelle che aveva introdotte nella dimensione inevitabile nella sua categoria e imitate da altre categorie, soprattutto dell'industria. Ecco, la funzione di Bruno ebbe questo passaggio straordinario per la rappresentanza sociale, cioè per noi oggi ancora, ma straordinario per l'economia italiana.
1: L'accordo fu firmato il 23 luglio, ma fu conclusa all'inizio di luglio. Avevamo posto noi come CGIE la condizione di avere almeno 20 giorni con le fabbriche aperte per poter esprimere un giudizio definitivo sull'intesa. Finiva per costruire un sistema di relazione industriale unico per tutti i settori della vita economica del paese, per tutti i lavoratori. Un sistema di relazione industriale fondato su due capisaldi fondamentali, quelli che la Confindustria voleva liquidare: il contratto nazionale di lavoro ogni 4 anni e ogni 2 anni una verifica per adeguare in ogni caso il salario alla dinamica del costo della vita, se si vuole in sostituzione della vecchia scala mobile, e la contrattazione in tutti i luoghi di lavoro. Si aggiunge che per la prima volta si individua un soggetto di negoziazione nei luoghi di lavoro, che sia certamente l'espressione della capacità di proposta dei sindacati, ma che sia anche contemporaneamente l'espressione e soprattutto l'espressione diretta dei lavoratori, organizzati o non organizzati. Anche questa è una novità assoluta che si è delineata in Europa. Si può misurare da questi soli fatti, ce ne sono molti altri, come questo accordo abbia significato esattamente il rovescio di quello che ha rappresentato quell'accordo del 92.
0: Una voce, quella di Trentin, che riecheggia nella memoria di chi ha vissuto grandi sfide.
7: Io nasco col pensiero di Bruno Trentin, che mi ha trasmesso mio grande amico, un ex delegato sindacale che purtroppo non c'è più. Le cose che mi ha insegnato lui insieme al pensiero di Bruno Trentin sono quello che poi mi ha accompagnato negli anni da delegato sindacale. Io entro in un'azienda che sostanzialmente era come entrare in un posto statale. Succede invece che una notte del dicembre del 2003 questa azienda qua, quasi inaspettatamente, fallisce sotto una montagna di debiti. E lì, diciamo così, è dovuta venire fuori tutto quel senso di responsabilità che aveva trasmesso un po' anche nel suo pensiero Bruno Trentin, no? Quel suo assumersi responsabilità enormi, perché quell'assumersi responsabilità ha permesso a questa azienda di esserci ancora, perché quell'azienda lì l'hanno tenuta aperta i lavoratori e le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL. Questo io ci tengo a dirlo perché è così. E bisogna ricordarselo, che se questo patrimonio per il paese c'è ancora, adesso è andato in mano straniere, però è un patrimonio che c'è, è perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali l'hanno tenuto aperto.
0: Quella dei consigli di fabbrica è una storia che non appartiene solo al passato. Cambiano le forme della rappresentanza, cambiano i luoghi di lavoro, ma resta la stessa sfida: dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori e trasformare i bisogni individuali in forza collettiva. È questa l'eredità che oggi raccolgono le RSU dentro un lavoro più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni.
8: Rappresentanza sindacale in questo momento storico, come lo è stato in tutti questi anni, questi 120 anni per i delegati sindacali, non è cosa semplice, perché ovviamente in questo momento storico ci sono delle aspettative più alte, ci sono delle problematiche che si stanno intersecando nel mondo del lavoro e ci sono soprattutto, e c'è soprattutto il governo che spinge sul non riconoscimento dell'investimento sulla sanità pubblica. Quindi tutto ciò viene patito ai danni delle nostre aziende sanitarie pubbliche. In questi ultimi anni è molto difficile coinvolgere i giovani, perché arrivano da momenti di sconforto come quelli della precarizzazione, quindi vedere nel sindacato la vera forza, il vero polo nord, la loro bussola, è molto difficile. E partiamo ovviamente con la difesa e con il portare avanti le loro istanze e le loro vertenze su piccoli istituti contrattuali, per poi giorno dopo giorno creare in loro la fiducia nel sindacato. Speriamo, perché ovviamente sono una goccia al giorno che proviamo a mettere in questo oceano ormai immenso.
9: Noi facciamo 12 assemblee all'anno, usiamo tutte le nostre ore di assemblee, parliamo continuamente con lavoratrici e lavoratori, parliamo con tutti, perché oggi parlare dell'importanza del voto significa parlare anche di noi stessi, parlare della nostra democrazia, significa portare il lavoratore e la lavoratrice, di qualunque essa sia la sua frammentazione, qualunque essa sia il suo contratto di lavoro, al di fuori, fargli capire che siamo una comunità e come tale dobbiamo reagire alle difficoltà tutti insieme. Quando le lavoratrici e i lavoratori si parlano e insieme cercano di capire il flusso di produzione, cercano di capire i processi, è l'unico momento in cui davvero riusciamo a essere in vantaggio rispetto alla nostra controparte e riusciamo davvero a essere noi la proposta del cambiamento e non subirla. Ecco, questo io credo che sia la grande continuità con quella stagione rispetto alla stagione che stiamo vivendo, e quindi tuttora credo che la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori sia la risposta a tutte queste domande e anche al nostro futuro.
10: Ci sono piccole realtà dove è anche difficile che il sindacato riesca ad incidere, ad arrivare, ma ci sono anche grandi realtà come la mia, IKEA, che è molto più paragonabile a una fabbrica per numeri, per rappresentanza, per forza anche dei lavoratori. I part-time involontari, il lavoro povero, il part-time verticale, il part-time circolare, il part-time... ci sono talmente tante forme che nella complessità prendere un problema individuale e trasformarlo in una rivendicazione collettiva significa a volte impegnarmi io lavoratore per qualcosa che non tocca il mio contratto specifico.

a quello di un collega. Questi sono lavoratori che spesso lavorano part-time, molto spesso lavorano nei festivi, le domeniche, e non avendo quei diritti significa che lavorano col minimo del contratto nazionale, il 30% di maggiorazione, e non quello che prendono anche gli altri lavoratori. Quindi un salario che è già povero, ancora più povero per un lavoratore giovane che ha bisogno di un salario certo, sicuro per poter crescere e fare una famiglia. Come portare gli altri lavoratori a cui questo problema non compete a scendere in piazza? È stato veramente difficile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto dimostrare loro che quelli erano i loro figli e che rivendicare un diritto oggi per quelle categorie significava guadagnarlo e poi difenderlo per i loro figli, anche perché poi in futuro dovranno essere loro a difendere i nostri diritti. E questo è stato lo strumento, l'empatia. Tutto per riuscire poi a ottenere un salario che potesse essere degno e potesse far vivere e non sopravvivere.

0: Nelle parole delle delegate e dei delegati di oggi torna la complessità del lavoro contemporaneo. Appalti, precarietà, frammentazione, nuove tecnologie, luoghi di lavoro sempre più difficili da tenere insieme. Ma proprio dentro queste difficoltà resta viva l'eredità dei consigli di fabbrica. Trasformare i problemi individuali in rivendicazioni collettive, difendere i diritti prima che vengano svuotati, costruire democrazia dove si lavora. Perché i diritti non arretrano sempre in modo evidente. A volte cambiano le regole, i modelli contrattuali, l'organizzazione stessa della prestazione, ed è lì che la rappresentanza diventa decisiva.
1: Io credo che sia molto importante dare difesa alle conquiste relative ai diritti, qualunque sia la forma, la circostanza o il modello contrattuale che viene utilizzato per la loro applicazione. Occorre fare molta attenzione a tutto ciò che invece li mette in discussione, qualche volta senza dichiararlo, ma cercando di introdurre nelle modalità del lavoro, nell'organizzazione della prestazione, materiale o culturale che sia, cambiamenti che penalizzano le persone. Le persone non se ne accorgono quando questo viene fatto, ma ne subiscono le conseguenze quando ciò accade. Ecco, bisogna fare molta attenzione a che ciò non si determini.
2: Democrazia è fondamentale perché vuol dire riconoscere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di essere persone, anche dentro i luoghi di lavoro, e quindi di avere il diritto non solo a una retribuzione che gli permetta di vivere, ma anche di poter essere persone che discutono della qualità del loro lavoro, della qualità delle produzioni e del futuro del nostro paese. Senza democrazia non c'è libertà nel lavoro e senza democrazia non c'è politica economica e sociale che veda un futuro vero del nostro paese.
3: Quali aspetti della rappresentanza sindacale rischiano di essere dimenticati? Questa è una bella domanda, perché io penso che riflettere oggi sui consigli di fabbrica non sia solo un esercizio di storia. È importante perché secondo me molte di quelle domande a cui quella stagione storica ha provato a dare delle risposte sono sostanzialmente le stesse domande che, anche se in modi e in forme diverse, ci poniamo ancora oggi. E la risposta probabilmente è sempre la stessa, è quella che Bruno Trentin ci ha detto ormai tanti anni fa. Il lavoro non è una merce ed è importante mettere al centro sempre e comunque la persona, con i suoi diritti, irrinunciabili, ieri come oggi. A noi il compito di difenderli questi diritti, con la consapevolezza, ce l'ha insegnato Giuseppe Di Vittorio, di servire una cosa grande, una cosa giusta. Una casa che, diceva il nostro segretario in generale, vale bene un impegno, un rischio, una vita, ed è quello che facciamo tutti i giorni.
0: Dai consigli di fabbrica alle RSU, la rappresentanza sindacale ha cambiato forme, strumenti e linguaggi, ma resta intatta la domanda che attraversa questa storia. Come dare voce, potere e diritti a chi lavora? La giornata di Torino, nel centenario della nascita di Bruno Trentin e nei 120 anni della CGIL, ha ricordato che la democrazia del lavoro non è solo un capitolo del passato. È una pratica da rinnovare ogni giorno. Nelle assemblee, nella contrattazione, nella difesa dei diritti, nella capacità di tenere insieme lavoratrici e lavoratori anche quando il lavoro si frammenta e cambia. Perché ieri come oggi, la rappresentanza vive solo se nasce dalla partecipazione. E la democrazia funziona solo se entra anche nei luoghi di lavoro.

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
11: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
12: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: guida che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico, ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo, noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica, però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive, e quindi l'anno scorso per esempio abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare, e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre, e ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività, in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale, perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda, e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

E il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61 del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29 al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, e con la

sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi, con Raffaele Giordano che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni

0: ed il sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La Fly CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurricolari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurricolari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurricolari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo, quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la

Discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di 2 settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni. Il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C.

0: che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno, scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. tavolino da salotto a partire da 35 euro, armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, che vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi, per esempio, per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Rufo, quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di fatto questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema.

Guarda, direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo, nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta, diciamo, lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna.
2: La
1: La CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento.

0: del nostro territorio.
1: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad audiovandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: non ti preoccupare, va bene?
1: Ti voglio portare via, tesoro!
0: Non ti voglio portare via.
1: Lo senti? Lei è un padre! Che razza di padre è?
0: Marco, non ti voglio
1: che razza di padre è? Lui ha una certificazione 104! Terzo comma!
2: Va bene? Non ti portare dal dottore,
0: ma il dottore, voglio vedere.
1: No, tanto come il dottore lo portate qua, per favore! Me lo fate venire qua! Tanto avete scontato tutto, mandatemi il dottore! Mandatemi il dottore!
0: Marco, va bene?
1: Aspetti che devo chiamare gli avvocati! Oh, per favore! Fateci riprendere, stiamo male, ma non lo vedete, no!
0: Io prendo la mano qua.
1: No! Mi fate parlare con le avvocate!
0: No!
1: Mi fate parlare con le avvocate!
0: No! Devo far controllare Marco! Devo far controllare Marco!
1: No! No! No! No! No! No! Mi fate cadere! Lasciatemi! Aiuto! Aiuto! Mamma! Amore, attaccati a me! Amore! Attaccati a me!
0: Sta facendo male!
1: No! Maledetti! Maledetti, mi fate cadere! Mi fate cadere!
0: Marco,
1: aiuto!
0: Marco, vieni con me, vieni con me!
1: Aiuto!
0: Signora,
1: lasciatemi!
0: Signora,
3: mi sta facendo male!
1: Basta!
0: Sta spaventando!
1: Siete voi che mi state facendo male!
0: Marco!
3: Marco!
1: No! No, no, no! Mandatemi un medico! Vado un medico! No!
0: Sta qua il medico!
3: Sta qua fuori!
0: Sta qua fuori il medico!
1: No, non ce la faccio! Non ce l'hai, ai piedi! Mi state spezzando la caviglia!
3: Marco!
1: No, amore! No! Basta, eh! Mandatemi qua il medico, sto male io!
0: Marco.
1: Vi prego! Mandatemi qui il mio telefono!
4: Ambulanza!
0: Lascia il tuo
4: telefono! Rocco!
1: No!
4: Rocco!
0: Sta facendo
1: male! No!
4: Manda il medico!
1: No!
3: Ambulanza!
1: Mandatemi il medico! Per favore! Mandatemi il medico! Fatemi telefonare!
0: Senti, fatemi telefonare!
1: Fatemi telefonare!
3: Dammi quanti! Dammi quanti!
1: No! No! Oh! Mannaggia!
4: Giù! Giù!
1: Io. Oh, mamma!
3: Mamma!
1: No! Ma che ci siete voi?

0: questo.
1: Ma siamo scherzati! Tanto vince lei!
2: Non male,
1: no? Mi fate delle fregate! Aiuto! No, guarda! No! Aiuto, amore!
2: Ma si, fai male, no?
0: Mi stai facendo
1: male! Maledetti! No! È scalzo! No! No! No! Mamma, me lo cade!
0: Attenzione, Marta, attenzione!
3: Sono caduto!
1: Aspetta! Oh! Lui è il microfan! Aiuto! Ma che chiama l'avvocato? Maledetti! Maledetti!
4: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete visto dalle immagini, perdonatemi, ma ho un groppo alla gola che trovo, ho anche difficoltà a parlare. Oggi parliamo dei bambini sottratti con la forza alle famiglie. E sentire questo bambino che urla è straziante, perdonatemi. Intanto chiedo scusa, è un momento di forte emozione sentire un bambino che urla in quel modo, è trattato in quel modo, incivile, barbaro, veramente un colpo al cuore. Chiedo ancora scusa ai nostri telespettatori, ma purtroppo trattiamo temi molto delicati proprio perché siamo degli uomini e delle donne sensibili e ci emozioniamo anche di fronte a queste cose, anzi. Mi auguro che qualcun altro sia emozionato come sono emozionato io. Io voglio partire con il mio ospite, partendo dalla mamma di quel bambino, Laura Ruzza. Benvenuta in trasmissione. Buonasera. Laura, sono grazie. Felice di averla qui. Purtroppo, grazie. Perdoni la mia emozione, ma sentire quel bambino che urla in quel modo è veramente straziante. Presento anche Marco Valerignani, criminologo. Buonasera, Marco. Buonasera. Benvenuto in trasmissione. Grazie. E infine Giovanni Nappa, fonico forense. Bentornato in trasmissione, Giovanni.
5: Buonasera, grazie.
4: Ecco, io partirei proprio da queste immagini che sono strazianti, oserei dire. Personalmente mi hanno strappato il cuore. Ecco, io vorrei chiedere alla signora Laura. Laura, io immagino che ho visto la sua emozione rivedendo queste immagini. Devo dire che per come ha preso me, non oso pensare quello che poi ha subito lei e quello che lo strazio, il dolore, la rabbia anche nel vedersi suo figlio strappato in quel modo. No, io credo che servano delle persone qualificate per portare via un bambino a una mamma, intanto nei modi, con una certa dolcezza, lì c'è stata una violenza inaudita. Io non voglio condannare o criticare nessuno, però insomma, credo che chiunque abbia visto queste immagini, abbiamo oscurato naturalmente i volti di tutti perché il bambino è minorenne, poi gli agenti stavano facendo il loro lavoro, probabilmente non erano preparati per fare quel lavoro, probabilmente avevano degli ordini ben precisi, non sto qui a discutere. Discuto i modi naturalmente e le urla di quel bambino che penso abbiano straziato il cuore a chiunque. Ecco, cosa ricorda lei, signora, di questa azione così violenta?
3: Allora, sicuramente la cosa che va sottolineata è che queste persone, questi agenti di polizia, non erano assolutamente autorizzati a mettere le mani addosso a mio figlio. Perché dobbiamo ricordare, poi magari su questo ne parlerà anche l'avvocato ospite, eccetera, ma dobbiamo ricordare che esiste un vademecum fornito proprio dal Ministero dell'Interno alle forze di polizia in cui si afferma chiaramente che la Polizia di Stato può intervenire solo in ausilio dei servizi sociali. Nel caso dell'allontanamento di mio figlio non era presente né la tutrice né la curatrice. E quindi c'era solo ed esclusivamente polizia, quella che è stata vista nel video, quindi non c'era nessun tipo di figura istituzionale deputata ad eseguire un allontanamento di un minore, tanto più che il decreto del Tribunale dei Minori che aveva disposto questo allontanamento prevedeva addirittura la presenza di un neuropsichiatra infantile proprio in virtù anche della patologia neurologica di cui soffre mio figlio, assente anche lui. Quindi diciamo che questi agenti sono entrati in casa mia per il tramite di un decreto di perquisizione, quindi un atto che ha fini diversi, ed hanno trattato mio figlio come una cosa, come un oggetto, quindi sono arrivati a cosificare, diciamo così, un bambino che

0: è un essere umano e non è un oggetto da essere perquisito. Quindi c'è stato proprio, diciamo, un ribaltamento di quelli che sono gli strumenti giudiziari e i fini che vengono utilizzati, per di più, ripeto, in assenza di figure istituzionali deputate. Il momento, quel momento è un momento straziante, cioè, tra l'altro questo è solo un estratto di un'operazione che è durata ben 50 minuti con fiamme ossidriche che hanno abbattuto le porte di casa, le porte della camera dove era il bambino, quindi un bambino di 7 anni e mezzo che si è visto abbattere la porta della sua camera con un'estrema violenza, e chiaramente è un trauma subito dal bambino, subito da me, ma soprattutto da mio figlio, che appunto aveva 7 anni e mezzo, ed oggi viene riconosciuto che il bambino è stato danneggiato, che il bambino accusa oggi i danni di questo trauma che sono stati procurati dalle istituzioni con dei provvedimenti che in realtà dovrebbero essere utilizzati soltanto come extrema ratio, perché sappiamo che comunque l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine viene utilizzato soltanto appunto in situazioni gravemente pregiudizievoli, quando comunque sono già stati messi in atto tutta una serie di provvedimenti intermedi, di azioni intermedie. Nel caso che mi riguarda, questo allontanamento è stato dovuto al fatto di voler garantire a mio figlio una sorta di bigenitorialità che comunque aveva, e che in quanto io sono separata appunto dal padre di mio figlio, quindi comunque il bambino aveva contatti con il padre, che in quel frangente avvenivano in modalità da remoto per via del periodo Covid, dell'emergenza Covid, eravamo nel 2021, quindi chiaramente, diciamo, si utilizzavano delle modalità alternative.
1: Ecco, Laura, riprendiamo un attimo, è arrivata, sì. C'è collegata anche da Verona, se non ricordo male, l'avvocato Cristina Franceschini. Benvenuta in trasmissione, avvocato.
2: Buongiorno a lei, direttore, e ai suoi telespettatori.
1: Ecco, io stavamo commentando quelle immagini terrificante, devo dire, a me mi ha straziato veramente il cuore sentire un bambino che urla aiuto, viene strattonato, strappato alla mamma in quel modo. Cosa c'è di legale, avvocato?
2: Di legale possiamo dire ci può essere tutto, perché nel momento in cui è disposto da un giudice tutto è nell'ambito della legge. Di umano posso dire c'è ben poco. Basti ricordare anche i casi in cui i bambini venivano prelevati anche a scuola. Parlo al passato, perché già 10 anni fa correva sui media un video ripreso dalla mamma e dalla nonna di un bambino prelevato forzatamente a scuola, preso per le mani e per i piedi, in cui era presente addirittura, se non sbaglio, anche il CTU, oltre all'assistente sociale, lo psicologo, eccetera, e il padre, ed era qui in Veneto.
1: Sì, ma scusi, avvocato, le voglio chiedere, ma è legale andare a strappare così un figlio a una mamma senza che ci sia del personale specializzato? E poi gli agenti fanno gli agenti, non è che possono fare psicologi o fare tante altre mansioni. Non è il caso in queste azioni, quando vengono messe in moto certe azioni, chiamare del personale specializzato, qualche psicologo, qualche psichiatra, cioè...
2: Gli agenti ovviamente eseguono un provvedimento e non possono rifiutare un atto d'ufficio.
1: Assolutamente sì.
2: Non è quello il modo. Io so che nella maggior parte dei casi, quando viene comunque disposto un allontanamento nell'ambito di un procedimento, soprattutto di separazione o cosa, comunque c'è l'invito da parte dei servizi sociali o del curatore o del tutore a fare una cosa mediata. Non so quante mamme riuscirebbero, io sinceramente non ce la farei, a mediare un distacco con un figlio, sapendo che poi non avrai certezza di quando lo rivedrai, se lo rivedrai e in che condizioni. Soprattutto, tra l'altro, mi sembra di aver capito che il figlio della signora avesse anche delle patologie fisiche. È ovvio che si creano delle lacerazioni nella lacerazione, perché anche prima stavo parlando, anche quando il prelievo avviene a scuola e viene fatto quindi in un contesto in cui non sono presenti i genitori o i parenti, teniamo conto del danno che viene fatto anche collaterale, cioè anche gli altri bambini che vedono arrivare le forze dell'ordine, spesso in divisa, spesso in più di 4, 5, 6 persone, per levare un bambino che urla, scalpita e non vuole andare, o se comunque non vuole seguire le forze dell'ordine, cioè io credo che sia un danno che va sì sul bambino senz'altro, ma anche sui bambini che assistono a questi prelevamenti forzati con questo tipo di modalità.
1: Ecco, dottor Valerignani, è chiaro, poi le forze dell'ordine devono seguire degli ordini e spesso non è che, hanno, che possono avere tutte quelle delicatezze, anche perché non credo siano nemmeno preparati per, a livello professionale per fare certo tipo di operazioni. Certo è che la presenza delle assistenze sociali è tanto presente quando c'è da scrivere relazioni, spesso, e questo è documentato, fasulle o quantomeno all'acqua di rosa, non siano presenti in questi casi. Penso che sia una cosa molto grave.
3: Ma questo si inserisce nell'alveo appunto della complessità del fenomeno, non solo per ciò che riguarda il caso di specie, ma bensì in quello che poi rientra nella categoria, come abbiamo detto precedentemente, della vittimizzazione. Perché fondamentalmente questi, diciamo questi point break cognitivi che si creano appunto tra il bambino o il minore, chiaramente lo riporterà poi nel suo vissuto. Quindi ci sarà un problema a livello di dinamiche relazionali all'interno della famiglia, dove si vivrà, per ciò che concerne l'incarico genitoriale, come una sorta di inadeguatezza. Per ciò che concerne invece il minore o il bambino, avrà un vissuto di abbandono. Questo a livello criminologico lo possiamo raffrontare in maniera pedissequa in diversi casi. Il caso più eclatante è forse quello di Luigi Chiatti, come abbiamo detto, perché fondamentalmente il discorso di un abbandono vissuto, ricordiamo, per Luigi Chiatti fino a 6 anni all'interno di un orfanotrofio e lasciato lì dalla madre e poi successivamente adottato dopo i 6 anni dai coniugi che gli hanno dato un ulteriore cognome, lui ha vissuto una vita che non era la sua, tant'è vero che quando ha mandato i famosi 2 messaggi scriveva sì il mostro, perché lui si identificava come il mostro per uscire fuori da quella veste di bambino, ma scriveva anche aiuto, aiutatemi per favore, questo era il suo grido. E quando è emerso in una posizione diversa da quella che era precedentemente, ha detto, e questo ne danno risultanza agli atti, da zero al successo, dice finalmente qualcuno parlava di me. Quindi ecco, queste sono cose che debbono far pensare a ciò che si crea in determinati contesti, senza avere appunto, senza mettere in atto quella sorta di mediazione che ci deve stare in ogni caso. Questo succede dappertutto e succede soprattutto anche nelle strutture contenitive. Qui abbiamo parlato dell'orfanotrofio dove era Luigi Chiatti, ma fondamentalmente ogni struttura contenitiva deve essere sempre in grado di assicurare il corretto vissuto e adattamento a un bambino che poi un domani diventerà adulto a sua volta genitore, e quel carico che si porta dietro porterà uno stigma intergenerazionale e una vittimizzazione senza categorizzazione, perché non si può, non siamo nell'ambito delle scienze matematiche, non significa che uno soffre di meno o soffre di più, ogni sofferenza è singolare ma è allo stesso tempo complessiva per tutto quello che poi ricaricherà dopo nel presente e nel futuro. Quindi
1: ecco, adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo fra qualche minuto.

0: Giovanni, insomma, abbiamo visto questo video terrificante, insomma, un'azione che io non avrei fatto volentieri a meno di vedere scene del genere, credimi.
1: Molto
0: perché,
1: duro da guardare.
0: Parlavamo un po' di quello che poi sono, cioè, c'erano dei poliziotti ma non c'era neanche un'assistenza sociale. Cioè, fanno le relazioni, mettono in condizione questi bambini a essere sottratti. Io non dico che sono tutte così, però insomma... Probabilmente un po' di carenza a livello professionale c'è in questi personaggi. Tu hai avuto modo anche, tra l'altro, col tuo lavoro di sentire delle cose che adesso ci racconterai, ma insomma sono cose abbastanza gravi, devo dire, no? Perché poi abbiamo a che fare con dei bambini, i bambini sono sacri, i bambini vanno protetti, i bambini, esiste la legge che dice che devono crescere in famiglia, non nelle strutture private dove fanno i soldi e basta.
1: Come dicevi, senza dubbio non possiamo generalizzare, però assistiamo sempre di più a casi del genere, più o meno simili, più o meno anche violenti, passami il termine, ma comunque assistiamo al fenomeno di bambini che vengono sottratti ai genitori o alla madre in questo caso, senza un reale motivo, senza un motivo consistente, cioè senza essere psicologi o esperti di dinamiche infantili, ma basta pensare che poi siamo genitori, no? E riscontriamo dei comportamenti normalissimi che vengono fatti passare per delle, non so, devianze in qualche modo.
0: Poi ci racconterai anche alcuni episodi che poi hai trattato tu col tuo lavoro. Io volevo chiedere all'avvocato, ma insomma, l'allontanamento di un bambino dovrebbe essere sempre e comunque un atto che andrebbe ponderato. Invece sembra che tutto questo non accada, sembra che invece, cioè, in Italia se ne tolgono talmente tanti bambini alle famiglie per motivi, anche poi ne vedremo alcuni, che sono assolutamente vergognosi, per usare un termine corretto.
2: Sì, vergognosi, o addirittura in questo caso potrei usare un termine forte, contro la legge stessa, nel senso che già nel 2012 esisteva un report, poi in realtà si sono susseguiti altri report governativi anche in seguito, ma non furono mai completati del tutto. Cause dell'allontanamento. In questi report di quegli anni, cioè parlo del 2012, ed era un report elaborato dall'Istituto degli Innocenti su mandato governativo, quindi con i vari ministeri della politica, del sociale, della sanità, eccetera. Risultava che ben, se non ricordo male, perché sono report comunque ormai anacronistici perché sono passati più di 10 anni, però già nel 2010, in quell'anno, si diceva in questo report che il 37% degli allontanamenti avveniva per inadeguatezze genitoriali, e tra le inadeguatezze genitoriali, quindi un campo molto fumoso perché ci sta tutto e anche niente, venivano ricompresi

i problemi economici della famiglia, i problemi abitativi di uno o di entrambi i genitori, quindi alla fine si parlava di problemi di tipo economico, perché il problema, poi c'erano problemi di alcol, droghe, eccetera. Però nel momento in cui la legge poi sull'affidamento dispone che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia sia un'estrema ratio, oggi ribadito anche nella riforma Cartabia, e che comunque non debba mai avvenire per problemi di indigenza economica, comunque problemi economici, in quanto lo Stato, le regioni e i comuni devono farsi parte attiva per sopperire a questo problema mantenendo il minore in famiglia. Capisce anche lei che se c'è anche solo un bambino allontanato per un problema economico è un fallimento dello Stato. Però qui non si parla di uno, si parla di numeri ben più elevati. Problema economico che non vuol sempre dire che non sono in grado di mettere il pane in tavola o di pagare i libri della scuola. Vuol dire anche per lo Stato non avere magari i mezzi per pagare delle terapie, per pagare lo psicologo per il figlio. Allora, è possibile che se ci sono delle famiglie che hanno dei problemi economici, e questo lo diceva quel report, poi ripeto, gli altri report che si sono succeduti non hanno più specificato nel dettaglio i motivi, forse anche questo è eclatante, ma nel momento in cui c'è un problema economico, lo Stato deve, lo dice la legge, ma lo dice anche il buon senso, dare una mano a quella famiglia per permettere a quel bambino di avere anche, chiamiamole, pari opportunità all'interno della propria famiglia come gli altri bambini hanno. E non ci si spiega come non si può aiutare una famiglia, un bambino a casa propria, però poi quando viene allontanato in istituti costano fior fior di denaro, tanto che ancora in quegli anni, cioè parlo di ben 10 anni fa, avevo segnalato ovunque, sia in sedi istituzionali che sui media, che c'erano delle comunità terapeutiche. Benissimo, sono terapeutiche perché mi è stata precisata il distinguo. Comunque, comunità terapeutiche che arrivavano a costare anche 400 euro al giorno per un bambino al giorno, quindi sono 150.000 euro all'anno. Che sicuramente una famiglia che ha dei problemi di tipo comportamentale del bambino, che abbia bisogno delle cure, di terapie, eccetera, con ben meno lo si poteva aiutare a casa sicuramente. Ecco, perché se questo è il modo di aiutare i genitori in difficoltà, siamo molto lontani da uno stato di diritto che tutela i più indifesi. Ecco, per cui se ci sono dei bambini che hanno bisogno di una mano e quant'altro, lo dice la legge, ma spesso mancano i mezzi, mancano le risorse personali, cioè il numero di operatori nel sociale che possono dedicarsi. Spesso in alcuni comuni ci sono poche assistenze sociali che seguono centinaia e centinaia di casi. Quindi alla fine per lo Stato forse potrebbe risultare più facile controllare questi bambini allontanandoli, mettendoli in un istituto, pagando fior fiori di soldi quando magari potrebbero assumere più assistenti sociali, più educatori che lavorino con l'intento di aiutare e non di organo di polizia giudiziaria che deve solo segnalare, aiutare, perché ormai le famiglie hanno perso completamente o quasi completamente la fiducia nel chiedere aiuto ai servizi sociali. Cioè, se un genitore ha un problema con un figlio che ha dei problemi comportamentali, di condotte, dei disagi, soprattutto dopo il Covid, che insomma, i dati ci segnalano dei gravi disagi nei ragazzi e nei bambini, ma soprattutto negli adolescenti. Un genitore che ha un figlio con dei problemi di socializzazione o che subisca bullismo ha oggi paura di rivolgersi ai servizi sociali perché teme l'allontanamento. Se questa è la cultura del sospetto, la cultura della minaccia che si è riusciti a instillare nelle menti delle giovani famiglie, non andiamo da nessuna parte perché no, è tutto un cortocircuito, non si chiede aiuto perché non si hanno la possibilità di farlo privatamente, non si può chiederlo pubblicamente, le famiglie si fagocitano da sole finché non succedono poi magari degli atti eclatanti, per non parlare poi di quando ragazzini che hanno dei disagi psichici diventano maggiorenni, completamente abbandonati alla famiglia che non ha gli strumenti, ma nessuno dà una mano a loro per aiutarli, perché anche un ragazzo che ha un disagio, una disabilità psichica che arriva a 18 anni, 21, possono essere fatti dei progetti fino a 21 e poi
lasciati alla famiglia e se hai un problema te lo

soldi. Ecco, mi sembra che ci sia una corsa a evidenziare le inadeguatezze della famiglia piuttosto che cercare sì di rilevare le proprie fragilità, le proprie incapacità, perché nessun genitore nasce imparato, credo. E abbiamo tutti bisogno di consigli, di aiuto, tra l'altro, di generazione in generazione. Noi stessi non abbiamo i mezzi per insegnare ai nostri figli come comportarsi sui social, come comportarsi, questo è un semplice esempio, quindi non possiamo usare i metodi che abbiamo ricevuto noi con i nostri figli, perché sono un mondo completamente diverso. Se qualcuno ci desse gli strumenti per lavorare bene con i ragazzi, con i figli a casa, forse, e se venissero tutelati da violenze di un genitore verso l'altro, piuttosto che allontanati, intanto lo allontaniamo e poi vediamo chi ha ragione, insomma, forse bisognerebbe anche imparare ad ascoltarli di più, i minori che vengono ascoltati in tribunale, e ascoltati veramente, cioè andrebbe indagato veramente il loro disagio nei confronti di un genitore, piuttosto che tacciare subito l'altro di essere un manipolatore. Ci sono le manipolazioni, chi fa l'avvocato le vede tutti i giorni, ci sono anche le manipolazioni dei bambini allontanati. Ecco, io devo evidenziare una cosa molto triste e preoccupante che sto vedendo in più occasioni ultimamente rispetto al passato, che diciamo alcuni, comunque insomma, che vengano segnalati più di tot casi all'anno non è piacevole e incoraggiante. Ci sono molte famiglie affidatarie che ricevono in affidamento dei bambini, quindi affidamento a un istituto di per sé temporaneo che deve tendere al rientro del minore in famiglia. Purtroppo ci sono delle famiglie affidatarie che segnalano che quando viene dato loro il figlio di una coppia che ha dei problemi o che ha un procedimento penale aperto, quindi finché non è chiuso non si sentono tranquilli nel farlo rientrare a casa, cioè, per varie problematiche, però viene praticamente promesso loro in successiva adozione, quindi quasi raggirando il sistema delle liste degli adottivi, perché gli affidatari poi possono essere preferiti nel caso di dichiarazione di adottabilità, e quindi quando il progetto dei genitori si concretizza in positivo, fanno fatica a collaborare loro con i servizi sociali per il rientro, e quindi avendo ricevuto una promessa di che avrebbero avuto i figli, i bambini in successiva adozione, hanno completamente alienato i genitori, non mostrando più le foto, non parlando più, facendosi chiamare mamma e papà. Poi quando i bambini rientrano in famiglia si crea un ulteriore trauma, perché bisogna di nuovo ricondizionarli. Uso questo termine normalmente tra virgolette, perché bisogna comunque riadattarli che la mamma in realtà c'è, che non era sparita ma aveva avuto dei problemi. Cioè, io mi chiedo, questi bambini solo per soddisfare esigenze di adulti che magari non hanno potuto avere figli, per carità, però che si mettono a disposizione per l'affidamento, insomma, anche un giudice o un assistente sociale che tranquillizzi quei genitori affidatari, perché li chiamano così, anche se genitori non sono, nel farsi chiamare mamma e papà, perché tanto i genitori biologici chissà come se la caveranno. Ecco, io inviterei a una prudenza massima, perché insomma, avete gli esperti lì in studio, credo che danni di questa portata non se ne siano visti prima, e sarà tutta una materia nuova da studiare, in cui c'è un bambino strappato dai genitori biologici, messo in una famiglia adottiva dove in teoria dovrebbe essere spiegato loro, o comunque che è una situazione possibilmente temporanea. Cioè, è una questione delicata, però non si può dall'oggi al domani far chiamare mamma e papà altre due persone. Poi, siccome il progetto dei genitori va bene, allora no, guarda, mamma e papà ci sono, torna indietro, e gli altri chi sono? Cioè, è un caos. Io in ogni dove vedo comunque del caos. Adesso è partita la riforma Cartabia, sono stati informatizzati i tribunali per i minorenni. Dico solo che per avere le copie di un fascicolo, solo per far capire il problema, uno dei problemi, solo per avere le copie di relazioni che sono dentro un fascicolo, io posso scrivermi oggi su una piattaforma e riesco ad avere l'appuntamento tra un mese. Questo è un problema, perché i mesi al tribunale per i minorenni, o quando ci sono i bambini.

0: bambini allontanati passano come fossero giorni. In realtà passano 6, 7, 8 mesi per fare le valutazioni dei genitori, altri 3 mesi per vedere se si possono o non possono fare gli incontri protetti. Cioè, è tutto uno scorrere del tempo che intanto il bambino poi magari non si sa che tipo di aiuti riceva, perché viene disposta la presa in carico, ma molto lentamente. Cioè, tutto molto molto farraginoso e ancora molto lento,
1: Insomma,
0: glielo dico.
1: dottor Valerignani, siamo in pieno oceano, su una zattera in questo, quando si parla dei bambini sottratti alle famiglie. Ma io guardavo alcuni dati, alcune statistiche, l'80% addirittura dei bambini sottratti è per inidoneità genitoriale, ovvero per motivi economici soprattutto e abitativi. Insomma, non è più facile per lo Stato aiutare una famiglia dando loro 100 euro al giorno, anziché darne 400 a un istituto e lasciare che i bambini stiano in famiglia, crescano in famiglia, vengano aiutati dai genitori, che poi uno che perde il lavoro non è che lo perde perché non ha niente da fare. Purtroppo, cioè in Italia le aziende stanno chiudendo, la crisi è tantissima, non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè uno perde il lavoro, anziché essere aiutato, gli vengono sottratti i bambini, cioè una doppia punizione, insomma.
2: Io potrei dire una cosa che fondamentalmente potrei dire che è un eterno ritorno al passato, perché se andiamo a decontestualizzare, andiamo a sentire l'intervista che ha fatto la mamma naturale di Luigi Chiatti, quando ancora si chiamava Antonio Rossi, proprio questo ha detto che lei era stata costretta a portare il figlio in un orfanotrofio perché non aveva soldi per poterlo mantenere, non aveva un lavoro fisso e nessuno ha prestato a lei una mano per poter dare un'esistenza dignitosa, ma soprattutto dal punto di vista dell'amore, perché ricordiamoci che quando non si dà amore e quando soprattutto, come diceva l'avvocato, ci troviamo in queste situazioni di continui riadattamenti, il bambino dobbiamo pensare che il tempo che ha il bambino non è che lo vede come quello dell'adulto, dobbiamo pensare anche che le figure di riferimento a cui fa affidamento il bambino sono figure adulte e quindi li vede come una base sicura. Quindi questo continuo adattamento che può diventare poi disadattamento perché mancano quei pezzi nel puzzle della vita che lo aiuteranno poi attraverso le strategie più idonee a superare i momenti in cui diciamo non è più con la famiglia ma se ne creerà una propria. Quindi fondamentalmente l'aiuto deve essere focalizzato sul rispetto delle corrette dinamiche relazionali. Perché fondamentalmente nell'ambito delle dinamiche relazionali dove si forma il bambino, ma dove si forma anche il genitore, fondamentalmente se viene a mancare un pezzo, una componente, e qui ritorniamo al discorso che le scienze sociali non sono scienze matematiche ed ogni delitto, seppur normato da una singola norma, è diverso dall'altro, occorre guardare con la soggettività, perché sarà poi l'adulto di un domani che perderemo. Perderemo, come ci hanno dimostrato diversi casi criminologici, ma anche diversi casi, in questo caso, appunto, dal punto di vista anche sociologico, perché.
1: Ecco. Poi arriviamo anche a quel tema, adesso ci fermiamo per la pubblicità un paio di minuti e riprendiamo con la terza e ultima parte della puntata. Ricordo che ne faremo due puntate su questo tema perché non facciamo in tempo naturalmente a affrontare un tema così delicato e così spigoloso come la sottrazione dei bambini alle famiglie in appena una puntata. Fra 2 minuti.

0: Ecco, io vorrei ripartire dalla signora Laura. Laura, lei è insegnante, quindi educa, di fatto, insegna e educa alle scuole medie, sono degli adolescenti ancora. Ecco, quali sono state le motivazioni per le quali è stato portato via suo figlio?
1: Allora, mio figlio mi è stato allontanato perché il tribunale aveva, diciamo, deciso di dover garantire a questo bambino la bigenitorialità, nonostante comunque mio figlio, come dicevo poc'anzi, avesse dei contatti regolari con il padre, contatti che durante il periodo Covid avvenivano sotto forma di videochiamata, chiaramente, proprio per i limiti imposti dall'emergenza sanitaria. Il punto qual è? Il punto è che per garantire questa bigenitorialità è stato allontanato il bambino collocandolo in casa famiglia e sottoponendo poi il piccolo a un vero e proprio trattamento di reset psicologico, secondo quello che poi noi conosciamo essere, no, il cosiddetto Transition Site Program. Perché? Perché la madre è stata tolta, quindi dopo 2 mesi di casa famiglia al bambino sono stati inibiti tutti i contatti con la mamma, di conseguenza è stato incrementato il numero di incontri con il padre, che sono stati poi liberalizzati, padre a cui è stata concessa la possibilità di fare regali al figlio, eccetera. E intanto questo bambino però non aveva più contatti con la madre e i servizi sociali giustificavano il tutto con il rifiuto del bambino di incontrare la madre. In realtà sappiamo che non c'era rifiuto del bambino in quel momento, perché entrarono in casa famiglia la vicepresidente dell'allora Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ed una consigliera regionale del Lazio che, avvicinato il bambino, appunto, appresero chiaramente la volontà del piccolo di tornare a casa. Lui disse chiaramente che voleva tornare dalla mamma, che voleva parlarmi, che voleva sentirmi, aveva preparato per me un disegno ed era fortemente manipolato dagli operatori sociali. Nonostante questo, però, il Tribunale dei Minori, informato quindi di questi fatti, non ritenne, diciamo, di dover approfondire, quindi di dover verificare anche in via comunque il pubblico ministero minorile, appunto, ad accertare quale fosse la reale situazione del minore in questa struttura. Oggi siamo arrivati alla situazione di cui parlava poco fa il criminologo, cioè mio figlio ha sviluppato una sindrome abbandonica. Oggi è emerso da alcuni test fatti sul bambino che il bambino si sente abbandonato dalla madre. Sono oltre 2 anni che mio figlio non ha più alcun contatto con me, nemmeno telefonico, nemmeno per il compleanno. Io non ho possibilità di fargli gli auguri, nulla. E chiaramente un bambino che oggi ha 9 anni e mezzo ha sviluppato questa sindrome abbandonica unita anche ad un'evidente rabbia. Rabbia che sta in questo momento conservando dentro di sé e che sono certa, proprio perché appunto lavoro, diciamo, nella scuola media, quindi ho a che fare con gli adolescenti, sono certa che questa rabbia esploderà purtroppo proprio nel periodo dell'adolescenza. E quindi questo trattamento imposto al minore per garantire apparentemente una bigenitorialità si è risolto con il creare un orfano istituzionale privo di una madre che è viva e che sta lottando per lui e si è risolto, tra l'altro, creando comunque una monogenitorialità per questo bambino, andando a violare da parte di quelle stesse istituzioni che dovrebbero tutelare il best interest del minore, andando a violare proprio quelle norme codicistiche, perché noi sappiamo che l'articolo 337 ter del Codice Civile dice che il bambino deve mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, con gli ascendenti e con i parenti. Mio figlio da oltre 2 anni non ha più nessun rapporto nemmeno con i nonni materni, con tutto il ramo genitoriale materno. Quindi qui abbiamo delle istituzioni, nel qual caso un tribunale minorile ed attualmente una corte d'appello, che stanno in qualche modo attuando un'alienazione di Stato sul bambino, rendendo, appunto, mantenendo orfano questo bambino, orfano di madre viva. Il problema è che stanno creando proprio dei danni, un trauma psicologico immane, inqualificabile, dal quale non so come appunto potrà poi venirne fuori mio figlio, se non appunto attraverso terapie psicologiche, eccetera, di cui non avrebbe certo avuto bisogno se si fossero utilizzati sistemi differenti rispetto a questo allontanamento forzoso del tutto non necessario, perché comunque non erano state rilevate nel mio caso incapacità di accudimento o mancanze nell'istruzione, proprio nel mantenimento del bambino. Anzi, avevamo una scuola, mio figlio quando mi è stato portato via aveva appena terminato la prima classe della scuola primaria, abbiamo una scuola primaria che aveva dichiarato proprio che la madre rappresentava il supporto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del bambino, così come anche i terapisti, perché come dicevo prima mio figlio purtroppo ha una patologia neurologica, comunque frequentava anche una terapia logopedica e la stessa logopedista aveva attestato che i risultati erano ottenuti grazie anche al supporto della madre, quindi non eravamo in una situazione diciamo tale per cui si doveva disporre un allontanamento quattro.
0: Ecco, allora scusa, vorrei chiedere all'avvocato Franceschini, insomma, hanno sottratto sto bambino perché si parlava di bigenitorialità. Fatto sta che questa bigenitorialità è stata completamente evasa, insomma, voglio dire, la mamma non ha più visto il figlio, per cui di che bigenitorialità parliamo?
2: Purtroppo quando fanno questi allontanamenti con magari l'affido esclusivo solo a un genitore, l'altro genitore viene completamente illuso. Sono pratiche che dovrebbero essere residuali, nel senso quando veramente un genitore è pregiudizievole con condotte fattive e quindi non solo con valutazioni diagnostiche di tipo psicologico o psichiatrico, occorre una vera messa in atto di condotte pregiudizievoli per limitare così i rapporti con un genitore. Tra l'altro, insomma, quando il minore è stato, abbiamo tutti urlato di gioia quando è stato previsto l'ascolto del minore nel processo, qualora avesse già compiuto i 12 anni o anche prima, eccetera, eccetera. In realtà insomma, questo ascolto andrebbe sì fatto, ma andrebbe tenuto conto anche di quello che il bambino dice. Cioè, troppo spesso i bambini, quando vengono sentiti dal giudice e il bambino si trova in casa famiglia o in famiglia affidataria, se viene accompagnato in udienza dalla famiglia affidataria, se dentro questa udienza ci sono comunque il giudice, lo psicologo, il curatore, eccetera, è difficile che un ragazzino, un bambino dica mi trovo male dove sono. Io so che addirittura un minore tempo fa era stato ascoltato con a fianco il dirigente o comunque l'educatore della comunità. Cioè, nel momento in cui ti porto in udienza, io non so se questi educatori di comunità o se questi affidatari proprio non influenzino minimamente le dichiarazioni di quel bambino. Personalmente ne dubito, perché comunque i bambini sono come spugne, recepiscono anche dal non detto, quindi anche le preoccupazioni di un affidatario o di un educatore che ha la tua fiducia, che ti porta in udienza per essere ascoltato, è difficile che il minore tradisca completamente le

0: figure che in quel momento sono le sue figure di riferimento e magari sono le uniche figure a cui può attaccarsi per ricevere un gesto di affetto o altro. E purtroppo la bigenitorialità, queste dinamiche di monogenitorialità imposta e di alienazione istituzionale, in passato, speriamo che con la riforma Cartabia non sia più così, vedremo, ma ci vorrà del tempo. Ci sono stati dei tribunali, insomma, la Commissione Femminicidio con tutti i report anche sovranazionale hanno già sgridato, tra virgolette, cioè hanno già ripreso l'Italia per il fatto che quando una donna denuncia violenza o comunque comportamenti inadeguati del compagno o del marito nei confronti dei figli, troppo spesso si verifica poi l'allontanamento del figlio dal genitore accudente che ha denunciato violenza e che poi venga fatta questa, l'avete detto prima, questa violenza istituzionale sulla madre che ha osato denunciare violenza. E come la si punisce questa madre? La si punisce allontanandole il figlio. Addirittura, come la signora, hanno bloccato gli incontri, non conosco bene il caso della signora, comunque bloccano gli incontri con il figlio, non vedi più la madre, ad alcuni bambini hanno detto vuoi tornare a casa? Perché magari era in comunità, sì, però se torni a casa devi dire che vai dal papà, perché se tu dici che vai dalla mamma non ci mandiamo a casa, quindi dove vuoi andare? Da papà. Ecco, perché dopo quando diventano grandicelli questi bambini raccontano, e raccontano con rabbia. Magari rifiutano anche da grandi i rapporti con i genitori perché vengono influenzati su quello che era stato il percorso, il trascorso del genitore che secondo loro le ha abbandonati o dal quale si sono sentiti abbandonati, per cui molte mamme raccolgono atti, documenti eccetera già in previsione del fatto che un domani quando il figlio chiederà vorrà dimostrazione del fatto che la mamma ha lottato per lui. Adesso speriamo che con questa nuova riforma le cose cambino, ma credo che per cambiare certe prassi bisogna proprio partire dalle basi e tutelare veramente, avere il desiderio di tutelare veramente i bambini e non gli adulti, perché spesso diamo per scontato che i bambini si adattano, loro sono piccoli, crescono sì, ma si adattano ad ogni situazione. Non è così, adesso io non sono un esperto di psicoterapia e di psichiatria infantile, ma vedo poi i disastri sui ragazzi cresciuti.
1: Dottor Valerignani, insomma, il caso della signora Laura è emblematico e poi non è l'unico purtroppo, no? Io vorrei definirlo un errore, visto che si parlava di bigenitorialità, poi di fatto gli è stato negato il diritto di vedere il proprio figlio, non solo a lei ma anche ai nonni. Però di fatto poi il minore allontanato è l'unico che paga e che ha poi dei risvolti psicologici gravissimi.
2: Assolutamente, assolutamente, perché come parlavamo prima, l'abbandono viene percepito non con, faccio un esempio, che forse può essere lontano ma è sempre qualificante, per ciò che riguarda il bambino sequestrato, perché in ogni caso ritorna in quella sottrazione alla famiglia, no? Perché il bambino sequestrato chiaramente quando viene preso in ostaggio, che cosa fa il sequestratore? Gli dice i tuoi genitori non pagano perché non ti reputano utile, perché non vali, e quindi questo senso di abbandono la percepisce. Così anche come abbiamo visto il noto caso di Bibbiano, purtroppo, dove c'erano degli operatori che cercavano di suggestionare il minore nel dire che aveva dei sentimenti, diciamo, di contrasto nei confronti di uno o più genitori. Quindi fondamentalmente abbiamo detto prima che i bambini sono come delle spugne, no? E quindi chiaramente vedono nella figura dell'adulto la base sicura. Ecco perché esistono anche tante volte in un altro ambito anche i falsi positivi o i falsi negativi. Succede agli adulti di essere tante volte condizionati in una testimonianza, faccio l'esempio, figurarsi da chi ha bisogno dell'adulto e percepisce questo abbandono, anche per ciò che concerne determinati casi criminali che abbiamo vissuto, e come possiamo, faccio un esempio, anche la sindrome di Stoccolma, chiaramente la persona che insieme a coloro che nella fattispecie erano appunto dei rapinatori di banca, percepivano come figura

utente quella persona, e quindi fondamentalmente si è creato anche quel meccanismo quasi di riconoscenza. Ricordiamoci che in determinati sequestri che sono stati fatti in Sardegna, fondamentalmente i sequestrati poi non si sono costituiti parte civile nei confronti di coloro che

0: chiedere al bambino perché l'ha fatto, magari in condizioni di scarsa visibilità, oppure era in una condizione in cui non c'era tanta luce, ha scritto con il nero, oppure semplicemente gli mancavano quei colori. Quindi bisogna chiedere prima di analizzare dopo, un po' come quando si somministrano i test e l'altra persona che si ha davanti, il paziente, non capisce ciò che deve fare, quindi in quel caso si potrebbe venire a creare anche lì una falsificazione del dato. Ecco, quindi penso sia questa la cosa veramente importante: pensare ed agire, come diceva prima anche l'avvocato, pensando che noi davanti abbiamo una persona e non un dato, e che quella persona chiaramente ha un suo vissuto che porterà poi avanti.
1: Ecco, avvocato, abbiamo solo pochi minuti, due minuti prima di chiudere la trasmissione. Io volevo chiudere proprio con lei, poi magari abbiamo tante altre cose da affrontare nella seconda puntata, ma non sarebbe il caso, vista e considerata la delicatezza dell'argomento, dell'azione che viene messa in atto, magari fare intervenire un'equipe di esperti, e non senza togliere nulla all'assistente sociale. Io non voglio mettere sulla graticola l'assistente sociale, lungi da me l'idea, però insomma un'equipe di esperti fatta da psichiatri e psicoterapeuti, cioè gente che è altamente qualificata. Io adesso non so la qualifica dell'assistente sociale, ho visto i compiti che hanno, insomma, finché ci tratta di assistere qualcuno che è in disagio economico mi sta bene, però quando si parla di bambini penso che serva una specializzazione più congrua, più dettagliata, più mirata. Uno psicologo e uno psichiatra dovrebbero essere più idonei.
2: Ma allora, io prima infatti avevo accennato al discorso della mancanza di risorse, non solo patrimoniali ma anche personali, cioè manca proprio il personale. Allora, l'assistente sociale che lavora sui minori di solito è un assistente sociale comunque formata per questo, ed è quasi sempre, cioè ho visto nella maggior parte dei casi, comunque si affiancano sempre ad una psicologa, per lo più magari psicologi dell'età evolutiva, però il discorso è che qualsiasi equipe tu metta, il genitore comunque è in loro balia, nel senso che per esempio il tribunale, se ha bisogno di una valutazione, si affida sì ai servizi sociali, ma può disporre anche una CTU. Allora, nell'ambito di una CTU che devi comunque pagare, tu hai diritto di farti assistere da un consulente tuo privato che può interfacciarsi con il perito del giudice, quindi un minimo di contraddittorio, di armi pari c'è. Nell'ambito delle valutazioni che svolge il servizio sociale invece tu sei sfornito di qualsiasi consulente privato, e questo può dar modo ad abusi come anche ad errori, perché comunque sono persone e non c'è possibilità di contraddittorio. Quindi se uno psicologo del consultorio, piuttosto comunque del servizio tutela minori, che ha ricevuto incarico dal tribunale di valutare la tua
1: avvocato,
2: personalità,
1: chiuda in pochi secondi che abbiamo finito il tempo a disposizione.
2: L'equipe sì, può essere utile per ampliare il personale che può aiutare la gente, però viene da dire poi chi controlla i controllori, nel senso c'è sempre qualcuno, cioè puoi impugnare quello che dice l'equipe nei tuoi confronti davanti a qualcuno.
1: Intanto passa il tempo, il bambino rimane ancora fuori di casa e poi rimane sempre la vittima predestinata di tutto questo. Di tutto questo giro di parole. Bene, purtroppo il tempo a disposizione si è esaurito, faremo un'altra puntata dove tratteremo tanti altri argomenti legati a questo tema. Io intanto ringrazio la signora Laura Ruzza,
3: grazie
1: di essere stata con noi, ci vediamo
3: per
1: la prossima puntata. Ringrazio anche il dottor Marco Valerignani, anche
0: grazie,
1: lui sarà presente alla prossima puntata, naturalmente anche il fonico forense, dottor Giovanni Nappa, grazie per essere stato con noi Giovanni, e la dottoressa, l'avvocato Cristina Franceschini da Verona, grazie avvocato, ci vediamo nella prossima puntata pure.
2: Grazie a voi.
1: Perché ci sono alcune cose che mi piacerebbe chiarire con lei, soprattutto quando si parla di quelle fantomatiche adozioni mascherate. Vorrei che ci chiarisse un po' questo termine, perché insomma presumo nasconda qualcosa di poco serio. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo è volato via, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia e naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Vi ricordo che potete trovare l'ultimo mio libro, Nella mente del criminale, il ricordo di Francesco Bruno, su www.

canale 17.tv oppure su Amazon, o per chi vive a Roma alla libreria Bori Books di Stazione Termini. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio.

0: Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
1: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata una sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction. Quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
0: Bella e Ferita perché?
1: Bella e Ferita perché è un po' la metafora, diciamo, del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci e Lorenzo Porto, che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
1: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastra.

0: persona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa. L'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
1: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ai noi, minacciate proprio dall'uomo.
0: Assolutamente, perché il lupo è una specie diciamo importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato. Basta vedere quello che sta accadendo nel parco d'Abruzzo, è accaduto l'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel parco d'Abruzzo, e quindi una specie ancora più a rischio estinzione, e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali, che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
1: Ecco, Andrea D'Ambrosio, conduco il programma Museando, che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. E il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno dei

gli indicatori della salute degli ecosistemi marini, biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026, legata al mare, è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il quarto anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia.

0: Guardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e

0: Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
1: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato, una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente

0: Lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della Polizia Municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate e gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'ispettorato territoriale del lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio. La situazione

0: sicuramente da una parte una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del segnalato di Stato è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
1: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti, e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci per la piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente. Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61 del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29 al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campagna, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi, con Raffaele Giordano che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra

0: rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno, scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente Da una parte una

0: visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del segnalato di Stato è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono diciamo, il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
1: Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso.

0: Produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori e al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli.

0: o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso per esempio abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
1: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale

0: nazionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti all'edilizia e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Perché noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentrano maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
1: Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco i diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti, e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre

più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che, a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metà vita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591

1 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a 4 ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso, l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però, restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro. La conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi. Creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e

curiosi, è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro, un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo.

0: freddo.
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio e quindi per esempio per moda anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso per esempio abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente. Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano, a Campania, la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. E con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri, invece, Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti all'edilizia e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficiali.

0: recentemente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Ruscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il Sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Ruscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La Fly CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Il Terb Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale.

per le persone con disabilità della Basilicata Marika Padula a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda, anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente. Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, li hanno realizzate le ragazze, li hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei nuovi comuni campani

Su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso che supera lo sfidante Livio Moscato, una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano che supera Luigi Petrone sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la piana che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo a.C., che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di

0: L'indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la comunità montana degli Alburni ed il sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La Fly CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità. evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: Creatività, eleganza e talento hanno sfilato all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti del corso Sistema Moda sono stati protagonisti della tradizionale sfilata di fine anno, un evento che ha messo in mostra le creazioni realizzate dagli allievi, frutto di studio, passione e competenze professionali. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Antonella Vairo e per le docenti Maria Chiara Volpe Del Franco e Alessandra Guida, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo culminato in una serata di emozioni, applausi e riconoscimenti.
1: Sia le ragazze dei primi anni, ma soprattutto quelle del triennio conclusivo, si impegnano nelle materie di ideazione e progettazione di abiti. Questo è l'evento conclusivo primaverile, diciamo così, quindi di conclusione dell'anno scolastico ed è un modo per dimostrare ai genitori, al territorio, a quanti vogliono partecipare, quello che è il lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico. Nel momento in cui noi facciamo queste attività extracurriculari, ci appoggiamo alla possibilità di intercettare finanziamenti europei o anche regionali, e vengono appunto finalizzati alla realizzazione di attività extracurriculari, ma che abbiano comunque un'attinenza con i percorsi di studio. E quindi, per esempio, per moda, anche l'acquisto di tessuti che poi vengono utilizzati nei laboratori per creare i modelli o anche per i bozzetti, diciamo noi ci avvaliamo anche di questi finanziamenti, ma lo facciamo anche per gli altri indirizzi della scuola, quindi per esempio per la robotica cerchiamo di creare delle attività extracurriculari che possano essere gradite agli allievi, in questo caso dell'indirizzo elettronica ed elettrotecnica. Però puntiamo soprattutto la nostra attenzione sulle attività trasversali. Abbiamo visto che i ragazzi gradiscono molto le attività sportive e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato dei progetti sul rafting, abbiamo realizzato il campus bianco, quindi i ragazzi sono stati sulla neve, hanno imparato a sciare e partiranno adesso delle esperienze veliche, quindi a mare. Abbiamo realizzato delle attività in piscina, valendoci della piscina di San Gufo. Quindi diciamo che la nostra offerta spazia tra tutte le opportunità che il territorio ci offre e, ripeto, cerchiamo di utilizzare questi fondi europei proprio per finanziare queste attività in modo che i nostri allievi possano partecipare senza dover contribuire economicamente.
2: Questa sfilata sicuramente è fondamentale perché è la conclusione di tutto un anno di lavoro, quindi di tra l'altro questi sono tutti abiti sartoriali, le hanno realizzate le ragazze, le hanno pensate le ragazze, sono stati realizzati tra l'altro nel laboratorio del Marco Tullio Cicerone, il quale appunto è dotato di due laboratori per il sistema moda e direi tra l'altro che è fondamentale la scelta in questo contesto in cui ci troviamo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista lavorativo e tutto quello che sta succedendo nella scelta di un sistema moda che potrebbe essere appunto una scelta diciamo lungimirante per il futuro delle nostre generazioni.

È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026 nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine

Settimana si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campania l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima, percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo con conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campania la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato, una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.

0: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: Sono ufficialmente riprese le attività della campagna di scavo archeologico 2026 presso il sito indigeno di Monte Pruno nel territorio del comune di Ruscigno. Frequentato a partire dal VII secolo a.C., il sito occupa una posizione strategica tra il Vallo di Diano e la Piana

0: che conduce verso l'antica città greca di Pestum. Il momento di massimo splendore si registra in età lucana, quando l'insediamento fu dotato di un'imponente cinta muraria difensiva, testimonianza del ruolo centrale rivestito nel mondo antico. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno restituito importanti evidenze, tra cui diversi nuclei di necropoli. Tra i ritrovamenti più celebri spicca la cosiddetta tomba principesca, scoperta nel 1938 e databile alla fine del V secolo avanti Cristo, che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza delle élite lucane e delle dinamiche culturali dell'epoca. Le attività di ricerca si svolgono nell'ambito di una concessione di scavo tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e rientrano in più ampio programma di indagine volto ad approfondire l'organizzazione urbanistica dell'antico abitato e le trasformazioni che ne hanno segnato lo sviluppo nel corso dei secoli. Sul campo sarà impegnata un'equipe composta da dottorandi, studenti e studentesse della Federico II, a conferma del ruolo dello scavo come luogo privilegiato di formazione e alta qualificazione scientifica per le nuove generazioni di ricercatori. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni ed enti del territorio, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno Avellino, il Comune di Roscigno, la Banca Montepruno, la Comunità Montana degli Alburni ed il sindaco Palmieri, il cui sostegno ha reso possibile l'avvio delle attività. La nuova campagna di scavo rappresenta un ulteriore passo avanti nella riscoperta delle radici storiche del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Roscigno Montepruno come punto di riferimento per la ricerca archeologica e per il turismo culturale della Campania interna. La FLAI-CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
1: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
2: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio. E l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono diciamo, il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo

a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: Senta, adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della Mandria.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sono fortuna.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora,
0: qua
2: ci abbiamo
0: aspetta qui. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Bartali. Ebbene, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei diciamo di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi, eh? I primi.
4: Siamo i primi, ma ecco,
3: non credo.
5: Com'è il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo,
7: bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Governo Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì, l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: No, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo, e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Setta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Setta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, l'angolo sempre sono la vincrisi, fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Arcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike.
1: Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
2: Sì, il solito strada.
0: Grave?
2: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
2: Sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, bene.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica, spiegaci. Segui noi.
7: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi quando ce la debuttate allo sbagliaio, Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi divertiti in bocca al lupo. Grazie. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
7: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
8: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
8: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
7: Sono ancora.
2: E dove sei bello?
0: Ti diverti! Dai, salutate lo speaker! Salutate, ciao! Grande! Ciao! Eccolo qua, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Leggere, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere le buone gambe in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Io mi chiamo Jacopo, mi insegniamo history. Dai, history. Storia toscana, bella, bellissima la Toscana. Pronta qua?
1: Pronta, sì.
0: Ecco, le tue considerazioni quando riguarda la location e tutto?
1: Poi, benissimo, abbiamo dell'iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Fatto. Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tonesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene, in salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo. Mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: era adatto a me. Sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
3: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio.
3: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
3: Lo sognato. Poi, vabbè, non avevo uno leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo dire di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputa lì.
2: Assolutamente, grazie.
5: Io nella prima parte sono rimasto un po' per dietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivoss.
2: Diciamo che la lotta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti, che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
5: Del sabato. Sì, sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando si è in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vinci Colari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestriere, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io...

0: tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
1: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Sietta Legend, una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Vedete che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per, se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino, percorso bellissimo. Siamo tre amici.
1: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
0: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
2: Perfetto.
3: È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
0: Vai Tex, tocca a te.
2: Quanti anni è che si va in bicicletta?
4: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
5: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti.
6: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
7: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
6: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
7: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questo, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
6: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
7: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, il vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese, venite a trovarci.
6: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
7: Complimenti a chi viene qua.
6: Grazie.
8: Con la pedalata alta ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: E te, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non lo faccio. Ne volevo poco, se me ne un
2: po'. Finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo. Grazie.
3: Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
6: Prego.
7: Già mangiato.
0: Com'era?
7: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
7: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
8: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristoro.
9: State già andando?
10: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
9: Com'era?
10: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
9: Ristoro?
10: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
9: grazie,
10: ottimo.
9: Grazie mille.
11: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
9: Fotoricordo?
12: Fotoricordo, vieni.
9: Cioè no, dico, è un
12: come
9: momento...
12: Come fotoricordo?
11: Sì, bello. Ricordiamoci di lui.
12: Tra un po' non c'è più.
9: Avete mangiato?
10: Sì, mangiato benissimo. A posto adesso.
12: Quello che c'è rimasto,
10: manetta fino a Varese.
12: Certa gente...
11: Tutto lui.
12: Lui di Varese ha mangiato tutto.
10: Vino?
13: Ecco, passo il padrone, ci vuole, dai.
9: Salute.
13: Un bicchiere di vino con pasta e padrone ci vuole.
8: No. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
14: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
15: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
9: Come sta andando?
14: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
9: Quanta pasta fa
14: giovane? Mi sa che mi hanno beccato. 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
9: Grazie.
11: Ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
16: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa, un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: attenzione, partito.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione, tante famiglie.

famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia.

0: Doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma